0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Buona mattina a tutti e ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280, la vostra radio, con un'altra puntata di Italianissimo. Spero che avete dormito bene e che state prendendo il vostro piccolo caffè. Qui è Roberto Rantucci che vi terrà compagnia fino alle ore 6 con la più bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo. Buon ascolto!

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti tanti tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

0: Pissi pissi bao bao.
1: Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280, in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti tanti tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

E siamo arrivati ai saluti, non mi resta che ringraziarvi anche oggi di essere stati all'ascolto di Italianissimo sulle onde di CFMV 1280. A seguire sarà la nostra programmazione giornaliera, iniziando con il risveglio in compagnia di Silvio Orvieto e Ivan Restelli. Qui è Roberto Rantucci che vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo Italianissimo con un buon caffè. Ciao ciao a tutti!

proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: In diretta dallo studio 2 di CFMB 1280 va ora in onda il risveglio. Signori e signori, è qui con noi Silvio Orvieto.
2: Buongiorno, cari amici, ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280 con la collaborazione tecnica di
3: Ivan Estelli.
2: Diamo il via al nostro risveglio in questo giorno di mercoledì. Oggi è il 22 luglio 2026, 20 i gradi all'esterno, 22 la percezione, cielo prevalentemente nuvoloso, dovremo avere qualche schiarita, dopo forse qualche goccia di pioggia residua in mattinata. Comunque la temperatura non si alzerà granché oggi, 21 la massima prevista al termometro Humidex a 23, nella notte si scende a 13 percepito a

Alle 6.20 tutto il meteo minuto per minuto, alle 6.30 un primo rapido sguardo all'attualità, alle 6.45 la storia ci insegna. Alle 7 il primo giornale radio della giornata, alle 7.20 l'oroscopo, alle 7.30 la rassegna stampa, alle 8 un altro giornale radio, alle 8.20 lo sport, alle 8.30 Sabrina di Silver and Gold for Cash, alle 8.45 la nostra hit parade internazionale, alle 9 un altro giornale radio, 9.30 uno sguardo alle caricature disponibili e poi ci saluteremo alle 10 per cedere passo alle mattine con Vittoria. Ora il passo lo cediamo a Carboni.

0: Sergio?
1: Ma dove sei?
0: Sto arrivando.
1: Ma cos'hai, sei emozionato?
0: Adesso no, perché parlo con te. Ma quando sono con lei, l'emozione non ha voce.
1: In che senso?
0: Nel senso che non riesco a parlare. Comincio a tremare e poi mi manca il respiro.

0: Secondo te avrà capito?
1: Ma io penso di sì, gli abbiamo detto in due.
0: Era meglio magari se c'era anche Michael Jackson.
1: Sarebbe stato troppo.
2: Silvio,

Qualche residua goccia di pioggia questa mattina, poi dovremmo avere maggiori schiarite nel corso del pomeriggio. La temperatura è la più bassa oggi per la settimana, 20 gradi all'esterno, 22 la percezione attuale, e non si muoverà molto. Il sole è sorto alle 5:26, tramonterà alle 20:34, i venti che ieri erano alquanto importanti, meno che si possa dire, soffiano attualmente a 20 fino a 31 km orari con un tasso d'umidità pari al 94%. Come dicevo, nel pomeriggio la temperatura è quella che abbiamo adesso, anzi scenderà un pochino, dai 21 di adesso andremo a 20, percepito a 21, nella notte si scende addirittura a 13 con una sensazione di 12. Domani giovedì prevalentemente soleggiata la giornata, 24 la massima, 16 la minima, stessa cosa per venerdì, 26 la massima, 17 la minima, 29 la massima sabato, 19 la minima, ancora con una giornata prevalentemente soleggiata. Si va a un 40% di possibilità di qualche goccia di pioggia domenica, 28 la massima, 19 la minima, sempre 40% le precipitazioni possibili lunedì, 28 la massima, 19 la minima. La luna cresce, ricordo che la prossima fase è proprio quella della luna piena, visto che abbiamo già concluso il primo quarto di luna, e tale fase l'avremo il prossimo 29 luglio alle 10:35.

0: Ed ora la situazione del traffico.
1: Scorrevole, le eccezioni: accedere al tunnel ponte Louis Polyte La Fontaine lento da Sherbrooke, ma esclusivamente per andare verso Boucherville. L'incrocio tra la 15 sud e la 40 ovest, anche lì un po' più intasato per la MET, e anche Decarie Nord leggermente intasata all'altezza della metropolitana. Dalla riva sud la peggiore opzione è il ponte Mercier, già intasato, che vignate da Saint Catherine, Saint Constant o da Kanawake. L'accesso è complicato, lì è un problema di cantiere in corso. Prudenza e pazienza, mi raccomando. Ottawa valuterà le proprie opzioni qualora i nuovi dazi statunitensi entrassero in vigore come previsto tra 29 giorni. Quanto ha dichiarato ieri Mark Carney in conferenza stampa, il primo ministro ha affermato di aver parlato con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump di aver concordato di intensificare i negoziati sull'accordo Canada-Stati Uniti-Messico nelle prossime due settimane. Intanto ricordo che i premier hanno incontrato il primo ministro ieri virtualmente. I premier sono riuniti a Charlottetown, Prince Edward Island, per la loro consueta riunione della federazione, e i pareri sono alquanto contrastanti, meno che si possa dire. Doug Ford, come fedele un po' al suo stile, opta per una linea dura, dicendo che se questi negoziati falliscono entro 29 giorni dovremo reagire con la massima forza possibile, dobbiamo passare all'offensiva, non rimanere costantemente sulla difensiva, mentre invece Christine Fréchette del Quebec come il premier del British Columbia Eby sono un po' più cauti, preferiscono l'opzione di intensificare i negoziati. Altri premier sono addirittura più cauti ancora, il premier della Saskatchewan, che ha poco da perdere, diciamocelo francamente, o la premier dell'Alberta, che vende una caterva di petrolio verso gli Stati Uniti, quindi è suo compito rimanere tranquillo, meno che si possa dire. Parlando di questo, il Canada ha deciso che celebrerà da solo l'inaugurazione del ponte internazionale Gordie Howe, che collega Windsor in Ontario a Detroit nel Michigan, questo venerdì. In una dichiarazione rilasciata ai media, l'ufficio del ministro federale dell'edilizia abitativa e delle infrastrutture Gregor Robertson ha indicato che, visto le misure commerciali con cui gli Stati Uniti hanno minacciato il Canada questa settimana, non sarebbe opportuno organizzare un evento celebrativo congiunto tra i due paesi. E poi si parla ancora moltissimo di incendi boschivi. Ieri cresceva la preoccupazione per Kimberley in Columbia Britannica. Gli ordini di evacuazione si moltiplicano nella vallata Fraser della Columbia Britannica, con un incendio di Brunswick Creek che continua a imperversare senza controllo. In Ontario anche lì gli incendi sono sempre più violenti e minacciano sempre più comunità. In tutto ieri sera vi erano 887 incendi boschivi attivi in tutto il Canada, con Ontario e territori del nord-ovest particolarmente colpiti. Nel Quebec si parla di 129 incendi, la maggior parte però oltre il 51esimo parallelo, quindi nelle aree settentrionali. Ora, tutto ciò fa riflettere, e gli esperti lo confermano ormai: il cambiamento climatico con il quale si assiste a temperature sempre più elevate saranno favorevoli agli incendi boschivi, una previsione supportata da vari esperti, chiara tendenza al rialzo di tutti i possibili indicatori. Sto seguendo questo altro per voi sul fronte dell'attualità, il primo GR alle 7, rimanete con noi.

0: Primo giorno del mese di luglio.
1: Ci hai pensato però, eh?
0: Ormai è una nuova strategia questa.
1: No, ci hai pensato, lo so, perché è giusto effettivamente. Oggi sono 22 giorni dal primo di luglio, quindi è il 20...
0: No, sono 21 giorni dal primo. Se era già il primo, siamo il 22, 21.
1: Oh, adesso anche lì. Boh, va bene. Però non hai detto la luna.
0: No.
1: Io ho paura di dirla. 48 e 1?
0: 48 e 7, caro Ivo.
1: Vabbè, però adesso faccio... Esatto. Ma chissà perché, perché...
0: Perché nel frattempo cresce lei, non mica sta aspettando.
1: Ho capito,
0: che
1: adesso mi è uscito di vedere la pubblicità, se no non
0: adesso
1: mi avanti.
0: Adesso ti guardi la pubblicità così, anzi ce la descrivi.
1: Matt V, Group Matt V.
0: Non si può fare pubblicità.
1: Beh, non so che cosa sia. Mi sa che fa le strade nei boschi.
0: Ah, perché, benissimo.
1: Comunque l'esploratore... Volevo impostare la voce, non ci sono riuscito. L'esploratore britannico Alexander Mackensgrass è il primo europeo a raggiungere l'Oceano Pacifico con un percorso a nord dal Messico che attraversa le montagne rocciose e gli permette di raggiungere la bella cola della Columbia Britannica.
0: Bella cola, no, bella cola.
1: Io per essere corretto,
0: sì, perché
1: cula
0: piace
1: mi sembra una parola...
0: Beh, si chiama bella cula.
1: Cos'è la è il femminile due, di culo? La cula?
0: Come sei voluto?
1: No, ma
0: le due
1: scusa.
0: O si legge U come cool e tu non sei. Guarda, tu ti piace la Coca-Cola, te vai diretto con bella cola. Non ho capito.
1: No, non è male la Coca-Cola. Dai, insomma, la Coca-Cola bella fresca una volta...
0: A me piace solo col rum.
1: Lo so che te sei un po'.
0: È Cuba Libre. A proposito, una bella canzone Cuba Libre.
1: Ma qua a proposito no. Cuba Libre. Senti.
0: Sì. Nel 1894. Vabbè, le leggi la tua.
1: No, basta.
0: Mi hai interrotto, vai avanti.
1: Si tiene a Parigi Rouen.
0: Parigi Rouen.
1: Che ma adesso è una corsa in bicicletta, una volta
0: sono,
1: era
0: due, sono due città per tua norma, Parigi, Rouen, non
1: come la Milano Sanremo,
0: come la Orvieto Restelli Holding,
1: non è Restelli, non è una città. Vabbè. Orvieto sì. Vabbè, una coppia di ghirla.
0: Puoi andare avanti?
1: Sì, si tiene un concorso per vetture senza cavalli.
0: Spingevano,
1: non lo so. È un fatto di. È di fatto la prima gara automobilistica della storia. Delle 102 auto iscritte, tante, 25 hanno preso parte alle prove selettive e 21 si sono qualificate per la gara di oggi, che si svolge in due tappe per un totale di 126 km e viene vinta da Albert Dion, parente di Christian, in 6 ore e 48 minuti. 132 anni fa nasceva la Formula 1, praticamente, la corsa automobilistica.
0: No, questa è la Formula 101. Nel 1933, e questo devo dire, ringraziamo Alfredo Salmaggi, che è molto probabilmente italiano di origine,
1: sì.
0: Caterina Yarborough diventa la prima donna di colore a ricoprire un ruolo di protagonista nella musica lirica statunitense. Ed è, come dicevo, scritturata a Chicago proprio da Alfredo Salmaggi. Il soprano debutta alla Metropolitan Opera House di New York nella Aida di Giuseppe Verdi. Riscuotendo grandi successi dalla stampa anche per la perfetta pronuncia italiana. 93 anni fa.
1: Bene, sono contento.
0: Bene. Vado avanti io nel 1900.
1: Ho scambiato un po' di cose.
0: 1963 slitta la pubblicazione di Introducing the Beatles. L'etichetta discografica VJ decide di rinviare la pubblicazione dell'album che avrebbe dovuto segnare il debutto discografico statunitense del quartetto di Liverpool. Inizialmente prevista per oggi, l'album uscirà invece solo in gennaio. Primo album 63 anni fa, anzi 62, perché poi sarà in gennaio.
1: Hanno fatto una bella insalata, perché nel 1966 fischi e pomodori per la nazionale italiana di calcio, eliminata dai mondiali in Inghilterra. Però si vede che eravamo nel pieno boom, perché adesso non le lancia più i pomodori.
0: No, adesso si meritano le patate, se le patate sono più pesanti.
1: Una bella anguria e poi vendite.
2: No, perché siamo stati eliminati ai mondiali in Inghilterra. La squadra atterrata all'aeroporto di Genova intorno alle 4 del mattino viene accolta dalle proteste di centinaia di persone. È stato necessario l'intervento dei carabinieri per sbloccare l'auto su cui viaggiava rannicchiato sotto il cruscotto Edmondo Fabbri, che lo ricordiamo, insomma.
0: 1979, il ciclista francese Bernard Hinault vince il Tour de France, 103 ore, 6 minuti e 50 secondi, ed è la sua seconda vittoria nella classica francese dopo quella dell'anno scorso, una dopo l'altra, 47 anni fa.
2: Bene, poi dalla sua villa prigione di Envigado, nel pressi di Medellin, sotto lo sguardo dei secondini, evade il boss colombiano della droga, Pablo Escobar.
0: Beh, sotto lo sguardo, l'hanno accompagnato esatto, praticamente.
2: Il film, se voi avete visto, era suo il terreno poi.
0: Beh, c'aveva anche gli ippopotami. Vabbè. Nel 1998 Dino Zoff, ex portiere e capitano della formazione campione del mondo del 1982, viene nominato commissario tecnico della nazionale italiana di calcio, 28 anni fa.
2: Il regista Martin Scorsese nel 1999, al suo quinto matrimonio, sposa la produttrice cinematografica Ellen Morris, 20 anni fa, è il suo terzo sì, e si era... era stato con la...
0: Vent'anni fa, il suo terzo sì, era stato con l'attrice italiana Isabella Rossellini.
2: Vabbè, mi sono perso, dai.
0: Lo so.
2: Ah, lui era bravo, eh? Nella clinica...
0: Ognuno ha le sue...
2: No, era bravo nel senso che era riconosciuto come un grandissimo giornalista.
0: Ognuno ha le sue opinioni in merito.
2: Nel 2001, nella clinica milanese La Madonnina, muore 92enne Indro Montanelli, decano del giornalismo italiano. Il Corriere della Sera pubblicherà il necrologio da lui scritto, in cui specifica: non sono gradite né cerimonie religiose né commemorazioni civili.
0: Lo scrivo anch'io una cosa. Anzi, io aggiungerò anche: fate una bella festa.
2: Io invece scriverò: le terre da qui al mare saranno tue se cederai. Al mio segnale scatenate i cani.
0: Vorrei essere frase... Posso essere volgare?
2: No!
0: Cioè Woody Allen.
2: Sì.
0: Che aveva detto. Che sai cosa voleva lui sulla, scritto sulla sua tomba? Poi non ce la fa. Lui voleva sulla sua lapide scritto: che cazzo guardi? Finiamola qui, vai. Ai mondiali di nuoto di Fukuoka,
2: attento,
0: l'ho detto molto tranquillo, in Giappone l'italiano Emiliano Brembilla, attenzione,
2: Brembilla,
0: Recola E, conquista il bronzo nei 400 metri stile libero, mentre la faccia di bronzo il nostro Brembilla, che è un'altra cosa. No. Nel 2003 a Parigi, un cortocircuito causa un violento incendio in cima alla Tour Eiffel. Vengono evacuate le circa 3.000 persone presenti al momento, fortunatamente senza nessun ferito. Le fiamme si sono sviluppate all'altezza dei ripetitori radiotelevisivi all'interno di un locale tecnico. 23 anni fa, non deve essere evidente andare su con l'acqua, io te lo dico.
2: No, probabilmente c'hanno dei sistemi di antincendio già preparati.
0: Vedo il pompiere che
2: sale. Ci vogliono anche dei bei tubi,
0: ci vuole anche delle belle cosce per andare su.
2: Poi anche la pressione sotto.
0: Io ho fatto un pezzo a piedi, l'hai già fatto a tempo?
2: No, io non sono mai salito. Volevo salire, ma c'era una fila lunga da qui a...
0: Perché hai sbagliato, io sono andato che diluviava,
2: vabbè, ho
0: che
2: capito,
0: era lì su.
2: Ho capito, però...
0: si scivolava anche, bisogna stare attenti,
2: però è una cosa che vorrei fare.
0: Te lo auguro di tutto cuore. Ma anzi, se vuoi partire adesso io posso andare avanti con la
2: non vedi l'ora di disfarti di me. Nel salto con l'asta la russa Elena Isinbaeva è la prima donna a raggiungere i 5 metri, mamma mia, al meeting di Crystal Palace di Londra, dove dopo aver saltato 4,96, che migliora di un centimetro il record del mondo, fa posizionare l'ascella, l'asticella, a 5 metri, supera la prova al primo tentativo.
0: Una ascella a 5 metri, vuol dire che la persona è altina, io te lo dico.
2: Almeno 5,30, 5,40 anni.
0: Ce ne vuole di deodorante, ci vuole il bastone.
2: Ma sai che in Norvegia, in Norvegia c'è un paese che hanno fatto una discarica fuori dal paese. Piccolo particolare, non hanno calcolato che i venti tirano verso il paese. Hanno messo, scusami, dei grossi silos con dentro del deodorante che ogni tanto spruzza da solo e il vento profuma la città.
0: Sta profumando. È male come cosa. 2012, per la prima volta il Tour de France viene vinto da un ciclista britannico, non gli deve essere piaciuto molto.
2: No, assolutamente no.
0: Bradley Wiggins si aggiudica la 99esima edizione, non è arrivato alla centesima sfortunatamente. E poi ricordiamo, è un maschio, il primogenito dato alla luce nel pomeriggio da Kate Middleton all'ospedale St. Mary di Londra, lo stesso dove nel 82 nacque proprio il padre, il principe William, quindi terzo nella linea di successione. Royal Baby George pesa 3 kg e 800 grammi e sta bene, auguri. Oggi compie, ridendo e scherzando, fa 13 anni oggi,
2: caspiterina, ragazzi. L'ho visto a Wimbledon,
0: c'ha la faccia simpatica,
2: La faccia simpatica,
0: sì. 1906, il primo rally di automobili nel Quebec.
2: Dov'è che l'hanno fatto?
0: Non lo so, ma mi fa ridere. Nel 1900... No, ma c'è un'auto qui che dice scendi tu a spingere o vado io? No, lascia stare. Nel 1948 Terre-Neuve,
2: cosa fa?
0: Newfoundland, vota per entrare nella Confederazione canadese, signori.
2: Complimenti.
0: Signori. Grazie. È poche oggi, meno male. Nel 2001, siamo già nel 2001, Patrick Carpentier vince la sua prima corsa della serie kart. Nel 2004
2: famoso lui,
0: sì. Beh, quello che ha causato l'incidente che ha costato le gambe a Alex Zanardi,
2: ecco perché
0: tanto che ha causato l'incidente,
2: è scomparso Zanardi,
0: sì, nel 2004 fusione tra Molson e Coors, infatti adesso si chiama Molson Coors. Nel 2007 viene inaugurato un tempio pazzesco indù a Toronto, bellissimo, se vedi le immagini, veramente spettacolare, mamma mia ragazzi. Questa è una cantante, curiosità, eccola qua. Nel 1629 Olivier Lejeune,
2: che
0: arriva in Canada, nel Quebec, con suo fratello Kirk, ed è il primo uomo di colore ad arrivare in Canada. Okay. 1629. Mentre, altra curiosità, nel 1981 le taverne québécoises, che dispongono di licenza dal 1979, devono ora mettere un cartello che avvisa che anche le donne sono benvenute e sono autorizzate ad entrare nelle taverne. Che fino all'epoca le donne non potevano.
2: La taverna è
0: una brasserie, un bar.
2: È un bar,
0: solo
2: non,
0: le donne...
2: non è come la nostra taverna.
0: Beh, si può anche mangiare comunque.
2: Sì, perché io ne vedo uno che c'è scritto
0: non
2: taverna.
0: È altissima gastronomia.
2: No, però costa poco, mi sa.
0: Sì, certo che costa poco. Di tanta la roba che lascia.
2: No, perché no, ne vedo uno passare.
0: No, intanto c'è la famosa taverna Mignan, quella che aveva chiuso.
2: Ah, sì, sì.
0: Quella era una situazione ma perché era in una zona alta frequenza di operai all'epoca, c'erano tutte le fabbriche intorno e costava, come dicevi, poco, quindi gli operai
2: è come noi i ristoranti dove si fermano i camion, lì si mangia bene, costa poco.
0: Le trattorie
2: vabbè,
0: ho finito.
2: Can che abbaia non morde è il proverbio più facile e che tutti conosciamo.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Rallentamenti già menzionati, quindi accesso al tunnel ponte verso Boucherville, la Met West a Rockland e il ponte Mercier l'ingresso. Questi sono gli unici ritardi che troverete nei vostri percorsi mattutini.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: Ottawa valuterà le proprie opzioni qualora i nuovi dazi statunitensi entrassero in vigore come previsto tra 29 giorni, quanto ha dichiarato Mark Carney in una conferenza stampa. Il primo ministro canadese ha affermato di aver parlato con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, precisando che i due leader hanno concordato di intensificare i negoziati sull'accordo Canada-Stati Uniti-Messico nelle prossime due settimane. I nuovi dazi annunciati dall'amministrazione statunitense si aggirano intorno al 50%, verranno imposti su 550 prodotti vari, dalle bevande alcoliche al compensato, al cemento e persino alle mazze da hockey. Il governo statunitense si appella alla sezione 338 del Tariff Act del 1930 per giustificare questi nuovi dazi. Tale disposizione conferisce al Presidente degli Stati Uniti il potere di tassare le importazioni provenienti da un paese che impone restrizioni ingiuste sui prodotti statunitensi e che discrimina il commercio con gli Stati Uniti. I negoziatori americani hanno sollevato dubbi su tre misure canadesi prima di giungere a tale decisione.

0: Looking for some family fun? Puzzle Depot has been bringing families together since 1992 with fun for all ages. With three convenient locations in DDO, Dorval, and LaSalle, you can explore thousands of 2D, 3D, and even 4D puzzles, along with Lego, family games, brain teasers, and more. Visit a Puzzle Depot store today to find the perfect challenge or shop anytime at puzzledepot.ca. Bring in your used puzzles to support their Puzzles for Good program and local charities and receive a gift card. Puzzle Depot, where fun happens.
1: Noi dovremo reagire con la massima forza possibile, dobbiamo passare all'offensiva, non rimanere costantemente sulla difensiva contro il presidente Trump. Dobbiamo porci al prepotente e rispondere con dazi doganali in tutti i settori, ha proclamato l'uomo a volte soprannominato Captain Canada. La sua omologa del Quebec, Christine Frechette, ha invece preferito l'opzione di intensificare i negoziati con calma e fermezza nelle prossime settimane. Si è comunque rifiutata di cedere alle minacce degli Stati Uniti e ha escluso il ritorno degli alcolici americani sugli scaffali della SAC, così come il premier della Columbia Britannica David Eby. Altri premier sono più cauti, il premier della Saskatchewan, a capo di una delle sole due province che continuano a vendere alcolici dagli Stati Uniti, ritiene che spetti al governo federale decidere in merito. È ancora più cauta la premier dell'Alberta, Danielle Smith, che esporta molto petrolio verso gli Stati Uniti. Il Canada celebrerà da solo l'inaugurazione del ponte internazionale Gordie Howe che collega Windsor in Ontario a Detroit nel Michigan questo venerdì. In una dichiarazione rilasciata ai media, l'ufficio del ministro federale dell'edilizia abitativa e delle infrastrutture Gregor Robertson ha indicato che, viste le misure commerciali con cui gli Stati Uniti minacciano il Canada questa settimana, non sarebbe opportuno organizzare un evento celebrativo congiunto tra i due paesi. L'ufficio del ministro indica ora di voler celebrare questo evento storico con i canadesi. L'apertura al traffico del ponte è ancora prevista per lunedì prossimo, 27 luglio. Come precedentemente annunciato, l'ufficio chiarisce inoltre che l'accordo di attraversamento tra Canada e Michigan, firmato nel 2012, che disciplina la costruzione e la gestione del ponte, così come il parallelo accordo di principio recentemente negoziato tra Canada e Stati Uniti, rimangono invariati. Il recente accordo di principio, non ancora reso pubblico, prevede comunque che il governo canadese, che ne ha interamente finanziato la costruzione, riceva la metà dei ricavi dei pedaggi del nuovo ponte Gordie Howe per i 15 anni al netto delle spese di gestione. Secondo un accordo di principio proposto e diffuso ieri sera, il Canada effettuerà pagamenti annuali pari al 50% dei ricavi netti generati dal ponte Gordie Howe durante i primi 15 anni di attività. Questi pagamenti saranno versati a un fondo per lo sviluppo economico USA Canada, istituito e amministrato esclusivamente dal governo degli Stati Uniti. Gli obiettivi di questo fondo, che saranno concordati da entrambi i paesi, saranno nell'interesse degli Stati Uniti e degli scambi commerciali tra Canada e Stati Uniti, come indicato nell'accordo di principio. Inoltre, la Windsor-Detroit Bridge Authority, che gestirà il ponte, dovrà consultarsi con gli Stati Uniti qualora intenda aumentare i pedaggi di oltre il 10% o ridurli ad un livello inferiore rispetto a quelli applicati da infrastrutture simili come l'Ambassador Bridge. Infrastrutture e città sono sempre più minacciate dagli incendi boschivi e, secondo gli esperti, la situazione non accennerà a migliorare. A sud-ovest della Columbia Britannica, la città di Kimberley era sotto allerta d'evacuazione ieri. Ciò significa che circa 9.000 residenti del comune devono essere pronti a partire in caso di ordini di evacuazione che si moltiplicano nella Fraser Canyon nella Columbia Britannica, mentre l'incendio di Brunswick Creek continua a imperversare senza controllo. L'ultimo ordine d'evacuazione riguarda l'area di Hell's Gate, appena a valle della città di Boston Bar, dove il fiume Fraser si restringe. Un altro ordine di evacuazione si applica a un numero imprecisato di proprietà lungo la strada forestale di Scotzi Creek, sulla sponda occidentale del fiume. Ieri sera il distretto regionale della Fraser Valley ha ordinato a tutti i residenti rimanenti di Boston Bar di evacuare immediatamente, affermando che un nuovo incendio era scoppiato a sud della città e si stava propagando rapidamente a causa dei forti venti. Ieri sera c'erano 887 incendi boschivi ancora attivi in tutto il Canada, con i territori del nord-ovest e l'Ontario particolarmente colpiti. Di questi, 129 si trovavano in Quebec, la maggior parte però al nord del 51esimo parallelo, quindi nelle aree settentrionali. Oltre un quarto degli incendi a livello nazionale, 245, sono stati segnalati nel nord-ovest. Il Ministero delle Risorse Naturali dell'Ontario ha segnalato 173 incendi attivi nel nord della provincia questa mattina, 12 dei quali divampati nelle ultime 24 ore. Secondo le prime stime, gli incendi di questa stagione hanno bruciato più foresta che in qualsiasi anno precedente, per il quale sono disponibili dati, con oltre 7.250 km quadrati già consumati. La provincia si avvia a registrare

0: la peggior stagione degli incendi di sempre. La maggior parte si è verificata negli ultimi 10 giorni e ha costretto oltre 1.800 persone ad abbandonare le proprie case. 12 delle 13 comunità evacuate sono comunità delle Prime Nazioni e ieri i leader delle Prime Nazioni hanno chiesto un'inchiesta pubblica sulla gestione degli incendi da parte dell'Ontario, accusando la provincia di aver abbandonato le comunità a se stesse senza fornire un supporto tempestivo per le evacuazioni. Secondo il governo federale, quasi 8 milioni di ettari di foresta sono andati a fumo lo scorso anno tra maggio e settembre, ma entro martedì già 2,3 milioni di ettari erano già stati bruciati, praticamente tutti dalla fine di giugno. In Quebec, Ontario, nel territorio del nord-ovest, la superficie bruciata quest'anno è già di gran lunga superiore alla media degli ultimi 10 anni. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
1: In primo piano il caso di Abderrahim Fakir, morto durante un fermo di polizia, e l'ondata di indignazione sfociata in manifestazioni a Bologna. In furia la polemica sugli scontri e le tensioni avvenuti con una parte dei manifestanti. Chi organizza un evento pubblico risponda di quello che accade in quell'evento, sollecita stamane in un'intervista il vice premier Matteo Salvini. Se vengono feriti degli agenti o danneggiati dei negozi, non devono pagare i danni tutti i cittadini. Paghi chi non ha garantito la sicurezza nel corteo, aggiunge il leader della Lega, che peraltro insiste su pene alternative al carcere per Mario Roggero, il gioielliere del Cuneese condannato per l'uccisione di 2 rapinatori. E mentre l'Associazione Nazionale dei Magistrati lancia l'allarme per intimidazioni dopo le polemiche per la condanna di Roggero, dall'opposizione sia Conte che Schlein tornano sul tema. Se spari a qualcuno che scappa non è legittima difesa, sottolinea il leader 5 Stelle, mentre la segretaria del PD va oltre. In questa vicenda c'è anche il tentativo di farci parlare di altro, non delle bollette e della benzina. Un custode di un'azienda elettromeccanica nel bolognese intanto ha rischiato di emulare il caso Roggero. Accortosi di un tentativo di furto nella ditta, ha sparato per mettere in fuga i ladri, colpi fortunatamente andati a vuoto. Il 63enne è stato denunciato, lavorava abusivamente e possedeva un porto d'armi scaduto dal 2014. Concede una tregua il caldo africano che ha avvolto nelle scorse settimane l'Italia, ma la penisola resta ancora divisa a metà. Temporali al nord, caldo al centro, anche se scendono a 6 le città da bollino rosso. Stamattina nuova ondata di maltempo sul Ferrarese, pioggia, grandine, raffiche di vento, in particolare sulle frazioni e sull'area sud della città. In tilt la circolazione sulla A13 con numerose auto con il parabrezza in frantumi. In Sicilia roghi aggravati dallo scirocco, raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina in provincia di Agrigento, oltre 100 gli sgomberati, preoccupazione per un deposito di ossigeno, una clinica, una stazione di rifornimento, una fabbrica di fuochi d'artificio, paura anche a Cagliari, fiamme all'ospedale di Brozzu, non si registrano feriti.
0: Quotazione indicativa del dollaro canadese invariata rispetto a ieri, l'euro vale sempre 1,61, il dollaro statunitense è ancora scambiato a 1,41.
2: Previsioni del tempo.
0: Giornata per il momento alquanto nuvolosa, dovremmo avere delle schiarite, abbiamo 20 gradi percepiti a 22, non andremo molto più in là oggi, anzi rimane a 20 la temperatura nel pomeriggio e la percezione dovrebbe scendere a 21. Nella notte si scende a 13, percepito a 12, nel pomeriggio poi dovrebbe essere più soleggiato. Prossimo appuntamento con informazioni a CFMB è alle ore 8. Ivan Estelin sarà regia, Silvio Vieto al microfono per il vostro risveglio di questo 22 luglio 2026, oggi è mercoledì.
3: Mercoledì. Legata a un granello di sabbia, Nico Fidenco, 1961.
4: Mi vuoi lasciare e tu vuoi fuggire.

così col suo calore la nebbia svanirà e il tuo cuore riscaldarsi potrà.

0: Intermarché La Goria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Fagiolini verdi $1.99 la libra, salmone fresco $9.99 la libra, pomodori Orgoglio 6 x 796 ml $13.99.
0: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché La Goria, Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux Jarry e Longelier.
2: Ici Joanne Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.
3: Sicuri con quattro ruote motrici. Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di luglio. La Audi Q3 2026 in locazione con pagamento ogni due settimane a partire da $228 più tasse. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou vi aspetta con tante offerte al 7111 Boulevard Metropolitain Est sul web audianjou.com.
4: Facciamo gli auguri a Gorny Kramer, direttore d'orchestra, nasce nel 1913, scompare nel 1995, avrebbe compiuto 113 anni.

buon compleanno a tutti voi che siete nati il 22 di luglio. Ecco le previsioni per tutti i segni dello zodiaco per la giornata di oggi. Ariete, il sole in quadratura chiude la sua fase più pesante, con stanchezza, irritazione e poca tolleranza verso colleghi lenti. Mercurio, ostile, complica documenti, prenotazioni e comunicazioni familiari. Marte, amico, vi aiuta a rispettare una scadenza. In coppia siete sbrigativi, rimandate chiarimenti e cercate un posto fresco. Toro, la luna in opposizione porta tensioni, errori e reazioni eccessive. Mercurio favorevole permette di chiarire un malinteso sul lavoro, mentre Venere amica riduce le distanze nella coppia. Non firmate accordi sotto pressione, controllate le spese condivise. Stasera evitate discussioni familiari. Gemelli, Venere in quadratura mantiene tesi i rapporti professionali e privati. Marte nel segno vi rende brillanti ma troppo diretti, mentre Saturno favorevole impedisce che una discussione comprometta un accordo. Evitate spese per compensare il nervosismo. Con il partner serve chiarezza sui programmi. Cancro, il clima cambia grazie a una conferma che restituisce fiducia a un progetto. Venere riavvicina le persone, mentre Mercurio favorisce il chiarimento che rimandavate. Lavoro e spostamenti tornano scorrevoli e anche l'intesa fisica si riaccende. Godetevi il recupero senza riempire immediatamente ogni spazio libero. Leone, la luna in quadratura porta nervosismo, errori e contrasti con colleghi e familiari. Giove nel segno amplifica orgoglio e pretese, mentre Marte, favorevole, vi aiuta a scaricare la tensione attraverso il movimento. Non forzate accordi né decisioni economiche. Con il partner evitate scenate. Vergine, la luna favorevole porta una risposta, un accordo o una proposta interessante. Il sole amico premia efficienza e spirito organizzativo, mentre Venere nel segno aumenta fascino e disponibilità. Bene lavoro, denaro e programmi estivi. L'intesa con il partner è piena e fisica. Bilancia, Mercurio ostile porta ritardi, risposte vaghe e possibili errori nelle prenotazioni. Il sole in quadratura aumenta stanchezza, mentre Saturno in opposizione rende pesante una responsabilità professionale o familiare. Procedete con ordine. In amore evitate freddezze e silenzi strategici. Scorpione, la vostra presenza oggi modifica gli equilibri senza bisogno di alzare la voce. Mercurio porta una notizia importante, mentre Sole e Luna sostengono decisioni, accordi e partenze. Scegliete l'obiettivo principale e andate fino in fondo. In amore, intesa, intensa. Evitate soltanto di voler controllare anche il ritmo delle emozioni. Sagittario, Venere in quadratura rende difficili collaborazioni e rapporti privati. Attenzione anche a Marte ostile, che aumenta fretta e tensione fisica, mentre Giove favorevole protegge una richiesta professionale. Non assumetevi troppi impegni. In coppia meglio evitare critiche dirette. Controllate spese e prenotazioni. Capricorno, una conferma alleggerisce l'ultima parte della fase più faticosa. La luna favorisce accordi e soluzioni concrete, mentre Venere rende più distesi i rapporti professionali e privati. Il sole resta opposto fino a sera, quindi non disperdete le energie. In coppia torna la complicità senza bisogno di organizzare anche quella. Acquario, la luna in quadratura vi rende più sospettosi del solito e poco disposti a tollerare interferenze. Giove in opposizione amplifica pretese e reazioni, mentre Marte in Gemelli aiuta a trasformare il nervosismo in iniziativa. Evitate acquisti fatti per dimostrare qualcosa. In coppia dite che cosa vi disturba senza trasformarlo in un test. Pesci, una conferma chiude bene la fase più favorevole del sole in Cancro. La luna in Scorpione rafforza intuizione e determinazione, mentre Mercurio aiuta a recuperare un accordo o una partenza rimasta in sospeso. In coppia il dialogo migliora, dite ciò che desiderate senza aspettare che venga intuito per telepatia.

0: Tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
1: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento? Magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
0: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile. E anche un buon caffè.
1: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
0: Il prezzo dell'oro è ancora alto. Approfittatene adesso. Vale la pena anche se venite da lontano.
1: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
0: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.
2: Mon offre extra à la SAQ, c'est quoi? C'est une offre exclusive et personnalisée, créée selon vos préférences, peu importe vos goûts. Par exemple, Vincent, qui aime le vin blanc, accumule des points bonus sur ces vins-là avec mon offre extra. Alors que Marika, amateur de vodka, obtient aussi des points bonus sur ces produits-là. Quelle est votre offre extra à vous? Découvrez-la dès maintenant dans votre appli SAQ. Mais faites vite, mon offre extra passera extra rapidement. SAQ, le goût de partager. 18 ans et plus, certaines conditions s'appliquent. Détails dans SAQ.com.
3: Rick Davies, tastierista e cantante dei Supertramps, scompare nel 2025, avrebbe compiuto 82 anni.

0: Rassegna stampa. Prime pagine.
1: Cielo nuvoloso per l'istante, via, perché dovremmo avere delle schiarite più tardi. Temperatura che non cambierà granché. Abbiamo 20 gradi percepiti a 22, nel pomeriggio andiamo a 20 gradi percepiti a 21, nella notte scenderemo a 13 percepito a 12. Bel tempo a partire da questo pomeriggio per i prossimi giorni, con possibilità di precipitazioni limitate al massimo al 20%, domenica 40%. Andiamo adesso a temperature al rialzo, 24 domani, 26 venerdì, 29 sabato, 28 domenica. Dicevo, andiamo a vedere adesso il contenuto delle prime pagine dei quotidiani pubblicati quest'oggi. Ovviamente si parla molto delle nuove minacce di Trump. Apre lo shock la risposta, il titolo della Press Plus, con Mark Carney, come lo dicevo anche nel giornale radio, disposto a valutare tutte le opzioni. Ma nella Press Plus si parla anche delle Haute Laurentides, una zona spettacolare, bellissima, molto natura, che però è alla vigilia di un potenziale disastro ambientale, Désastre Redouté dans un Havre de Paix. È una zona di villeggiatura che si trova vicino al lac Marsan a Rivière Rouge, che potrebbe essere addirittura sfigurata da due miniere, o piuttosto due cave dovrei dire, di pietre, ovviamente con grande delusione da parte dei residenti, che si dicono veramente preoccupati da tale progetto e ne reclamano addirittura che esso venga cancellato. Quindi indignazione e incomprensione dei residenti, meno che si possa dire, eletti della zona, che reclamano che venga annullato tale progetto in nome del buonsenso e ovviamente di quella che è definita l'accettabilità sociale. Una tranquillità di questa zona veramente spettacolare dalle immagini, che è minacciata e che non ritornerà mai più qualora queste cave dovessero iniziare. Prima pagina, un servizio completo su tale soggetto nell'attualità della Press Plus di questa mattina. Le Devoir anche lì si apre su ovviamente il braccio di ferro, come è definito nel Le Devoir, tariffario, che riprende alla grande con le minacce di Trump. Ma si parla anche di un altro elemento del settore immobiliare, questa volta acheter un plex pour le louer un choix rentable, punto di domanda. Un aumento dei tassi di interesse anche modesto può rapidamente rallentare, se non addirittura rovinare, quello che poteva essere un investimento immobiliare. I proprietari di piccoli immobili che vengono poi affittati contano spesso su ovviamente gli affitti per pagare il loro prestito ipotecario. Ora, quando i tassi di interesse aumentano, anche il loro progetto rischia di crollare. Quindi la domanda che si pone in questo articolo Le Devoir quest'oggi è ancora effettivamente redditizio acquistare un edificio per poi poterne affittare i locali e guadagnarci sopra? Ebbene, le cose non sono poi così chiare, soprattutto rispetto al periodo precedente, dove effettivamente l'investimento in un plex era senz'altro conveniente. Questo è quando non avete dei figli che occupano gli appartamenti che potreste affittare. Chiudo la parentesi, andiamo adesso a vedere Le Journal de Montréal, dove ovviamente si parla anche lì di ciò che è accaduto sul fronte dell'interscambio commerciale con gli Stati Uniti, dove questa volta si parla delle piccole e medie imprese, che sono a dir poco preoccupatissime da queste minacce del nostro vicino di casa. Chiedo scusa, leggerissimo problema, non so perché mi succede ogni tanto questa cosa, forse un giorno lo scoprirò. Dicevo, Le Journal de Montréal, il titolo dedicato è Des PME sur les nerfs, quindi veramente preoccupati con questa nuova minaccia. Sono 335 prodotti che sarebbero colpiti secondo l'articolo, e quindi all'indomani della firma di Donald Trump di questi tre decreti che potrebbero imporre delle tariffe del 50% su automobili, alcol, prodotti lattiero-caseari, eccetera, tra gli altri. Ottawa deve scegliere la risposta e sono cinque gli scenari che sono previsti da degli economisti e osservatori del dossier in questa sezione del Le Journal de Montréal, ognuno che ha ovviamente ognuno di queste storie e di questi racconti comporta una serie di rischi ma anche eventualmente dei benefici. Prima pagina con la lista completa dei 335 prodotti che sarebbero colpiti da tali dazi, e poi si parla anche di un caso preoccupante di una risposta a un pronto soccorso, pas de réponse au 911 pendant 25 minutes, una donna incinta che è svenuta in mezzo alla strada dopo essere inciampata ha dovuto aspettare 25 minuti al telefono prima che qualcuno rispondesse per inviare un'ambulanza, ahimè. Cose raccapriccianti. Per quanto concerne la Gazette di questa mattina, si parla della nostra prima ministra del Quebec, Christine Fréchette, che è della sua posizione in merito alle tariffe, ovviamente meno energica di quella che poteva essere quella di Doug Ford, ma che rimane comunque ferma nell'opposizione a tali tariffe e anche nella decisione di ritirare prodotti a base di alcol dagli scaffali della Société des Alcools du Québec. Fréchette PM stand firm against a tariff. Prima pagina, sappiamo che è una delle ragioni che ha irritato il presidente, quella dell'assenza di prodotti a base di alcol dagli scaffali di varie province e territori del Canada, che era un po' una ritorsione del Canada per i primi dazi che Trump aveva imposto. E poi ovviamente si vede Pierre Vézina, uno dei dipendenti del celeberrimo negozio Steve's Music Store, Final Fade Out After 61 Years. Ricordiamo che il negozio chiuderà e è triste, per decenni ha dominato la scena della musica nel Quebec, e posso dirvi che anch'io ho contribuito parecchio agli introiti di Steve's Music. Tutte le mie attrezzature musicali o quasi le compravo proprio lì, e chiuderà a breve. Prima pagina della Gazette di questa mattina. Il Globe and Mail ovviamente apre sulla guerra, che ormai si può chiamare così, tariffaria con gli Stati Uniti, e anche qui si parla della reazione del primo ministro. PM says he and Trump have agreed to intensify trade talks. Lo abbiamo detto, si vogliono intensificare i negoziati. Bisogna dire che le posizioni però a livello provinciale differiscono una dall'altra, e se ne parla parecchio anche in questo articolo che occupa la prima pagina del Globe and Mail di quest'oggi. Anche il National Post porta sulle relazioni commerciali US-Canada, o Canada-US se preferite, e anche qui ovviamente si parla di quanto ha detto il primo ministro ieri. We will do whatever it takes, PM vows as a trade war intensifies. Sappiamo che l'editoriale, nulla di nuovo, menziona che le relazioni tra Canada e Stati Uniti sono al più basso livello, al peggior livello in anni. Canada-US relations worse than ever, ma questo non c'era bisogno dell'articolo per confermarcelo. Andiamo adesso a vedere i quotidiani italiani, dove invece si parla ancora di ciò che è accaduto a Bologna e le conseguenze ovviamente a livello di dibattito politico alla Camera. Meloni accusa lite su Bologna, la Premier basta odio contro le forze dell'ordine, Schlein con lepore, lo Stato ha fallito, guerriglia, ricordo dopo la morte di Fakir, feriti 64 poliziotti, la NM sul caso del gioielliere condannato, minacciati i giudici. Poi Zelensky rimuove il capo dell'esercito dopo le proteste. La Francia e i social, stop agli under 15, agli under 15, quindi la nuova legge che è passata in Francia. e la star francese, la madre, non l'ha mai vista il nodo del mantenimento, la figlia segreta di Olise, il campione misterioso. Grande giocatore comunque. Per quanto concerne la Repubblica, si ritorna sul gioielliere Roggero, odio sui giudici, la ANM denuncia, minaccia ai magistrati che hanno seguito il caso, la politica sia responsabile. Il gioielliere ora chiede la sospensione della pena e sulla giustizia la maggioranza si spacca. Meloni accusa Lepore per la piazza, complice degli scontri con la polizia, il legale di Fakir poteva salvarsi. Impantanato in Iran, Trump riprende la guerra dei dazi. E infine Nicaragua, addio l'eterno Ortega, abolisce le elezioni. Notizia di ieri questa, che ha un po' sconvolto il mondo, diciamo, democratico. Gazzetta dello Sport apre sul Milan quest'oggi e soprattutto sul grande Modric. Milan resta il fuoriclasse in rossonero anche a 41 anni. Il bis dopo la telefonata con Amorim, un altro anno a 3 milioni e mezzo, sarà con la squadra in Australia. Platini fa tremare Infantino, il presidente della FIFA citato in sede penale, ostacolo verso la rielezione. E poi sondaggio, gli italiani votano il CT, dateci Pep o Conte. Ed è tutto.

0: Il cittadino canadese, il giornale lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il cittadino canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.
1: Per il giorno più importante della vostra vita, scegliete un simbolo che duri per sempre. Da Gioielleria Création Polage trovate fedi nuziali in oro e gli anelli di fidanzamento con diamanti splendenti per celebrare il vostro amore eterno. Ogni creazione è pensata per rendere unico il vostro sì. E scoprite anche la selezione di gioielli, orologi delle migliori marche e idee regalo eleganti, perfetti per ogni occasione speciale. Gioielleria Création Polage. Eleganza, qualità e emozione senza tempo. Vi aspettano al 6500 Boulevard Saint-Laurent.

0: La clinica dentale Beidun è aperta dal lunedì al sabato e accolgono subito i pazienti sofferenti. Prendi appuntamento e affidati alla sua equipe per la cura del tuo sorriso. Clinica dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323-3344.
1: Facciamo gli auguri a Mireille Mathieu, cantante francese nata nel 1946, compie oggi 80 anni e poi ne compie 79 perché nasce nel 47, Don Henley, batterista e cantante solista degli Eagles. Ascolteremo una dietro l'altra queste due belle canzoni. Prima la Mireille Mathieu con Scusami se, perché cantava anche in italiano, e poi Hotel California, appunto, degli Eagles.

0: Mercato United Seafood. Speciali di questa settimana.
1: Petonc 450 grammi a 8,99. Tonno Rio Mare 3 confezioni per 5,99. Prosciutto affumicato tradizionale au Forêt Noir a 6,99 la libbra. Filetto di manzo categoria AAA intero a 36,99 la libbra. Pomodori a grappolo $1,99 il chilo.
0: Mercato United Seafood 65,75 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Ancora lento l'accesso al tunnel Ponte Louis-Hippolyte La Fontaine, ma esclusivamente per andare verso Boucherville, verso Montréal è più scorrevole. Problemi per la Met West, incidente tra Pineffe e Papineau, poco prima di Papineau, poi nuovamente rallenterete all'altezza dello snodo di Rockland. Decarie Nord è lenta a partire più o meno da Queen Mary, riva sud vede soprattutto il ponte Mercier molto intasato per i lavori in corso. E a quest'ora, come ieri, alla stessa ora, è complicato l'ingresso sull'autoroute Bonaventure quando uscite dal ponte Samuel de Champlain. Prudenza e pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: Ottawa valuterà le proprie opzioni qualora i nuovi dazi statunitensi entrassero in vigore come previsto tra 29 giorni, ha dichiarato Mark Carney in conferenza stampa. Il primo ministro canadese ha affermato di aver parlato con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump prima dell'incontro con i media, precisando che i due leader hanno concordato di intensificare i negoziati sull'accordo Canada-Stati Uniti-Messico nelle prossime due settimane. I nuovi dazi annunciati all'amministrazione statunitense si aggirano intorno al 50% verranno imposti su 350 prodotti vari, dalle bevande alcoliche al compensato, al cemento e persino alle mazze da hockey. Il governo statunitense si appella alla sezione 338 del Tariff Act del 1930 per giustificare questi nuovi dazi. Tale disposizione conferisce al Presidente degli Stati Uniti il potere di tassare le importazioni provenienti da un paese che impone restrizioni ingiuste sui prodotti statunitensi o che discrimina il commercio con gli Stati Uniti. I negoziatori americani hanno sollevato dubbi su tre misure canadesi prima di giungere a tale decisione: la rimozione di alcolici americani dagli scaffali dei negozi in diverse province e territori canadesi, i dazi e le quote imposte sui veicoli americani importati dal Canada e le misure protezionistiche

0: For all your Italian grocery shopping, visit Les Aliments Selina. Salvatore and Lena are happy to answer any question you may have about their products. Whether you're an aficionado or a first-timer, you'll find the ingredients to make your meals a success. It's a busy world out there. You deserve a pleasant and enjoyable shopping experience. So visit Les Aliments Selina and bring Italy to your table in the Hudson Shopping Center on Harwood, Wednesdays through Sundays. For hours and more, visit epizzerieselina.ca.
1: Trump, dobbiamo opporci al prepotente e rispondere con dazi doganali in tutti i settori, ha proclamato l'uomo a volte soprannominato Captain Canada. La sua omologa del Quebec, Christine Fréchette, ha invece preferito l'opzione di intensificare i negoziati con calma e fermezza nelle prossime settimane, se comunque rifiutata di cedere alle minacce degli Stati Uniti, ha escluso il ritorno degli alcolici americani sugli scaffali della SAC, così come il premier della Columbia Britannica David Eby. Altri premier sono più cauti, come quello della Saskatchewan, a capo di una delle due sole province che continuano a vendere alcolici degli Stati Uniti, ritiene che spetti al governo federale decidere in merito. È ancora più cauta la premier dell'Alberta Danielle Smith, che esporta petrolio verso gli Stati Uniti. E intanto il Canada celebrerà da solo l'inaugurazione del ponte internazionale Gordie Howe che collega Windsor in Ontario a Detroit nel Michigan questo venerdì. In una dichiarazione rilasciata ai media, l'ufficio del ministro federale dell'edilizia abitativa e delle infrastrutture, Gregor Robertson, ha indicato che viste le misure commerciali con gli Stati Uniti con cui gli Stati Uniti hanno minacciato il Canada questa settimana, non sarebbe opportuno organizzare un evento celebrativo congiunto tra i due paesi. L'ufficio del ministro indica ora di voler celebrare questo evento storico con i canadesi. L'apertura al traffico del ponte è ancora prevista per lunedì 27 luglio, come precedentemente annunciato. L'ufficio ha chiarito inoltre che l'accordo di attraversamento tra Canada e Michigan, firmato nel 2012, che disciplina la costruzione e la gestione del ponte, così come il parallelo accordo di principio recentemente negoziato tra Canada e Stati Uniti, rimangono invariati. Ricordo che il recente accordo di principio, non ancora reso pubblico, prevede comunque che il governo canadese, che ne ha interamente finanziato la costruzione, riceva la metà dei ricavi dei pedaggi del nuovo ponte Gordie Howe per 15 anni, al netto delle spese di gestione. Secondo tale accordo, proposto e diffuso ieri sera, il Canada effettuerà pagamenti annuali pari al 50% dei ricavi netti generali del ponte Gordie Howe durante i primi 15 anni di attività, pagamenti che saranno versati a un fondo per lo sviluppo economico USA-Canada, istituito ed amministrato esclusivamente dal governo degli Stati Uniti. Gli obiettivi di questo fondo, che saranno concordati da entrambi i paesi, saranno nell'interesse degli Stati Uniti e degli scambi commerciali tra Canada e Stati Uniti, come indicato nell'accordo di principio. Inoltre, la Windsor-Detroit Bridge Authority, che gestisce il ponte, dovrà consultarsi con gli Stati Uniti qualora intenda aumentare i pedaggi di oltre 10% o ridurli a un livello inferiore rispetto a quelli applicati da infrastrutture simili come l'Ambassador Bridge. Infrastrutture e città sono sempre più minacciate dagli incendi boschivi e secondo gli esperti la situazione non accennerà a migliorare. A sud-ovest della Columbia Britannica la città di Kimberley era sotto allerta d'evacuazione ieri, ciò significa che 9.000 residenti del comune devono essere pronti a evacuare in ogni momento. Gli ordini di evacuazione si moltiplicano anche nel Fraser Canyon della Columbia Britannica, mentre l'incendio di Brunswick Creek continua a imperversare senza controllo. L'ultimo ordine di evacuazione riguarda l'area di Hell's Gate, appena a valle della città di Boston Bar, dove il fiume Fraser si restringe. Un altro ordine di evacuazione si applica a un numero imprecisato di proprietà lungo la strada forestale di Scuzzy Creek, sulla sponda occidentale del fiume. Ieri sera il distretto regionale della Fraser Valley ha ordinato a tutti i residenti rimanenti di Boston Bar di evacuare immediatamente, affermando che un nuovo incendio era scoppiato a sud della città e si stava propagando rapidamente a causa dei forti venti. Ieri sera 887 incendi boschivi erano ancora attivi in tutto il Canada, con i territori del nord-ovest e l'Ontario che sono particolarmente colpiti. Il ministro delle risorse naturali dell'Ontario ha segnalato 173 incendi attivi nel nord dell'Ontario questa mattina, 12 dei quali divampati nelle ultime 24 ore. Secondo le prime stime, gli incendi di questa stagione hanno bruciato più foresta che in qualsiasi anno precedente, per il quale sono disponibili dati, con oltre 7.250 km² già consumati. La provincia si avvia a registrare la peggior stagione degli incendi di sempre e tra l'altro la maggior parte degli incendi si è verificata negli ultimi 10 giorni. Secondo il governo federale, quasi 8 milioni di ettari di foresta sono andati in fumo lo scorso anno tra maggio e settembre. Entro martedì già 2,3 milioni di ettari erano già bruciati, praticamente tutti alla fine di giugno. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN.

0: Necronus.
1: Il tema della sicurezza infiamma la politica con i casi di Abderrahim Fakir, morto durante un fermo di polizia e gli scontri alla manifestazione di Bologna, e la pena inflitta al gioielliere Mario Roggero. Tolleranza zero contro chi sfascia tutto con il pretesto del dissenso, va l'attacco oggi in un'intervista alla premier Meloni, che insiste su una revisione della detenzione per Roggero. Chi organizza un evento pubblico risponda di quello che accade in quell'evento, rilancia in un'intervista stamane il vice premier Salvini. I danni li paghi chi non ha garantito la sicurezza nel corteo, aggiunge il leader della Lega, che insiste anche su pene alternative al carcere per Roggero. Sul caso fa muro l'opposizione, se spari a qualcuno che scappa non è legittima difesa, torna a puntualizzare il leader 5 Stelle Conte, mentre la segretaria del PD Elly Schlein nota: tentano di farci parlare di altro, non di bollette e benzina. Sull'operato degli agenti siamo tranquilli, torna sull'episodio di Bologna anche il ministro dell'interno Piantedosi, che stamane a Roma Termini, inaugurando i nuovi uffici della Polmetro, ha risposto ai giornalisti.
2: La guerra USA-Iran conta l'undicesima notte di fila ad alta tensione, attacchi incrociati su obiettivi militari, quelli degli americani per tutelare la navigazione commerciale nello stretto di Hormuz, nel mirino di Teheran ancora le basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. Ma il segretario di Stato Rubio lascia sempre aperta la porta ad una possibile negoziazione con il paese asiatico, seppur lanciando un monito: se non sarà un approccio serio, faremo ciò che è necessario. Intanto Trump preannuncia nuovi dazi tra il 10 e il 12,5% su 60 paesi e anche in Europa, mentre il capo del Pentagono Hegseth chiede al Senato 87 miliardi di nuove risorse per il conflitto, dopo l'esborso di 37,5 miliardi di dollari. Intanto ieri, nel giorno dell'incontro tra Trump e l'omologo libanese Aoun, definito molto positivo, l'esercito libanese ha iniziato il suo dispiegamento in un villaggio nel sud del paese, la cui periferia era controllata dagli israeliani in base all'accordo sulle zone pilota. Ma sul ritiro di Israele rimane ancora poca chiarezza. Lo stesso Stato ebraico ridimensiona sostenendo un ritiro parziale. Sarà uno dei temi alla base di una nuova serie di colloqui Israele e Beirut il 4 agosto a Roma, annunciati dal ministro degli esteri Tajani.
1: Il 28 e il 29 luglio Tajani presiederà a Roma insieme al ministro degli esteri saudita una riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione a due stati tra Israele e Palestina. Ad annunciare lo stesso ministro degli esteri Tajani, che stamane insieme al ministro della difesa Crosetto ha parlato nell'informativa alle commissioni affari esteri e difesa riunite di Camera e Senato sugli esiti del vertice NATO di Ankara, seduta sospesa per approfondire su richiesta delle opposizioni. Considero il raggiungimento dell'obiettivo del 3,5% del PIL destinato alle spese per la difesa nel 2035 una scelta di responsabilità nazionale, ha detto il titolare della difesa, ricordando l'aumento di spesa per la difesa di Germania, Polonia e Gran Bretagna, e ha dettagliato i capitoli di investimento. Chiudiamo con il meteo, che divide in due la penisola: temporale a nord, caldo intenso e allarme incendi al sud. Il rogo più preoccupante in provincia di Agrigento, dove decine di persone sono state costrette a lasciare le proprie case. Da venerdì di nuovo temperature record in Sicilia.
0: Quotazione indicativa del dollaro canadese. Quotazione indicativa del dollaro canadese. L'euro vale $1.61, il dollaro statunitense è scambiato a $1.41.
3: Previsioni del tempo.
0: Cielo nuvoloso, 20 gradi percepiti a 22, non andremo oltre oggi, anzi la percezione scenderà a 21 nel pomeriggio, ma ci sarà il sole che rimarrà con noi per i prossimi giorni. Nella notte scenderemo a una minima alquanto fresca, 13 gradi percepiti a 12, mentre il prossimo appuntamento con l'informazione a CFMB è alle ore 9.
4: CFMB 1280.
0: Ivan Restelli in sala regia, Silvio Vieta al microfono per il vostro risveglio di questo 22/7/2026.
5: Sta crescendo nel gradimento popolare italiano.
0: Guarda che alto gradimento, no. Un'altra trasmissione comunque, con Scarpantibus.
5: Francesco Gabbani, Summer Funk e Summer Funk.
0: Mutande strette stamattina, eh?
5: No, fa proprio così la canzone. Okay.

0: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
1: Fighi d'India, 14,99 la cassa. Bistecca, categoria tripla A, $22,67 la libra. Mortadella, $8,99 la libra. Acqua Fiuggi, $2,99 la bottiglia.
0: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
1: Melone, $3,99 l'uno. Filetti di maiale, $4,49 la libra. Provolone saputo, $9,03 la libra. Gelato Gerlando, 1 chilo, $8,99.
0: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux, Jarry e Longelier.
2: È arrivata la grande vendita estiva di Signor Terry. Sotto il tendone, camicie, bermuda e pantaloni a soli $29, giacche sportive a $60, scarpe selezionate da $60 a $80 e tanto altro. In negozio dal 30 al 50% di sconto su camicie, polo, jeans, completi eleganti a partire da $300. Signor Terry, abbigliamento di qualità, ora in grande speciale. 3860 Jean Talon Est, vicino Pinot.
3: Lo sport, la sigla adesso. La, la, la, la, la, la. Lo sport, caro Silvietto. Allora, si parla solo del Milan, perché quattro super titolari con Allegri forse dicono ciao a Tic. E quindi, perché il nuovo allenatore, che è Amorim, ha un gioco completamente diverso da Allegri. Cioè, lui gioca, Allegri giocava a 10 metri dal portiere con la difesa.
4: Amorim, l'amore non è sempre allegria, caro mio.
3: Amorim gioca più in verticale, come tu sai. E quindi richiede,
4: fai impazzire quando fai questi commenti da CT. Infatti, signore e signori, c'è Pep, ma anche il Restelli in lista per la nazionale italiana. Restelli costa meno.
3: Restelli potrebbe anche accontentare,
4: pagare lui per andare a una partita.
3: Vitto alloggio e trasferte, voglio dire.
4: Ma il vitto costa con Restelli, io lo so. Io vedo cosa mangi la mattina.
3: No, vabbè, insomma, è così, è la vita. No, appunto, stiamo parlando, è tornato Conte come possibile. No, ma dai, su, è tornato Conte nel senso che potrebbe essere dentro nella lista. Però tutti vorrebbero un allenatore un po' che dia garanzie, e Pirlo...
4: Ci vuole anche i giocatori con la garanzia, perché sì, sono...
3: No, vabbè, i giocatori ce li abbiamo, solo che
4: sono nascosti.
3: Sono nascosti, bisogna trovarli. No, e il problema è che Guardiola, effettivamente, tutti vorrebbero Guardiola. Hanno fatto una ricerca sul possibile
4: sondaggio.
3: Un sondaggio, e Guardiola è ancora prima di Conte, e poi dopo c'è appunto Pirlo, che però insomma non ha esperienza da allenatore, dicono. Insomma, va bene, questo è un po'
4: ma allenato lui?
3: No, sta allenando ancora.
4: Allora dov'è che non ha esperienza allenatore? Voglio dire, ce l'ha l'esperienza allenatore,
3: sì, ma non ha quella grossa
4: di grande giocatore.
3: Sì, ma di solito il grande giocatore è difficile che diventa anche un grande allenatore.
4: Questo che io non sono diventato allenatore.
3: Dio, voglio dire, per quello
4: che... Oh, sì.
3: No, ma è veramente difficile che un grande allenatore, un grande giocatore diventi anche un grande allenatore. Senti, c'è anche una notizia molto triste di calcio, perché è morta improvvisamente la sorella di Montella. Lui allena la Turchia, ha avuto un grave incidente in casa, non si sa che cosa sia, e già dai primi momenti la situazione era molto critica e infatti è deceduta e la federazione turca esprime le sue condoglianze e faranno oggi il funerale. Insomma, questo è la notizia un po' triste di Montella.
4: Beh, molto triste.
3: No, un po' triste nel senso che di solito noi ridiamo e scherziamo, ma ci sono anche queste purtroppo queste tragedie nello sport. Cambiando discorso, Trump vuole Infantino segretario generale dell'ONU. Non so, gli avrà chiesto, sì, io ti do dentro, io ti rimetto il giocatore, te mi fai...
4: Guarda come sono bravo, non ho aperto bocca, non faccio nessun
3: commento. E parlando di Infantino, che è stato molto criticato, le due cause di Platini contro Infantino potrebbero, e FIFA, potrebbero ostacolare la sua rielezione a presidente.
4: Beh. Quindi, posso anche dire che Javier Tebas, che come tu ben sai è presidente della Lega, cioè la Lega di football spagnola, ha accusato addirittura la FIFA di distruggere l'industria del calcio.
3: Sì, perché sono andati a cercare soldi dove si poteva prenderli. Non hanno rispettato
4: niente
3: insomma. Vabbè. Cambiando sport, passando al Tour de France, e il francese Perret Peintre primo sulla Côte de Bassa. È ancora una tappa abbastanza in salita per i primi momenti, e poi dopo arriverà su sulla pianura.
4: Poi si scende, quando si sale poi
3: ce la... No, riesce. Perché dicono che è l'ultima tappa tranquilla e da domani si comincia da su, in bicicletta, non in motorino. E va bene, poi tennis, niente di particolare. Camilla Giorgi, sono incinta ma mi alleno 3 ore al giorno per tornare.
4: Bene.
3: Perché si era ritirata, no? Sai che... 2 anni fa aveva detto basta al tennis. Perché
4: fa bene alle donne incinte a giocare a tennis.
3: No, ma si vede proprio, gioca in bikini e si vede proprio che ha la pancia, insomma. Vabbè,
4: comunque... Anche io quando gioco in bikini sì,
3: no, te è un fatto naturale, lei invece è una causa, è una conseguenza di un amore, voglio dire.
4: Te, anche io la amo la mia pancia. Sì, sport locale.
3: No, scusa, no. C'è ancora Alcaraz che dice che torna a Cincinnati, ma non ci sono video in cui usa la racchetta vera e palleggia.
4: Quindi lo che era con la racchetta rotta, dov'è il problema?
3: No, perché
4: non è possibile.
3: C'è anche un particolare su questa racchetta rotta che usa. Mancano anche le corde, che quindi è fondamentale nel gioco.
4: In mezzo alla pallina, dici?
3: Ma di solito
4: se la prendi sul cerchio.
3: Sì, ecco, deve essere anche qua. No, dicono che lui ha annullato l'iscrizione qui a Montreal ed è confermata. Cincinnati è ancora in lista. Sì, infatti, è scritto ancora.
4: Ho liberato la camera perché veniva a casa mia. Vabbè.
3: Niente, comunque staremo a vedere. Berrettini ancora a Ibiza.
4: Posso andare avanti? Solo di tennis, di tutti i giocatori di tennis possibili e immaginabili.
3: No, ma però...
4: E tutto quello che hanno fatto e che non hanno fatto.
3: No, ma...
4: Cosa ha bevuto ieri sera Berrettini?
3: Un attimo, un gin tonic.
4: Ok, voilà. Allora... non, per tua norma stanno per iniziare
3: la famosa opera anche lì.
4: Bellini, per tua norma iniziano domani la 23esima edizione dei giochi del Commonwealth che si svolgono quest'anno a Glasgow in Scozia. Termineranno poi il 2 agosto. Ci sono 3.000 atleti di 74 paesi e territori che si affronteranno ovviamente nel quadro di un programma sportivo che è stato un po' alleggerito rispetto alla media. Ti devo dire che comunque è stato
5: C'è già una controversia, perché Glasgow praticamente è entrata come numero 13 nel gioco del calcio, si diceva una volta, cioè come sostituto, e ha accettato, è venuto un po' alla riscossa per accogliere questo evento multisportivo estivo quadriennale. Perché? Perché lo stato australiano di Victoria, che doveva accogliere i giochi, si è ritirato poi nel 2023 perché stavano superando considerevolmente i costi. A differenza di altri che invece continuano a superare i costi, loro hanno detto lasciamo stare. Quindi ci sono 10 discipline: atletismo, nuoto, box, cioè pugilato, judo, ginnastica artistica, ciclismo su pista, netball. Ma
3: io ti voglio parlare anche di questo:
5: Sollevamento pesi, bowling green. Ci sono dieci pochi che non ho mai sentito. Vabbè, e basketball a 3 contro 3, però il basket esclusivamente.
3: Poi c'è anche questa notizia che riguarda la nazionale paralimpica di power chair,
5: sì,
3: che è una specie di pallone, giocano a calcio seduti, sono sulla sedia a rotelle. Cioè, sono partiti per Glasgow, squadra di 11. Massimo sull'aereo si poteva caricare 5 carrozzine. E l'aereo ha detto no, devono restare giù. Quindi sono partiti con 5 carrozzine, 11 giocatori, capisci che mancano 6. E c'è una grossa polemica in Italia su questa cosa. Qui. Cioè, perché la compagnia aerea ha chiesto scusa.
5: Due giocatori sulla stessa.
3: No, però la compagnia aerea EasyJet ha chiesto scusa, ma purtroppo il regolamento e lo spazio. Perché io ho visto le
5: più
3: foto
5: lo spazio sono... che regolamento.
3: No, infatti la carrozzina c'ha davanti una specie di protezione.
5: Deve essere una sede di hotel speciale per
3: Sì. No, se vai sulla Gazzetta c'è questo.
5: Non vedo l'ora.
3: Va bene, senti, lo sport è tutto.
5: Non volevo aggiungere che per gli internazionali degli Stati Uniti Sabalenka e Sinner sono i principali Tedda Fish, se ti interessa.
3: Se Balenca mi ha scritto, vabbè, lasciamo stare. Pubblicità.
6: Dall'Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di luglio 2026, Lexus NX 350, locazione del 1,40% per 48 mesi, pagamento ogni due settimane a partire da $289 più tasse, con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria da Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 Chemin de la Côte de Liesse.
7: Cercate un'aria condizionata? Energage Superfaccio, siamo la soluzione. Chiamatemi al 504-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali. Energage vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Idro Quebec. Energage, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230.
8: Gli Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
6: Fagiolini verdi $1,99 la libra, salmone fresco $9,99 la libra, pomodori Orgoglio 6 x 796 ml $13,99.
8: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vio, Jarry e Longelier. Clinica Dentale Beidun, tutti i servizi sotto lo stesso tetto. Che tu sia alla ricerca di un igienista, un dentista, un ortodontista, un protesista, un chirurgo, Clinica Dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323 33 44.
5: Era difficile, ma c'è riuscita. Ha lasciato gli arancini e i cannoli per ritrovare il lavoro. Stiamo parlando di Sabrina. Buongiorno carissima.
9: Buongiorno Silvio, buongiorno a tutti. Eccomi, sono di ritorno.
5: Com'era la Sicilia?
9: Non ci sono parole.
5: Voilà.
9: Non ci sono parole.
5: Sempre
9: diciamo che sono contentissima di essere di ritorno, però molto triste di avere Guarda, di aver partito di lì.
5: È la realtà di tutti coloro che trascorrono un periodo piacevole in vacanza.
9: Appunto,
5: vabbè.
9: Appunto.
5: Comunque, adesso sei di ritorno, quindi ufficialmente presso la sede di Silver and Gold for Cash, presso il centro Leonardo da Vinci, pronta ad accogliere persone con chili e chili di metallo prezioso.
9: Esatto, dunque, come dico sempre, vi aspetto numerosi perché sono prontissima da lavorare. Mm-hmm. E vi voglio vedere tutti, a parte però anche quelli che sono venuti mentre che non c'ero queste ultime tre settimane, che poi hanno deciso di non entrare e fare affari con mio collega, però di ritornare. Dunque, questo è l'annuncio, che sono di ritorno da ieri che sono in ufficio e vi voglio vedere.
5: Quindi se volevate proprio Sabrina al 100%, adesso la potete avere davanti a voi, pronta a valutare la vostra merce in metallo prezioso, sia essa, come diciamo spesso, rovinata o meno, non importa, sporca o meno, non importa.
9: Non importa.
5: Beh, adesso non la portate con gli scarafaggi che camminano, voglio dire, nel senso...
9: cioè... Questo no, e non è nemmeno necessario che siete convinti che sia oro oppure argento, questo è il mio lavoro, il nostro lavoro ve lo diciamo noi.
5: Esatto, lo scarafaggio lo sappiamo subito se è vero o no, ma l'oro può essere di diverse carature, soprattutto perché ricordiamo che ovviamente il prezzo varia in funzione della caratura, che sia 18, 14, 10, 8, 22, you name it. Lei,
9: esatto,
5: lo sa.
9: Dunque, solo un'altra cosa,
5: sì,
9: che il prezzo dell'oro dipende dalla caratura. Dunque, il 18, visto che è più puro, si paga di più del 10 o il 14.
5: Esatto, e dipende... Sì, scusa.
9: Vai, sì.
5: No, volevo anche aggiungere, e dipende anche dal giorno, perché ovviamente sono basate sulle quotazioni quotidiane.
9: Esatto, dunque, quando viene a lavorare, Silvio? Perché mi sembra che tu sai... Non più di me, però non sei lontano.
5: Diciamo che devo, beh, la gente lo sa probabilmente nella mia vita precedente, io ho avuto comunque molto a che fare col settore dell'oreficeria in generale, quindi ho una leggerissima esperienza in termini di metalli preziosi, però ormai è superata perché il mercato evolve, così come anche il prezzo dell'oro, quindi
9: esatto.
5: E vogliamo ricordare agli amici all'ascolto che comunque è ancora molto molto molto elevato,
9: moltissimo elevato, infatti,
5: e tutti i metalli preziosi,
9: esatto, che sia oro, argento, platino, tutto sta ancora molto molto alto.
5: Vogliamo ricordare, parlando di argento, che effettivamente voi acquistate anche l'argento, ma l'argento ovviamente di una certa importanza anche quello.
9: Ecco, se è placcato noi non lo compriamo, però questa è una cosa che ve lo diciamo noi quando arrivate.
5: Ecco, anche lì si può verificare, quindi si parla di argento 900 o argento 800?
9: Oppure 925.
5: Addirittura 925.
9: Addirittura. Dunque, 925, come ho già spiegato con l'oro, però un po' diverso, è 92,5% argento, il resto sono altri metalli.
5: Ok, l'altro invece è 90%, suppongo, o 80%?
9: 80%, perfetto. Esatto. Meno di 80% non c'è veramente meno di 80%.
5: No. Lo lasciate al ferri vecchi, come si suol dire, se lo prendono loro quello.
9: Oppure certe persone le dico di portarle alle chiese dove fanno i bazar, eccetera.
5: Sì.
9: Non è che le chiese lo comprano, però se semplicemente vuoi sbarazzarvi di queste cose che non volete più,
5: esatto,
9: le chiese li accettano quando fanno dei bazar. Oppure una vendita di garage, se volete.
5: Sì. Oppure ci sono anche quelle catene di negozi che prendono la merce usata e la rivendono, quindi va bene anche quello.
9: Sì. Dimentichiamo tutto quello, venite a trovare Silver and Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci prima di andare altrove, dal lunedì al sabato dalle 9 alle 5.
5: Se poi volete andare altrove, affari vostri, ma tanto tornerete da Sabrina perché vi garantisce il miglior prezzo. Ricordiamo gli orari, Sabri.
9: Dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 5. Siamo solo chiusi la domenica, perché domenica è giornata in famiglia, no?
5: Assolutamente, dove si portano le cose che non abbiamo venduto in chiesa per poter...
9: Magari...
5: Sabrina, è stato come al solito un grande piacere e ritrovarti, e ti auguro buona settimana, buon lavoro e ci risentiamo a breve.
9: Grazie, vi aspetto numerosi.
5: Centro Leonardo da Vinci, terzo piano, facilissimo, molto ben identificato. Un abbraccio.
9: Un abbraccio. Ciao,
5: ciao. Ciao. Ciao.

0: Ho una comunicazione di servizio. Se la signora Franca Calderone fosse all'ascolto, se mi può gentilmente telefonare al 514-790-0251 per il programma Domani Sposi. Signora Franca Calderone, se gentilmente mi può chiamare al 514-790-0251, sarebbe molto apprezzato.
1: Lunedì alle 9.15 ascoltate un interessante programma sulla vendita e sull'acquisto delle case con l'esperto Aldo Ricciuti di Remax Excellence. Chiamatelo anche per un consiglio al 514 891 8458.
2: Sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PMG al tuo servizio. Su internet plazapmg.com.
3: Avete visto il nuovo negozio di Maison Lipari su De Cari? Ma è fantastico! 30.000 piedi quadrati di articoli per la casa. Un grandissimo negozio, luminoso, spazioso e con le marche più famose. Gussini, Alessi, Villeroy e Bock, Barmioli. Una grande selezione di pentole Creusot. Accessori per la tavola e la cucina. Esclusivi materassi di qualità, fabbricati con materiali organici e con una grande scelta di modelli. Impossibile dire tutto quello che c'è. Fatevi una visita, vedrete che bellezza. Certificati regalo disponibili. Maison Lipari vi aspetta allo storico negozio a Seglianat e al nuovo Maison Lipari De Cari, 8128 De Cari, nel De Cari Cari Union. Per informazioni 514 654 4630.

giunti al nostro appuntamento con la Hit Parade internazionale. Dopo la Hit Parade che abbiamo sentito che abbiamo fatto con Vittorio, invece per quanto concerne il mondo italiano l'avete senz'altro sentita o ascoltata venerdì, in replica poi anche lunedì. Andiamo dunque a vedere ciò che accade sul fronte delle canzoni a livello québécois, canadese e italiano. Per il mondo del Quebec nessun cambiamento in vetta alla classifica. Terza anche questa settimana Gabriel Fredette con Le Bon Choix.

0: J'ai compris tutta ma vie.
1: Ed è terza. Per quanto concerne il secondo posto, ancora occupato questa settimana dal brano di Bleu Jeans Bleu Scotch. E ok, allora chiedo scusa, devo verificare un attimino la situazione, perché effettivamente c'è dei cambiamenti rispetto alla settimana scorsa. Mea culpa, sua culpa, nostra culpa, massima culpa. Allora, dunque, terza posizione questa settimana, ci siamo sbagliati, era The Way We Touch.

Dunque, questa era Charlotte Carnet in terza posizione con The Way We Touch. Le Bon Choix l'abbiamo ascoltato, era al secondo posto, non al terzo, quindi ci sono stati dei cambiamenti in vetta alla classifica. I brani sono sempre quelli, ma hanno cambiato posizione. In prima posizione il brano che stavo presentando di Bleu Jeans Bleu con il titolo Scotch et Poche.

Scotch and Posh, bleu jeans bleu in prima posizione, seguito da Le Bon Choix di Gabriel Fredette, e la Charlotte Cardin occupa la terza posizione con The Way We Touch. Per quanto concerne il mondo anglofono, adesso terza posizione Janis STFU di Drake.

Quindi significa, come lo avrete intuito, che la prima posizione è ancora occupata da lei, Ella Langley, con il brano Choosing Texas.

Ricapitoliamo dunque il mondo anglofono con la conferma del primo posto occupato da Ella Langley con Choosing Texas, seguito da Dracula di Tame Impala e Jenny. Terza posizione Janis STFU di Drake.

Andiamo a vedere adesso la classifica della FIMI, la Federazione Industria Musicale Italiana. Quinta posizione per gli album Tutta Vita Sempre di Olly, quarto posto Tutto è Possibile di Geoli, seconda posizione Il Giorno che Aspettavo, La Favola per Sempre Edition di Ultimo, secondo posto, non mi sarei mai aspettato nel 2026 di dirlo, ma sono i Rolling Stones, signore e signori, con il loro nuovo lavoro. Non so se hai visto Mick Jagger alla finale dei mondiali di calcio, a un certo punto l'hanno inquadrato, era lì anche lui. Comunque, Foreign Tongues di The Rolling Stones al secondo posto e Million Dollar Babe di Anna occupa la prima posizione questa settimana. Al mio paese, quinta posizione per i singoli di Serena Brancale, Levante e Delia. White Girl Wasted della stessa Anna si trova in quarta posizione. Canzone d'amore di Geolier è al terzo posto.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Ancora un po' lento l'accesso al tunnel ponte Louis Polito la Fontaine in direzione Boucherville, la Met West soprattutto all'altezza dello snodo di Rockland e l'accesso al ponte Mercier, nonché l'uscita di Samuel de Champlain per andare verso l'autoroute Bonaventure. Per il resto scorre facilmente la viabilità, siate prudenti, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: Ottawa valuterà le proprie opzioni qualora i nuovi dazi statunitensi entrassero in vigore come previsto tra 29 giorni, ha dichiarato Mark Carney in conferenza stampa. Il primo ministro canadese ha affermato di aver parlato con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump prima dell'incontro con i media, precisando che i due leader hanno concordato di intensificare i negoziati sull'accordo Canada-Stati Uniti-Messico nelle prossime due settimane. I nuovi dazi annunciati dall'amministrazione statunitense si aggirano intorno al 50%, dovrebbero essere imposti su almeno 350 prodotti vari, dalle bevande alcoliche al compensato, al cemento e persino alle mazze da hockey. Il governo statunitense si appella alla sezione 338 del Tariff Act del 1930 per giustificare questi nuovi dazi, una disposizione che conferisce al presidente degli Stati Uniti il potere di tassare le importazioni provenienti da un paese che impone restrizioni ingiuste sui prodotti statunitensi o che discrimina il commercio con gli Stati Uniti. I negoziatori americani hanno sollevato dubbi su tre misure canadesi prima di giungere alla loro decisione più recente: la rimozione di alcolici americani dagli scaffali dei negozi in diverse province e territori canadesi, i dazi e le quote imposte sui veicoli americani importati dal Canada e le misure protezionistiche del settore lattiero-caseario. Hanno anche criticato il fatto che il Canada sia stato l'unico paese insieme alla Cina ad aver reagito ai dazi imposti dagli Stati Uniti. Gli economisti citati da The Canadian Press stimano che le nuove misure statunitensi potrebbero incidere su circa 5% delle esportazioni canadesi verso gli Stati Uniti, un valore di 28 miliardi di dollari, ovvero circa lo 0,8% dell'economia canadese. L'economia nel suo complesso può dunque sopravvivere tranquillamente all'introduzione dei nuovi dazi, ma ovviamente alcuni settori saranno duramente colpiti. Il primo ministro Carney ha incontrato virtualmente i suoi omologhi provinciali e territoriali riuniti a Charlottetown nel Prince Edward Island per il Consiglio della Federazione ieri e li rincontrerà di persona domani. Diversi leader provinciali hanno reagito.

0: Looking for some family fun? Puzzle Depot has been bringing families together since 1992 with fun for all ages. With three convenient locations in DDO, Dorval, and LaSalle, you can explore thousands of 2D, 3D, and even 4D puzzles, along with Lego, family games, brain teasers, and more. Visit a Puzzle Depot store today to find the perfect challenge or shop anytime at puzzledepot.ca. Bring in your used puzzles to support their Puzzles for Good program and local charities and receive a gift card. Puzzle Depot, where fun happens.
1: Collega Windsor in Ontario a Detroit nel Michigan questo venerdì. In una dichiarazione rilasciata ai media, l'ufficio del ministro federale dell'edilizia abitativa e delle infrastrutture, Gregor Robertson, ha indicato che, viste le misure commerciali con cui gli Stati Uniti hanno minacciato il Canada questa settimana, non sarebbe opportuno organizzare un evento celebrativo congiunto tra i due paesi. L'ufficio del ministro ora indica di voler celebrare questo evento storico con i canadesi. L'apertura al traffico del ponte è ancora prevista per lunedì 27 luglio, come precedentemente annunciato. L'ufficio chiarisce inoltre che l'accordo di attraversamento tra Canada e Michigan, firmato nel 2012, che disciplina la costruzione e la gestione del ponte, così come il parallelo accordo di principio recentemente negoziato tra Canada e Stati Uniti, rimangono invariati. A tal proposito, secondo l'accordo di principio proposto e diffuso ieri sera, si è saputo che il Canada effettuerà pagamenti annuali pari al 50% dei ricavi netti generati dal ponte Gordie Howe durante i primi 15 anni di attività. Questi pagamenti saranno versati a un fondo per lo sviluppo economico USA-Canada, istituito e amministrato esclusivamente dal governo degli Stati Uniti. Gli obiettivi di questo fondo, che saranno concordati da entrambi i paesi, saranno nell'interesse degli Stati Uniti e degli scambi commerciali tra Canada e Stati Uniti, come indicato nell'accordo di principio. Inoltre, la Windsor-Detroit Bridge Authority, che gestisce il ponte, dovrà consultarsi con gli Stati Uniti qualora intenda aumentare i pedaggi di oltre 10% o ridurli a un livello inferiore rispetto a quelli applicati da un'infrastruttura simile come l'Ambassador Bridge. Ricordo comunque che il governo canadese ha interamente finanziato la costruzione di questo ponte e riceverà ora la metà dei ricavi dei pedaggi per almeno 15 anni al netto delle spese di gestione. Infrastrutture e città sempre più minacciate dagli incendi boschivi e, secondo gli esperti, la situazione non accennerà a migliorare. A sud-ovest nella Columbia Britannica, la città di Kimberley è sotto allerta di evacuazione ieri. Ciò significa che circa 9.000 residenti del comune devono essere pronti a partire in qualsiasi momento. Gli ordini di evacuazione sono moltiplicati nel Fraser Canyon, sempre in Columbia Britannica, dove l'incendio di Brunswick Creek continua a imperversare senza controllo. L'ultimo ordine di evacuazione riguarda l'area di Hell's Gate, appena a valle della città di Boston Bar, dove il fiume Fraser si restringe. Altro ordine di evacuazione si applica a un numero imprecisato di proprietà lungo la strada forestale di Scuzzy Creek sulla sponda occidentale del fiume. Ieri sera il distretto regionale della Fraser Valley ha ordinato a tutti i residenti rimanenti di Boston Bar di evacuare immediatamente, affermando che un nuovo incendio era divampato a sud della città e si stava propagando rapidamente a causa dei forti venti. In serata 887 incendi boschivi erano ancora attivi in tutto il Canada, con i territori del nord-ovest e l'Ontario particolarmente colpiti. Di questi, 129 si trovavano in Quebec, la maggior parte nelle aree settentrionali al nord del 51esimo parallelo. Oltre un quarto degli incendi nazionali, 245, sono stati segnalati nel nord-ovest. Il Ministero delle Risorse Naturali dell'Ontario ha segnalato 173 incendi attivi nel nord dell'Ontario, 12 dei quali divampati negli ultimi 24 ore. Secondo le prime stime, gli incendi di questa stagione hanno bruciato più foresta che in qualsiasi anno precedente, per il quale sono disponibili dati, con oltre 7.250 chilometri quadrati già consumati. La provincia si avvia a registrare la peggior stagione degli incendi di sempre. Ricordo anche che, secondo il governo federale, quasi 8 milioni di ettari di foresta sono andati in fumo lo scorso anno tra maggio e settembre. Entro ieri 2.3 milioni di ettari erano già stati bruciati, praticamente tutti, dalla fine di giugno. E parlando di ciò e di eventi naturali, una tromba d'aria è stata confermata con una probabilità del 95% da Environnement Canada per la giornata di ieri e ha colpito Harrington nella regione delle Laurentides. Martedì pomeriggio non sono stati segnalati feriti né danni ingenti. Environnement Canada aveva emesso un'allerta per forti temporali per diverse regioni del Quebec ieri, avvertendo che forti venti, piogge torrenziali

0: e allagamenti avrebbero potuto verificarsi in alcune zone entro la fine della giornata. Si temeva che potessero cadere dai 40 ai 60 mm di pioggia, con il rischio di allagamenti nelle regioni più vulnerabili. Tuttavia le precipitazioni non hanno superato i 30 mm. Allora sono state registrate raffiche di vento tra i 75 e gli 80 km orari, in particolare nelle regioni della Montérégie e dell'Outaouais. E poi, come dicevo, intorno alle 16:15 gli abitanti di Gatineau hanno ricevuto un avviso d'emergenza sui loro cellulari che li esortava a mettersi al riparo, ma i danni più ingenti sono stati osservati nella zona di Harrington, che appunto, come dico, sembra essere stata colpita, ancora da confermarlo, da un tornado o una tromba d'aria tra le 17:24 e le 17:45. Foto di alberi e pali della luce abbattuti sono state pubblicate sui social media, le loro immagini, le immagini mostrano anche un'area boschiva quasi completamente sradicata, ciò che sembra appunto avvalorare l'ipotesi di una tromba d'aria. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
1: Tensione alta alla Camera intorno alla vicenda dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro. La giunta per le autorizzazioni di Montecitorio ha detto no alla richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat tra Del Mastro e il socio ristoratore pregiudicato Mauro Caroccia. La decisione passerà ora all'Aula per il verdetto definitivo. La decisione della giunta ha scatenato la durissima reazione dei senatori del Movimento 5 Stelle, che hanno occupato i banchi del governo a Palazzo Madama esibendo cartelli con la scritta «Fuori le chat». La procura di Bologna al lavoro sul caso di Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica durante un intervento della polizia. Oggi il conferimento dell'incarico per l'autopsia probabilmente si terrà venerdì. Irresponsabile la scelta del sindaco di Bologna Lepore di indire una manifestazione, ha detto la premier Meloni in un'intervista al giornale. Sul fronte delle indagini continuano le verifiche sui due agenti intervenuti e i quattro operatori sanitari del 118. Per tutti è scattata la nuova forma dello scudo contenuta nell'ultimo decreto sicurezza. Si procede per omicidio colposo. All'indomani dello storico incontro allo studio ovale tra il presidente statunitense Trump e il presidente libanese Aoun, la Casa Bianca ha ribadito l'impegno ad accompagnare il progressivo disimpegno delle truppe di Israele dal sud del Libano. Le forze armate israeliane hanno avviato la ridislocazione da alcune zone pilota della frontiera, mentre il ministro degli esteri Tajani ha annunciato che una nuova serie di colloqui tra Tel Aviv e Beirut, mediati dagli USA, avrà luogo a Roma il 4 agosto. Nel contempo, undicesima notte di raid americani contro l'Iran. Teheran ha lanciato un duro avvertimento diretto agli USA e a Israele, confermando lo stato di massima allerta e rivendicando il pieno controllo dello stretto di Hormuz. In caso di eventuali attacchi ai propri siti nucleari, aggiungono i Pasdaran, scateneremo ritorsioni contro interessi americani e alleati. E oggi sia il Kuwait sia la Giordania hanno intercettato droni dall'Iran. Temporali al nord e caldo al centro-sud, e un'Italia divisa in due, almeno sotto il punto di vista meteorologico. Il caldo africano di questi giorni concede una tregua. Oggi sono solamente 6 le città da bollino rosso, a dispetto delle 18 di ieri. Stamattina nuova ondata di maltempo sul ferrarese, pioggia, grandine, raffiche di vento, in particolare sulle frazioni e l'area sud della città. In tilt la circolazione sulla 13, con numerose auto con i parabrezza in frantumi. Una 60ina di persone hanno dovuto far ricorso alle cure mediche a seguito di ferite causate dalla grandinata di ieri lungo la costa della provincia di Ascoli Piceno. Ma le piogge non portano giovamento sul fronte incendi al sud Italia. In Sicilia un rogo di vaste proporzioni, spinto dal vento di scirocco, ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina, in provincia di Agrigento. Oltre 100 persone già sgomberate. Paura anche a Cagliari, fiamme all'ospedale Brozzu, evacuate alcune stanze.
0: Quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale 1,61 $, la valuta statunitense è scambiata a 1,41 $.
2: Previsioni del tempo.
0: Il cielo è ancora nuvoloso a quest'ora, abbiamo 20 gradi percepiti a 22, 20 è anche la massima di oggi, ma la sensazione scende a 21 nel pomeriggio. Le possibilità di precipitazioni sono al 30% per il pomeriggio e la serata, quindi molto limitate. Durante la notte avremo una minima di 13 percepita a 12, ma lì le possibilità di precipitazioni scendono al 10%. A partire da domani poi bel tempo e temperature al rialzo. Per quanto concerne l'informazione a CFMB, i prossimi appuntamenti sono alle 13, 16 e 17 direttamente dall'Italia. CFMB, 1280, CFMB, la radio italiana. Ivan Ivano Stanis alla regia, Silvio Pietro al microfono per il vostro risveglio di questo mercoledì 22 luglio 2026.
2: Emma con Fabri Fibra, antidroga e poi la costiera amalfitana.

0: Ah, tutto sta aumentando. E diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
1: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento? Magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
0: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile. E anche un buon caffè.
1: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
0: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso. Vale la pena anche se venite da lontano.
1: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
0: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.
2: La signora Maria del fiorista Linda ha per voi splendidi fiori per fare del tuo matrimonio una festa indimenticabile. Fiorista Linda da tanti anni serve la comunità italiana con esperienza e professionalità. Tanta scelta di fiori e sempre ottimi prezzi. Fiorista Linda ti aspetta a nuovo indirizzo 8759 Pascal Gagnon con un negozio più grande per servirvi meglio. Stesso telefono 514-256-4777. Aperto dal lunedì alla domenica. Fiorista Linda, fiori per tutte le occasioni. All'8759 Pascal Gagnon. Per ordinazioni 514-256-4777. Guidate sicuri con quattro ruote motrici. Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di luglio. La Audi Q5 2026 in locazione con pagamento mensile a partire da $578 più tasse. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou vi aspetta con tante offerte al 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.

0: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
1: Fighi d'India, 14,99 la cassa. Bistecca, categoria 3A, $22,67 la libra. Mortadella, $8,99 la libra. Acqua Fiuggi, $2,99 la bottiglia.
0: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
1: Melone, $3,99 l'uno. Filetti di maiale, $4,49 la libra. Provolone saputo, $9,03 la libra. Gelato Gerlando, 1 chilo, $8,99.
0: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux, Jarry e Longelier.
2: Ci sono dettagli che non decorano soltanto un evento, lo rendono indimenticabile. Da oltre 30 anni Deci porta a Montreal l'eleganza e la dolcezza dall'Italia. Per matrimoni, bridal showers, anniversari e tutte le occasioni speciali, Deci è conosciuta per il suo stile raffinato e unico. Le splendide confezioni firmate Deci aggiungono quel tocco speciale che rende ogni evento ancora più elegante e memorabile. Un'immensa scelta di raffinati cioccolatini italiani e confetti in tantissimi colori. Da Deci trovate bomboniere personalizzate, creazioni su misura e magnifici cestini regalo, pensati per rendere ogni occasione davvero speciale. Deci, con una grandissima scelta e un servizio cordiale e attento, vi aspetta al 6615 Jarry Est, all'est di Longelier. Telefono 514-327-1656.
3: Allora, un paio di comunicazioni importanti. Prima di tutto ricordo questa sera tutti al cinema, fuori all'aperto al Parco Dante, grazie all'amico Francesco Esposito e ovviamente al Festival del Cinema Italiano Contemporaneo edizione 2026, e questa sera c'è un film che io ho avuto la possibilità di vedere in aereo ed è veramente carino, lo dico onestamente, si intitola Follemente, è una bella commedia e sarà anche preceduto da un concerto di Swing Dynamic o Swing Dynamic. Quindi poi si aprirà un ciclo dedicato allo sport a partire da mercoledì prossimo 29 luglio. Questa era la prima comunicazione, e la seconda invece si riferisce al programma del Buon Pomeriggio condotto oggi da ovviamente Ivana Bombardieri. Dico, ci sarà una bellissima e importante intervista con il grandissimo Frank Marino, uno spettacolare chitarrista già membro dei Mahogany Rush, che io ascoltavo all'epoca. Quindi ascoltate l'intervista, perché Frank Marino sarà tra coloro i quali si esibiranno durante Italfest. Quindi oggi 15:30 Frank Marino insieme a Ivana Bombardieri.

0: Centro Alimentare Berchicci, tanti buoni prodotti italiani e dove tantissimi speciali vi aspettano.
1: Mortadella San Daniele, 750 grammi, 9,99. Caffè espresso Borbone, crema superiore, in chicchi, 1 kg, 19,99. Cantucci, Fiorentino, 125 grammi, 1,99.
0: Centro Alimentare Berchicci, dove fare la spesa è un'allegria. 6205 Boulevard Couture a San Leonardo.

coppia che si sposa? Volete fare gli auguri in diretta? Chiamatemi al 514-790-0251 oppure mandatemi un'email a sonia@

mia vita, la mia religione sempre. Eri un sole che mi stava in fronte, eri il ritmo delle mie notti. Hasta l'asta, sempre, domani vado via.

0: Mercato United Seafood. Speciali di questa settimana.
1: Salmone fresco intero a 6,99 la libra, gamberi bianchi facili da sgucciare 2 libbre a 19,99, caffè Kimbo 30 capsule per $8,99, olio extravergine d'oliva biologico Critty Gold 750 ml a 8,99, angurie grosse 12,99.
0: Mercato United Seafood, 6575 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.

0: domenica.
1: Dall'Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di luglio 2026, Lexus NX 350. Locazione del 1,40% per 48 mesi. Pagamento ogni due settimane a partire da $289 più tasse, con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria dal Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 Chemin de la Côte de Liesse.
2: Trasmettiamo adesso una vignetta vale 1000 parole. Una vignetta vale 1000 parole. 1000 parole.
3: Chapleau dedica la caricatura di oggi a Trump, che annuncia ovviamente i nuovi dazi doganali e lo si vede arrivare in Canada con il sedere in fuoco, in fiamme, che sta bruciando e dice non mi piace questo odore di bruciato. Ovviamente sappiamo che all'inizio voleva imporre dei dazi perché si lamentava del fatto che noi esportavamo i fumi verso il suo paese. La caricatura di Chapleau nella Press Plus di oggi. Quella di Godin, stesso soggetto, si vede il nostro tipico castorino, che è praticamente il rappresentante del Canada, legato su un tavolo dove c'è una sega circolare che sta per tagliarlo in due. Ancora una volta suspense che si prosegue, o che prosegue in Borg, per quanto concerne le tariffe. Ci saranno o no? Ai posteri l'ardua sentenza, non troppo posteri, perché si decide tutto entro il 29. E poi molto simpatica la caricatura oggi disegnata da dal Toronto Star, dove si vede il primo ministro Mark Carney al telefono che dice: ho bisogno di te adesso. Abbiamo bisogno di qualcuno che abbia veramente il coraggio di affrontare Trump con decisione e forza, e tu sei la persona che secondo me meglio rappresenta e dimostra e potrebbe farlo diventare addirittura pazzo completamente. E dall'altra parte del telefono c'è Justin Trudeau che risponde: mi piacerebbe tanto essere il tuo rappresentante per negoziare i dazi. Caricatura di Mudakis nel Toronto Star di oggi. Infine Le Soleil si sente bussare, tic toc tic toc tic toc, e la moglie che dice al marito che sta guardando la televisione: Marcello, puoi andare a aprire la porta, deve essere il nostro pasto cinese. Ed è tutto.

0: Silvio!
1: Eccole qua!
0: Ah, boh, ti saluto, ti ringrazio e ciao a tutti!
2: Grazie Vorestelli per la parte tecnica, la selezione musicale, grazie a tutti voi per il vostro cortese, squisito e fedele ascolto. Rimanete lì, segue la scattante Vittoria Zorfini che mi accoglie per la prima chiacchieratina nel corso del suo programma Le Mattine con Vittoria. Per quanto mi concerne, se tutto va bene, l'appuntamento invece è previsto per domattina. Stesso ora, stesso canale, stesso Silvio. Ciao ciao.
3: E comincerà di nuovo. C'è un incendio nel cuore, nessuno lo spegne. E qualcuno di sopra ascolta musica a sé.

guidate sicuri con 4 ruote motrici. Auri Anjou annuncia le grandi promozioni di luglio. La Audi Q7 2026 in locazione con pagamento mensile a partire da $788 più tasse. Tutti i dettagli in concessionaria. Auri Anjou vi aspetta con tante offerte al 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web aurianjou.com.

0: linguaggio è nascente.
1: Stai ascoltando Le Mattine con Vittoria.
0: Ascoltandola entriamo in un'altra vita e in un altro tempo. Siamo altrove.
1: In diretta su CFMB 1280.
2: Buongiorno principessa!
3: Buongiorno principesse e principessi!
4: Buongiorno principesse e principessi!
3: Buongiorno caro Silvio Orvieto!
4: Cara Vittoria Zorfini, il mio buongiorno è per te!
3: Ma è il mio per te, anche se il tuo da mo' che l'hai dato!
4: Io per te Margherita!
3: Oh, ma sono magnata la Margherita, buonissima comunque!
4: Sempre magna, sempre magna!
3: Pronti a iniziare con la nostra sigla? Sono 20 gradi fuori dai nostri studi, mi domandavo, non saranno troppi essendo noi oggi al 22 luglio?
4: No, perché rimangono okay. Tali. 20 avevamo stamattina, 20 avremo anche nel pomeriggio, 20 comunque, avremo in serata, poi
3: la concretezza,
4: scende.
3: La consistenza, no, consistenza non si dice, la
4: coerenza.
3: No, grazie, quello volevo dire. So, dalla mattina alla sempre la stessa temperatura. Mm-hmm. Che dire, in realtà però grazie. Da noi tutto a posto, alle Laurentide un po' meno, perché insomma si rischiano temporali violenti, addirittura a rischio tornati.
4: Ieri. Oggi è passato.
3: Oggi è il giorno dopo.
4: Ecco, e tra le altre cose c'è stata ufficialmente, non è ancora è ufficializzato al 95%,
3: sì,
4: che c'è stata una tromba d'aria nella zona di Harrington, nelle Haute Laurentides, che ha causato danni alla natura, ahimè, sì, alberi divelti, eccetera. Fortunatamente nulla d'altro da segnalare. Ho sentito in alcune zone.
3: Cosa?
4: Grandine a livello di
3: palle da.
4: Non ancora, tennis. Non erano pompelmi come è già successo, ma. Diciamo chicchi d'uva un po'.
3: Che comunque non fanno piacere riceverli, nessuna macchina ne addosso.
4: Non so se hai sentito il servizio di ADN Cronos, probabilmente no, ma appunto parlava di questa grandinata che c'è stata in sì. Italia, dove una caterva di parabrezza ad automobili distrutti mentre la gente andava in auto.
3: Terribile.
4: Quindi una roba
3: un abbraccio
4: e feriti,
3: a voi. Tra
4: molti feriti. Per
3: terribile. Ma parliamo della rivincita delle rivincite. Cioè mi hai raccontato questa storia, adesso.
4: Sì,
3: adesso
4: oggi
3: veramente almeno ci rifaccia, almeno una volta dice oh finalmente vedi una volta che ci sono le conseguenze.
4: Ci sono le conseguenze perché sempre il discorso delle reti sociali, via, si parla
3: spoiler.
4: Di spoiler. Allora, lui si chiama, lo menzioniamo perché è un deficiente, quindi vale la pena menzionare, Mohamed Beccali, ragazzino di una ventina d'anni, che è stato fermato dalla polizia, da una poliziotta.
3: E lui cosa ha pensato bene di fare?
4: Due cose. La prima,
3: si è fermato.
4: L'ha insultata in un modo indecente.
3: Noi non ripetiamo,
4: di
3: però.
4: Una volgarità
3: terribile.
4: Fuori di qualsiasi limite. La poliziotta è rimasta impassibile, un vero e proprio esempio. Di come
3: io forse avrei perso un attimo la pazienza, ecco perché non facciamo lo stesso mestiere,
4: esatto,
3: evidentemente.
4: Io poi non ne parliamo perché avevi tirato fuori la pistola direttamente.
3: Assolutamente no, non
4: è
3: no.
4: Per questo che non sono poliziotto, sono
3: avrei
4: disarmato. Sono disarmato. Comunque l'ha insultata pesantemente, anche perché era una donna, quindi sai, gli insulti raddoppiano.
3: Li conosciamo.
4: E lei è rimasta impassibile. Questo, oltre a essere idiota perché si mette a insultare un poliziotto, che non è una cosa molto corretta da fare.
3: In generale, fermarti a insultare le persone non si fa. In più, diciamo, una che sta
4: lo
3: lavorando, peraltro, che è all'interno della
4: polizia. Finestrino chiuso, mi è successo anche a me di insultare qualche automobilista, però così. So. Però, quest'idiota si è anche filmato.
3: benissimo. Perché a noi serviva la prova, in effetti,
4: ecco,
3: ci serviva
4: sì.
3: La prova di quello che era successo.
4: E infatti quello che ha fatto, perché uno non è solo idiota due volte ma tre, l'ha pubblicata su TikTok, ha pubblicato il video dove insultava pesantemente questa poliziotta.
3: Cioè, ma proprio gliel'ha servita. Gliel'ha servita proprio su un piatto d'argento. Cioè,
4: lezione
3: perché magari questa
4: facile.
3: Si sarà pure messa una mano sulla coscienza e ha detto vabbè, ma è un ragazzino, non lo so, magari.
4: Adesso il ragazzino in questione dovrà pagarne le conseguenze. Perché
3: così come nella vita, così come sui social, bisogna comportarsi bene, ecco.
4: È stato arrestato. Adesso dovrà subire un processo per, si chiama diffamazione a mezzo stampa o diffamazione aggravata.
3: Certo, perché in quel caso è pubblicato il contenuto che, scusatemi, che conteneva l'immagine di qualcun altro.
4: Il contenuto di solito contiene comunque.
3: Scusatemi la ridondanza, vi dicevo stamattina era un po' rallentata.
4: Sei tautologica questa.
3: Scusatemi, o didascalica, scusatemi.
4: E comunque è la prima volta che ciò accade. Mm-mm. Ok? Quindi c'è sempre una prima volta, come si suol dire, e ben vengano i video che ti consentono di dimostrare quanto
3: ma
4: sei stupido.
3: Ma più che altro sai che c'è uno, magari lasciando il caso specifico, perché magari, non lo so, magari delle problematiche, magari è soltanto giovane, non lo so, nulla che giustifichi quanto accaduto, però ci fa capire che forse il mondo che noi stiamo vivendo, cioè quello online, è vero quanto quello offline, quindi non è che poi ti ripari, cioè non è che poi se fai una cosa grave la pubblichi sui social non succede niente, quella roba lì ha delle conseguenze ed è giusto che ci siano, perché spesso secondo me si perde un po' questa percezione, io pubblico una cosa e poi chi se ne importa, no, in realtà ci sono delle conseguenze, come è giusto che sia.
4: Quindi
3: vietiamo i social ai minori, almeno questo l'ha scelto la Francia.
4: È ancora più minori della media, perché di solito sono, io ho letto 16 anni di solito, anche qui in Canada sì. Si è parlato di 16 anni, lì sono 15 anni.
3: Io dovrei incontrarli questi ragazzi del Quebec e ragazze per chiedere loro che tipo di vita fanno, che relazioni hanno con i social e se effettivamente questo divieto ha delle conseguenze su di loro oppure no.
4: Io
3: sono molto curiosa di sapere il loro punto di vista.
4: Fallo, ti appoggiamo, sì, ti
3: adesso
4: sosteniamo.
3: Adesso cerco degli adolescenti.
4: Ecco, ti posso dire comunque che da quanto ho letto a livello statistico,
3: sì.
4: L'eliminazione dei cellulari a scuola è stata ben accolta adesso.
3: Ma
4: cioè gli
3: credo.
4: Studenti stessi dicono effettivamente
3: certo.
4: Ci parliamo di più, ci frequentiamo di più.
3: Certo.
4: Ci baciamo di più, non lo so, comunque voglio dire c'è stato questa ritrovo
3: sì,
4: delle relazioni sociali vere
3: ad un certo momento che forse ci siamo trovati tra virgolette non forzati ma forse in dovere di dover inserire più tecnologia o comunque inserire, integrare il social all'interno dell'ambiente scolastico e quant'altro, nonostante si conoscessero già gli effetti negativi e quindi sono contenta in realtà se si può stare meglio. Io devo dire anche, lo vedrete probabilmente o forse no, ma sto cercando anche io di concentrare la presenza sui social solo per quello che riguarda per esempio le cose strettamente di lavoro, perché comunque ti assorbono tanto.
4: Sì, io devo dire che lo utilizzo anche per condividere delle belle cose che
3: okay,
4: trovo.
3: Ok, per cose sociali?
4: No, non necessariamente sociali, artistiche, quando vedo una...
3: Allora socievoli?
4: Sì, cioè quando vedo una performance, ma di gente sconosciuta, capito?
3: Fumo!
4: Sì, delle volte ho messo delle cose, per esempio l'altro giorno ho messo una bassista che faceva un pezzo da
3: sì,
4: rabbrividire.
3: Bellissimo!
4: Lo condividiamo, ho visto un dipinto di Klimt che ho scoperto sotto tutto un altro aspetto adesso, infatti sono andato poi a... perché sono curioso, io quando vedo una cosa poi vado a cercare.
3: Bravo,
4: e trovo che adesso Klimt è diventato uno dei miei pittori preferiti, da
3: è
4: lì che lo conoscevo pochissimo, l'ho condiviso, cioè queste cose qui belle che ti fanno stare bene, le belle frasi
3: giusto.
4: Di zen, perché no? Le si condivide.
3: No, poi... assolutamente, è un po' quello anche l'idea di portare del bene, ne parlavamo ieri con un ragazzo molto saggio, ciao Robby, e appunto diceva sì, appunto la condivisione del bene sempre, in tutti gli ambiti, anche social.
4: Voilà. Adesso
3: dimmi
4: parlavamo degli aspetti social, abbiamo parlato dell'aspetto TikTok negativo eccetera, però c'è stato anche un articolo su quanto invece la tecnologia possa aiutare.
3: Caspiterina, una rivoluzione ma anche per chi lavora nell'ambito dell'assistenza
4: e per le persone di una certa età, perché uno ha tendenza a credere che la tecnologia sia
3: una cosa
4: dominio riservato ai più giovani.
3: Comunque ad un certo punto sembra difficile, comunque se uno non è stato dentro l'evoluzione di quel linguaggio è difficile poi magari arrivare da 0 a 100 quando hai un'età avanzata,
4: sì,
3: tra virgolette.
4: Sì, ma qui si parla di una della popolazione, vabbè, la popolazione mondiale sta invecchiando, questo lo sappiamo tutti in generale, a parte alcune eccezioni, di alcuni paesi d'eccezione, e pone una sfida non indifferente al sistema sanitario in generale, come l'abbiamo visto qui, eccetera. E adesso c'è questa azienda che tra l'altro ha sede proprio qui nel Quebec, si chiama, bisogna dirlo perché se lo merita, Eugeria, è la sua filiale, che hanno ideato e creato delle tecnologie semplici che aiutano le persone anziane a mantenere la propria indipendenza più a lungo, consentendo al contempo al sistema sanitario di risparmiare ovviamente centinaia di migliaia di dollari in assistenza domiciliare.
3: Banalmente la somministrazione delle pillole a chi è malato di Alzheimer, invece che avere una persona che sta lì a ripeterti magari questa cosa, magari fa fatica, magari c'è una giornata, no, perché anche chi fa assistenza è giustamente un essere umano, per le cose tanto ripetitive invece è stata sostituita da non l'intelligenza artificiale, ma da un vero software che ti ricorda,
4: proprio, che ti dice,
3: collegato al sì, dispenser delle medicine, che esatto, te le dà all'ora giusta e ti ricorda di prenderle.
4: È uno degli esempi. Comunque effettivamente, quando la tecnologia può essere utile, perché no?
3: Caspiterina, così anche chi fa, come dire, chi si prende cura degli altri, magari si può dedicare anche in altra maniera, cioè non soltanto nelle cose ripetitive, ma...
4: Parlando di tecnologia, so che tu volevi ringraziare Musk, ieri mi hai detto che volevi ringraziare...
3: Aspetta, lo volevo un po' insultare, però visto che appunto...
4: Attenzione però, perché siamo su Facebook,
3: esatto, no, non voglio prendere le denunce... Però, caro Silvio, ti devo dire, non sono pronta ad affrontare l'argomento, però Musk ieri ha messo bocca sull'Italia, un po' come fece Trudeau quando Meloni venne qui in Canada.
4: Ma non è la prima volta, eh?
3: No, non è la prima volta.
4: Di Musk, voglio dire. No, no, che commenta delle cose sull'Italia, l'ha già fatto anche in passato.
3: Ma poi voglio dire, ma voi utenti che gli chiedete a Musk, ma secondo te il caso di Ruggero, allora lo commentiamo, ma scusami, ma Musk ci avrà di meglio da... Evidentemente non aveva di meglio da fare. E quindi ha commentato, adesso parafraso, dicendo che insomma le toghe hanno sbagliato. E adesso però l'ho sintetizzata male, io dovrei spiegare qual è la notizia, non vorrei cadere nel tranello.
4: Se vuoi possiamo ritornare sul soggetto,
3: sì, in futuro. Però comunque voglio dire, Musk oggettivamente non penso conosca come funzioni la magistratura italiana, e non penso neanche che avesse qualcuno vicino a dirgli lascia stare, dai. Lascia stare, non è roba per... Lascia, no, no. Lasciamo ai di competenza, no?
4: Uno, due, comunque ricordati che noi abbiamo questo apparecchietto che aiuta le persone che hanno dei problemi.
3: Se ti serve,
4: se ti serve, nel Quebec è prodotto questa tablet che potrebbe ricordarti quando prendere le pillole, perché evidentemente non ne prendi abbastanza. Anche se hai risaputo che Trump è uno che... No, Trump, scusa, lapsus freudiano.
3: Ragazzi, perché noi sono due giorni che almeno qui in Canada si parla dei dazi, ovviamente imposti da Trump, o delle varie uscite relative agli incendi, quindi è chiaro che in qualche modo se ne parla per forza. C'è anche un podcast dedicato proprio alle notizie statunitensi, però dal punto di vista canadese, vista la vicinanza, quindi per dire, non è che siamo ossessionati, ma perché per forza di cose diventa materia quotidiana di attualità
4: nel mondo intero, voglio dire,
3: sì. Cioè... Silvio, dobbiamo andare a vedere l'Odissea, dobbiamo, io te lo dico, l'Odissea. Sono curiosissimo, lo voglio andare a vedere in IMAX, è stato creato qui l'IMAX, come mi spiegavano, sì. E quindi dobbiamo fare questo omaggio.
4: Ok, perfetto, andremo a vedere l'Odissea.
3: Scusa per rileggerlo, ovviamente, perché tu dicevi, ah, quando mi fisso sulle cose poi approfondisco, entro nel vortice, capito, anche a me, quindi adesso facciamo la rilettura dell'Odissea.
4: E ti devo dire, a tal proposito, che ho letto molto su questo film di Nolan, e un paio di settimane fa avevano come si dice, elencato tutti i film, le serie, eccetera eccetera, che sono state fatte sull'Odissea, perché non
3: ce n'è anche uno sulla Rai, se siete abbonati potete rivederlo.
4: E quello della Rai, dicono gli esperti, che era uno dei migliori.
3: E in effetti inizia peraltro con un inizio che non vi aspettereste, è molto bello, mi ha ricordato molto forse il documentario di Vittorio De Seta in bianco e nero, che stava filmando tutta una serie di tradizioni che si stavano per perdere, se non sbaglio in Sardegna, e mi ha ricordato molto il suo lavoro, vabbè.
4: Bravissimi, i registi sardi sono bravissimi.
3: Ma lui non credo sia sardo, però è andato in Sardegna. Un saluto a tutta la Sardegna, ovviamente.
4: Io ho avuto l'occasione di lavorare con uno che è molto in gamba.
3: Aspettiamo al varco, caro Silvio, anche perché qualche giorno fa, proprio oggi, ma l'anno scorso, cioè qualche giorno fa, vicino a oggi, adesso non ricordo il giorno esatto, forse ieri, ma l'anno scorso eravamo, sai dove? A promuovere il film dove tu facevi un ruolo, ed era per Fantasia.
4: Ah sì?
3: Ti ricordi?
4: Sì, va bene.
3: Dopo magari pubblico qualche foto sui nostri social.
4: Volevo concludere, cara Vittoria, con un addendum, perché abbiamo parlato ieri del metodo più rapido per giungere all'aeroporto.
3: Ah, è vero, ragazzi, ieri, perché lo sapete, ci sono i lavori a Montreal, soprattutto in aeroporto, quindi è difficile raggiungerlo anche a piedi, banalmente. E quindi c'era questo servizio della Press che riassumeva come andarci. Hanno fatto un po' una media in autobus, in macchina e...
4: No, autobus, macchina... Navetta Air Canada, Navetta 747 e Uber.
3: But
4: ieri
3: c'era un grande assente.
4: Il presidente direttore generale di
3: Taxelco,
4: compagnia di taxi, ha detto scusatemi un momento.
3: Ha suonato il claxon.
4: Esatto, ha suonato il claxon.
3: Scusate, ma noi
4: siamo
3: tra la licenza, esatto, le cose.
4: L'ha detto, non avete preso in considerazione il taxi.
3: Questo vuol dire che non lo prendono quelli di la
4: Questo presa. Vuol dire che non è stato veramente fatto bene sta cosa, perché effettivamente anche il taxi doveva rientrare in questa categoria dei mezzi per raggiungere l'aeroporto. Tra le altre cose, quello che precisava questo presidente direttore generale è, vi ricordo che i taxi hanno una corsia riservata anche in autostrada in alcuni settori, dove effettivamente probabilmente quelli di Uber ci hanno visti passare di fianco.
3: Ma secondo
4: che
3: me
4: è un po' un modo sarcastico per dire.
3: Poi gli hanno risposto: no, ma noi infatti lo sapevamo, volevamo fare un articolo separato solo sui taxi.
4: Esatto.
3: Secondo me era quello poi lo scopo. Hanno bucato una notizia. Può capitare.
4: Se la Press ha bisogno di un direttore dell'informazione, mi
3: Silvio
4: sembra un'ottima
3: Orvieto
4: risposta.
3: Non viene
4: mi
3: perché ad affare, ma risposta. Io potrei fare un saltino.
4: Mi sembra un'ottima risposta.
3: Quanto
4: comunque
3: ci divertiremmo comunque.
4: Mamma mia.
3: Mai quanto a SFMB 1280.
4: Assolutamente, no, e non credo che avremmo la stessa libertà.
3: No, per niente, ma
4: diciamocelo
3: proprio,
4: francamente,
3: no,
4: qui no. Va bene.
3: Bellissima l'intervista ieri con Licia Canton, la potete riascoltare proprio sul nostro sito internet.
4: Stasera,
3: Allora, stasera c'è l'evento, sì. Biscotti and Literary Series.
4: Oh, wow. You said it so well, my dear. With an English accent from Birmingham, I would say. Maybe a little bit of a Scottish.
3: Quindi... Morta, fantastico. Mo famo Shakespeare, guarda. Mo proprio.
4: Mo.
3: Dicevo, l'intervista a cura di Silvio Orvieto la ritrovate sul nostro sito. Mi raccomando, frequenteggiatelo questo sito, che è bellissimo.
4: Che
3: noi
4: l'abbiamo
3: ci mettiamo
4: fatto per
3: tanto
4: voi,
3: impegno, tantissimo. Quindi continuate ad andare, e anche ovviamente sul nostro canale YouTube, dove mettiamo anche degli estratti delle nostre interviste e delle nostre puntate.
4: Per quanto mi concerne, appena capisco come funzionano, perché ho ancora qualche difficoltà con questi reels.
3: Ma adesso arriviamo anche al tempo, ci penso.
4: Una professoressa di altissimo livello.
3: Ma la sfiga fortuna ha voluto che io, fin da quando Instagram aveva solo le foto, ci ho iniziato a lavorare sopra, e lì ho seguito tutta l'evoluzione continuando a lavorarci.
4: Vedi,
3: e quindi...
4: io sono ancora all'instant coffee, e l'unica cosa che sapevo fare era... il Nescafè, instant coffee, mettevi la polvere e aggiungevi l'acqua. È instant anche quello, ma non è gram. Andiamo avanti. Stavo cercando di
3: Caro Silvio, uscirmene. Io ti ringrazio per questa mezz'ora insieme, la mezz'ora di Vittoria e Silvio, il nostro caffè scorretto. Gli dobbiamo trovare un nome, quindi sì. Votate sotto nei commenti.
4: Va bene, grazie tante, ciao a tutti, ciao Bella.
3: Ciao Silvio, grazie.

0: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
1: Taccuino sociale.
2: Il Club des Jeunes de la Doversière vi avvisa che ogni sabato sera del mese di luglio ed agosto si balla fuori nel parco al 7560 Boulevard Lacordaire, con inizio alle ore 19. A partire dal 10 luglio si balla sotto le stelle al Parc de l'Orme al 6060 Rionfleur a Saint-Léonard ogni venerdì sera dalle 19 alle 22. Venite numerosi a ballare il ballo in linea, ballroom, disco e rock and roll. La presidente Maria D'Alessio vi aspetta numerosi offrendo caffè e dolci. Per ulteriori informazioni chiamate Angelo Cecere al 514-771-7970. Siete tutti invitati al picnic annuale della festa patronale di San Teodoro Martire, Sant'Anna, e del 52esimo anniversario di fondazione. Domenica 26 luglio, sole o pioggia, al Sanctuaire du Sacré-Cœur e du Saint-Padre Pio, situato al 3650 della Rousselière a Pointe-aux-Trembles. A partire dalle 10.30 colazione, all'11.45 la Santa Messa, seguita dalla processione e pranzo. Prenotazioni entro il 17 luglio, chiamando Enrica Uva al 514-884-6420. La Federazione delle Associazioni Venete, con la collaborazione del Circolo Vicentini, Associazioni Trevisani, Padovani e il Centro di Cultura Veneta, organizza l'annuale picnic Sagra Veneta al Club Mascouche al 2501 rue Iberville, domenica 26 luglio con inizio alle ore 11. Un ottimo pranzo all'insegna della tradizione veneta vi aspetta. Si raccomanda di riservare telefonando a Rosella Dal Cengio al 514-659-3873 o Nerilla Brotto al 514-234-6476. L'oratorio San Gabriele della Dolorata invita tutti i fedeli alla festa patronale di San Gabriele. Sabato 8 agosto, vigilia della festa, siete invitati a un pellegrinaggio di preghiera, portando il vostro pranzo e vivere una giornata di grazie e chiedere la protezione di San Gabriele, patrono della gioventù. Domenica 9 agosto alle ore 10, processione con l'incontro della Madonna della Dolorata e San Gabriele, seguita dalla celebrazione eucaristica. La giornata sarà allietata dal DJ Franco Guido. Per ulteriori informazioni e prenotazione, contattate Gina al 514-999-4313.
1: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.

0: Presso Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles, luglio è l'evento L'avenir commence maintenant Hyundai. Partite tranquilli per le vacanze con la vostra nuova Hyundai 2026. Approfittate delle straordinarie offerte di Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles. Affittate la fantastica Tucson Preferred All-Wheel Drive 2026 a partire da $99 a settimana per 60 mesi e con anticipo zero. Oppure aggiungete solo $13 a settimana e scegliete l'economica Hyundai Tucson Hybrid. Fate la locazione dell'apprezzata Elantra Essential 2026 a soli $75 a settimana per 60 mesi con $0 di anticipo. Si applicano alcune condizioni. Per maggiori dettagli fate una visita al concessionario Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles, ampia disponibilità e veicoli e consegna rapida. Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles al 12260 Sherbrooke Est all'est di Saint-Jean-Baptiste. Sono aperti anche il sabato.
1: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
2: Fagiolini verdi $1.99 la libra, salmone fresco $9.99 la libra, pomodori Orgoglio 6 x 796 ml $13.99.
1: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux Jarry e Langelier.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Vi presentiamo Accadde Oggi con Silvio Orvieto, i fatti del giorno nella storia, informazioni, eventi, circostanze e curiosità del nostro passato cristallizzati per sempre nella data odierna.

0: del mese di luglio.
1: Ci hai pensato, però
0: ormai è una nuova strategia questa.
1: No, ci hai pensato, lo so, perché è giusto effettivamente. Oggi sono 22 giorni dal primo di luglio, quindi è il 21.
0: No, sono 21 giorni dal primo. Se era già il primo, siamo il 22, 21.
1: No, adesso anche lì. No, va bene. Però non hai detto la luna.
0: No.
1: Io ho paura di dirla. 48 e 1?
0: 48 e 7, caro Ivo.
1: Vabbè, però adesso faccio le. Esatto. Ma chissà perché? Perché.
0: Perché nel frattempo cresce lei, non mica sta aspettando.
1: Ho capito,
0: che
1: adesso mi è uscito, mi è uscito di vedere la pubblicità, se no non
0: adesso
1: mi va.
0: Ti guardi la pubblicità così, anzi ce la descrivi.
1: Matt V, gruppo Matt V.
0: Non si può fare pubblicità.
1: Beh, non so che cosa sia. Mi sa che fa le strade nei boschi.
0: Ah, perché, benissimo.
1: Comunque l'esploratore volevo impostare la voce, non ci sono riuscito. L'esploratore britannico Alexander Mackensless è il primo europeo a raggiungere l'Oceano Pacifico con un percorso a nord dal Messico che attraversa le montagne rocciose e gli permette di raggiungere la bella cola della Columbia Britannica.
0: Bella cola, no, bella cola.
1: Io per essere corretto,
0: sì, perché
1: cula
0: piace
1: mi sembra una parola.
0: Beh, si chiama bella cula.
1: Cos'è la femminile di culo?
0: La
1: cula?
0: Come sei voluto?
1: No,
0: le due
1: scusa.
0: O si legge U come cool e tu non sei. Guarda, tu ti piace la Coca-Cola, te vai diretto con bella cola. Non ho capito.
1: No, non è male la Coca-Cola. Dai, insomma, la Coca-Cola bella fresca una volta.
0: A me piace solo col rum.
1: Lo so che te sei un po'.
0: È Cuba Libre. A proposito, una bella canzone Cuba Libre.
1: Ma qua a proposito. Cuba Libre. Senti.
0: Sì, nel 1894. Vabbè, le legislature.
1: No, basta.
0: No, mi hai interrotto, vai avanti.
1: Si tiene a Parigi Rouen.
0: No, a Parigi Rouen.
1: Che ma adesso è una corsa in bicicletta, una volta
0: sono,
1: erano
0: sono due città, per tua norma, Parigi, Rouen, non
1: come la Milano Sanremo,
0: come la Orvieto Restelli Holding.
1: Non è Restelli, non è un città. Vabbè. Orvieto sì. Vabbè, una coppia di ghirla.
0: Puoi andare avanti?
1: Sì, si tiene un concorso per vetture senza cavalli.
0: Spingevo,
1: non lo so. È un fatto di fatto la prima gara automatica.

0: Come and shop at Les Aliments Selina, and you'll find the quality Italian groceries to help bring out the chef in you. Everyone loves home-cooked meals, and using the finest ingredients is the best way to start. Salvatore and Lina will help inspire your creations. For all you non-chefs who love great food without the fuss, Selina also has ready-to-heat and serve meals and easy prep meals to impress and enjoy. From Les Aliments Selina to your table. In the Hudson Shopping Center on Harwood, exit 28 off Highway 40 West in Vaudreuil.
1: Bene, vado avanti io nel 1963 slitta la pubblicazione di Introducing the Beatles. L'etichetta discografica VJ decide di rinviare la pubblicazione dell'album che avrebbe dovuto segnare il debutto discografico statunitense del quartetto di Liverpool. Inizialmente prevista per oggi, l'album uscirà invece solo in gennaio. Primo album 63 anni fa, anzi 62, perché poi sarà in gennaio.
2: Hanno fatto una bella insalata, perché nel 1966 fischi e pomodori per la nazionale italiana di calcio, eliminata dai mondiali in Inghilterra. Però si vede che eravamo nel pieno boom, perché adesso non le lancia più i pomodori.
1: No, perché adesso si meritano le patate, se adesso, le patate che sono più pesanti.
2: Una bella anguria, e poi vedi. No, perché siamo stati eliminati ai mondiali in Inghilterra. La squadra atterrata all'aeroporto di Genova intorno alle 4 del mattino viene accolta dalle proteste di centinaia di persone. È stato necessario l'intervento dei carabinieri per sbloccare l'auto su cui viaggiava rannicchiato sotto il cruscotto Edmondo Fabbri, che lo ricordiamo, insomma.
1: 1979, il ciclista francese Bernard Hinault vince il Tour de France, 103 ore, 6 minuti e 50 secondi, ed è la sua seconda vittoria nella classica francese dopo quella dell'anno scorso, una dopo l'altra, 47 anni fa.
2: Bene, poi dalla sua villa prigione di Envigado, nel pressi di Medellin, sotto lo sguardo dei secondini, evade il boss colombiano della droga, Pablo Escobar.
1: Beh, sotto lo sguardo, l'hanno accompagnato praticamente.
2: Sì, il film, se voi avete visto, era sul terreno poi.
1: Beh, c'erano anche lì più vuota, amici. Vabbè. Nel 1998 Dino Zoff, ex portiere e capitano della formazione campione del mondo del 1982, viene nominato commissario tecnico della nazionale italiana di calcio. 28 anni fa.
2: Il regista Martin Scorsese nel 1999, al suo quinto matrimonio, sposa la produttrice cinematografica Ellen Morris. 20 anni fa è il suo terzo sì, e si era era stato con la...
1: 20 anni fa il suo terzo sì era stato con l'attrice italiana Isabella Rossellini.
2: Vabbè, mi sono perso, dai.
1: Lo so.
2: Lui era bravo, eh? Nella clinica
1: ognuno ha le sue.
2: No, era bravo nel senso che era riconosciuto come un grandissimo giornalista.
1: Ognuno ha le sue opinioni in merito.
2: Nel 2001 nella clinica milanese La Madonnina muore 92enne Indro Montanelli, decano del giornalismo italiano. Il Corriere della Sera pubblicherà il necrologio da lui scritto, in cui specifica: non sono gradite né cerimonie religiose né commemorazioni civili.
1: Lo scrivo anch'io una cosa. Anzi, io aggiungerò anche: fate una bella festa.
2: Io invece scriverò: le terre da qui al mare saranno tue se cederai. Al mio segnale scatenate i cani.
1: Posso essere volgare?
2: No!
1: C'è Woody Allen,
2: sì.
1: Che ha detto. Sai cosa voleva lui scritto sulla sua tomba? Poi non ce la fa. Sulla sua lapide scritto: che cazzo guardi? Finiamola qui, vai. Ai mondiali di nuoto di Fukuoka,
2: attento,
1: l'ho detto molto tranquillo, in Giappone l'italiano Emiliano Brembilla, attenzione,
2: Brembilla,
1: Recola E, conquista il bronzo nei 400 metri stile libero, mentre la faccia di bronzo il nostro Brembilla, che è un'altra cosa. No. Nel 2003 a Parigi un cortocircuito causa un violento incendio in cima alla Tour Eiffel. Vengono evacuate le circa 3.000 persone presenti al momento, fortunatamente senza nessun ferito. Le fiamme si sono sviluppate all'altezza dei ripetitori radiotelevisivi all'interno di un locale tecnico. 23 anni fa, non deve essere evidente andare su con l'acqua, io te lo dico.
2: No, probabilmente c'erano dei sistemi di antincendio già preparati.
1: Vedo il pompiere che sale.
2: Ci vogliono anche dei bei tubi, eh.

0: ci vuole anche delle belle cosce per andare su, eh.
1: Poi anche la pressione sotto.
0: Io ho fatto un pezzo a piedi, l'hai già fatto tempo?
1: No, io non sono mai salito. Volevo salire, ma c'era una fila lunga da qui a.
0: Perché hai sbagliato giù? Io sono andato che diluviava.
1: Vabbè, ho capito.
0: Che era lì, sì.
1: Ho capito, però.
0: Si scivolava anche, bisogna stare attenti a salire.
1: È una cosa che vorrei fare.
0: Te lo auguro di tutto cuore. Ma anzi, se vuoi partire adesso, io posso andare avanti.
1: Non vedi l'ora di disfarti di me. Nel salto con l'asta, la russa Elena Isinbaeva. È la prima donna a raggiungere i 5 metri, mamma mia, al meeting di Crystal Palace di Londra, dove dopo aver saltato 4,96, che migliora di un centimetro il record del mondo, fa posizionare l'asticella a 5 metri, supera la prova al primo tentativo.
0: Una ascella a 5 metri, vuol dire che la persona è altina, io te lo dico.
1: Almeno 5,30-5,40 anni.
0: Ce ne vuole di deodorante, ci vuole il bastone.
1: Ma sai
0: mezzo.
1: Che in Norvegia?
0: No, sì.
1: In Norvegia c'è un paese che hanno fatto una discarica fuori dal paese. Piccolo particolare, non hanno calcolato che i venti tirano verso il paese. Hanno messo, scusami, dei grossi silos con dentro del deodorante. Che ogni tanto spruzza da solo e il vento profuma la città.
0: Sta profumando. È male come cosa. 2012, per la prima volta il Tour de France viene vinto da un ciclista britannico, non gli deve essere piaciuto molto.
1: No, assolutamente no.
0: Bradley Wiggins si aggiudica la 99esima edizione, non è arrivato alla centesima sfortunatamente. E poi ricordiamo, è un maschio, il primogenito dato alla luce nel pomeriggio da Kate Middleton all'ospedale St. Mary di Londra, lo stesso dove nel 82 nacque proprio il padre, il principe William, quindi. Terzo nella linea di successione, Royal Baby George, pesa 3 kg e 800 grammi e sta bene. Auguri. Oggi compie, ridendo e scherzando, fa 13 anni oggi. Caspiterina, ragazzi.
1: L'ho visto a Wimbledon.
0: C'ha la faccia simpatica.
1: La faccia simpatica.
0: 1906, il primo rally di automobili nel Quebec.
1: Dov'è che l'hanno fatto?
0: Non lo so, ma mi fa ridere. Nel 1900.
1: Costa, allora,
0: no, ma c'è un'auto qui che dice: scendi tu a spingere o vado io? No, lascia stare. Nel 1948, Terre-Neuve.
1: Cosa fa?
0: Newfoundland vota per entrare nella Confederazione canadese, signori.
1: Complimenti.
0: Grazie. È poche oggi, meno male. Nel 2001, siamo già nel 2001, Patrick Carpentier vince la sua prima corsa della serie kart. Nel 2004.
1: Famoso lui,
0: Sì. Beh, quello che ha causato l'incidente che ha costato le gambe a Alex Zanardi, se memoria non mi falla.
1: Ecco perché. Tanto
0: perché ha causato l'incidente.
1: È scomparso Zanardi.
0: Sì, Nel 2004, fusione tra Molson e Coors. Infatti, adesso si chiama Molson Coors. Nel 2007 viene inaugurato un tempio pazzesco indù a Toronto. Bellissimo, se vedi le immagini, veramente spettacolare. Mamma mia, ragazzi. Questa è una cantante, curiosità? Eccola qua. Nel 1629 Olivier Lejeune,
1: che
0: arriva in Canada, nel Quebec, con suo fratello Kirk, ed è il primo uomo di colore ad arrivare in Canada. Okay. 1629. Mentre, altra curiosità, nel 1981 le taverne québécoise, che dispongono di licenza dal 1979, devono ora mettere un cartello che avvisa che anche le donne sono benvenute e sono autorizzate ad entrare nelle taverne. Che fino all'epoca le donne non potevano.
1: La taverna
0: è una brasserie, un bar.
1: È un bar,
0: solo
1: non,
0: le donne.
1: Non è come la nostra taverna.
0: Beh, si può anche mangiare comunque.
1: Sì,
0: taverna,
1: sì, perché io ne vedo uno che c'è scritto
0: non
1: taverna.
0: È altissima gastronomia.
1: No, però costa poco, mi sa.
0: Sì, certo che costa poco. Di tanta la roba che lascia.
1: No, perché no, ne vedo uno passare.
0: No, intanto c'è la famosa taverna Mignan, quella che aveva chiuso.
1: Ah, sì, sì.
0: Quella era una spiegazione. Ma perché era in una zona alta frequenza di operai all'epoca, c'erano tutte le fabbriche intorno e costava, come dicevi, poco, quindi gli operai
1: andavano. È come noi i ristoranti dove si fermano i camion, lì si mangia bene, costa poco.
0: Le trattorie. Vabbè, ho finito.
1: Can che abbaia non morde è il proverbio più facile e che tutti conosciamo.
2: Dall'Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di luglio 2026, Lexus NX 350, locazione del 1,40% per 48 mesi, pagamento ogni due settimane a partire da $289 più tasse, con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria dal Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 Chemin de la Côte de Liesse.
3: La clinica dentale Beidun è aperta da lunedì al sabato e accolgono subito i pazienti sofferenti. Prendi appuntamento e affidati alla sua equipe per la cura del tuo sorriso. Clinica dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323-3344.

0: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana.
1: Sardine selvatiche del Marocco, 800 grammi a 5,99. Mozzarella fresca saputo, 190 grammi a 3,99. Scaloppini di vitello da latta, 19,99 la libbra. Cuori di lettuga romana, 2 pacchetti per 5 dollari.
0: Mercato United Seafood, 65,75 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.
2: Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni, contattante Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.
3: CFMB 1280, la nostra radio del cuore. Allora, ieri una cara nostra ascoltatrice, la signora Franca, ci ha chiamato in diretta per partecipare al programma Domani Sposi del venerdì con Sonia Benedetto. Cara Franca, se ci stai ascoltando, ci puoi ricontattare al nostro numero 514-790-0251, per favore, grazie. Intanto vi dico che sono 20 i gradi fuori dai nostri studi, un po' piove, un po' no, dipende anche un po' dalle zone. Comunque oggi è una giornata che resterà prevalentemente nuvolosa. Domani invece sole, sole a catinelle, come direbbe il nostro Checco Zalone, ma comunque siamo freschi, dai, possiamo più o meno al momento. Poi domani magari col fattore umidità e tutto è tutto un altro paio di maniche. Sapete perché si dice tutto un altro paio di maniche? Perché in tempi passati, ovviamente, degli abiti si cambiavano le maniche per metterne di pulite, per metterne di più, come dire, ricche di dettagli, magari per una festa. Quindi invece che cambiare l'abito si cambiavano le maniche. Da lì il modo di dire tutto un altro paio di maniche. Carina questa. Stop.

0: CFMB 1280. Ascoltaci online su cfmb.ca.
1: Centro Alimentare Berchicci, tanti buoni prodotti italiani e dove tantissimi speciali vi aspettano.
2: Provolone auricchio piccante, 29,99 al chilo. Tarallini Aurora 200 grammi, varietà assortite, 1,49. Olio extravergine di oliva biologico, Savù, 1 litro, 8,99.
1: Centro Alimentare Berchicci, dove fare la spesa è un'allegria. 6205 Boulevard Couture a Saint-Léonard.

0: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
1: Ah, tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
2: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
1: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
2: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me, vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
1: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso, vale la pena anche se venite da lontano.
2: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
1: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.

0: Come and shop at Les Aliments Selina, and you'll find the quality Italian groceries to help bring out the chef in you. Everyone loves home-cooked meals, and using the finest ingredients is the best way to start. Salvatore and Lina will help inspire your creations. For all you non-chefs who love great food without the fuss, Selina also has ready-to-heat and serve meals and easy prep meals to impress and enjoy. From Les Aliments Selina to your table. In the Hudson Shopping Center on Harwood, exit 28 off Highway 40 West in Vaudreuil.
1: Le complica documenti, prenotazioni e comunicazioni familiari. Marte Amico vi aiuta a rispettare una scadenza. In coppia siete sbrigativi, rimandate i chiarimenti e cercate un posto fresco. Toro, la luna in opposizione porta tensioni, errori e reazioni eccessive. Mercurio favorevole permette di chiarire un malinteso sul lavoro, mentre Venere amica riduce le distanze nella coppia. Non firmate accordi sotto pressione, controllate le spese condivise. Stasera evitate discussioni familiari. Gemelli, Venere in quadratura mantiene tesi i rapporti professionali e privati, Marte nel segno vi rende brillanti ma troppo diretti, mentre Saturno favorevole impedisce che una discussione comprometta un accordo, evitate spese per compensare il nervosismo, con il partner serve chiarezza sui programmi. Cancro, il clima cambia grazie a una conferma che restituisce fiducia a un progetto. Venere riavvicina le persone, mentre Mercurio favorisce il chiarimento che rimandavate. Lavoro e spostamenti tornano scorrevoli e anche l'intesa fisica si riaccende. Godetevi il recupero senza riempire immediatamente ogni spazio libero. Leone, la luna in quadratura porta nervosismo, errori e contrasti con colleghi e familiari. Giove nel segno amplifica orgoglio e pretese, mentre Marte, favorevole, vi aiuta a scaricare la tensione attraverso il movimento. Non forzate accordi né decisioni economiche. Con il partner evitate scenate. Vergine, la luna favorevole porta una risposta, un accordo o una proposta interessante. Il sole amico premia efficienza e spirito organizzativo, mentre Venere nel segno aumenta fascino e disponibilità. Bene lavoro, denaro e programmi estivi. L'intesa con il partner è piena e fisica. Bilancia, Mercurio ostile porta ritardi, risposte vaghe e possibili errori nelle prenotazioni. Il sole in quadratura aumenta stanchezza, mentre Saturno in opposizione rende pesante una responsabilità professionale o familiare. Procedete con ordine. In amore evitate freddezze e silenzi strategici. Scorpione, la vostra presenza oggi modifica gli equilibri senza bisogno di alzare la voce. Mercurio porta una notizia importante, mentre Sole e Luna sostengono decisioni, accordi e partenze. Scegliete l'obiettivo principale e andate fino in fondo. In amore, intesa intensa. Evitate soltanto di voler controllare anche il ritmo delle emozioni. Sagittario, Venere in quadratura rende difficili collaborazioni e rapporti privati. Attenzione anche a Marte ostile che aumenta fretta e tensione fisica, mentre Giove favorevole protegge una richiesta professionale. Non assumetevi troppi impegni, in coppia meglio evitare critiche dirette, controllate spese e prenotazioni. Capricorno, una conferma alleggerisce l'ultima parte della fase più faticosa. La luna favorisce accordi e soluzioni concrete, mentre Venere rende più distesi i rapporti professionali e privati. Il sole resta opposto fino a sera, quindi non disperdete le energie. In coppia torna la complicità senza bisogno di organizzare anche quella. Acquario, la luna in quadratura vi rende più sospettosi del solito e poco disposti a tollerare interferenze. Giove in opposizione amplifica pretese e reazioni, mentre Marte in Gemelli aiuta a trasformare il nervosismo in iniziativa. Evitate acquisti fatti per dimostrare qualcosa. In coppia dite che cosa vi disturba senza trasformarlo in un test. Pesci, una conferma chiude bene la fase più favorevole del sole in Cancro. La luna in Scorpione rafforza intuizione e determinazione, mentre Mercurio aiuta a recuperare un accordo o una partenza rimasta in sospeso. In coppia il dialogo migliora, dite ciò che desiderate senza aspettare che venga intuito per telepatia.

0: Riccardo Cocciante in diretta sulle onde di CFMB 1280 e noi siamo ovunque, infatti ci colleghiamo anche un po' in Belgio, in Italia, dove si trovano rispettivamente Giacomo Lariccia e Antonio Gramentieri in arte, Don Antonio, anche un po' a Montreal per il nostro Marco Cagliari, perché è uscito il bellissimo videoclip, che poi non possiamo chiamarlo videoclip perché è un insieme di immagini meravigliose che raccontano il tour qui in Quebec, appunto di Giacomo Lariccia, di appunto Antonio Gramentieri e Marco Cagliari, per portare in giro la loro versione di L'Hérital. Abbiamo avuto modo di raccontare questo progetto musicale portato avanti anche da Migrazioni Sonore e da Salty Music qui in Quebec, l'abbiamo raccontato in radio, l'abbiamo raccontato live, è stato insomma un incontro veramente meraviglioso, e adesso di tutta questa bellissima esperienza ne è uscito questo video, questo in gergo si chiama road clip, perché effettivamente racconta questi mille chilometri di strada percorsi qui in Canada alla scoperta di questa canzone, di questo gruppo, se vogliamo, perché è un gruppo di persone, di anime, mi ci metto dentro anche io, e abbiamo trascorso insieme un pezzetto del loro viaggio e del loro tour musicale. È stato bellissimo, stavo guardando appunto questo video pubblicato niente po' di meno che da Il Messaggero, famosissimo quotidiano, e io mi sono davvero emozionata, un po' per loro perché sono degli artisti straordinari, in più perché hanno creato un collegamento anche tra paesi diversi. Credo che questo sia un po' anche il potere della musica, e soprattutto degli italiani all'estero, in questo caso, visto che Giacomo nello specifico vive a Bruxelles, Marco qui a Montreal e Antonio invece in Italia. Quindi insomma bellissimo, stupendo. Allora, con l'occasione vi dico già che avremo ospite Giacomo Lariccia la prossima settimana per raccontarci un po' il seguito anche di questo viaggio e di conseguenza anche di questo bellissimo video che è stato creato e di come stanno andando un po' le cose. E allora, visto che li abbiamo menzionati, noi andiamo ad ascoltare Giacomo Lariccia, Trinidad, Marco Cagliari con L'Hérital.
1: À l'école quand j'étais petit, je n'avais pas beaucoup d'amis, j'aurais voulu m'appeler Dupont.

Rove Capo Plaza, e questa era Ale in diretta, 12:31 minuti. Magari anche voi state pensando già al pranzo o forse alle nuove canzoni uscite, come per esempio quella di Mannarino, cantautore che ci piace sempre tanto. Siamo contentissimi sia uscito con il nuovo progetto Primo Amore. In realtà ormai insomma è già da un po' che l'ha pubblicato, tantissime le canzoni, i singoli che sta facendo uscire poi man mano, e tra questi sicuramente ci è piaciuto tantissimo Per Voi.

0: A me Manarino piace tantissimo questa canzone in particolar modo, per un po' d'amore, quello che serve forse anche per il lavoro che facciamo tutti i giorni, non solo il mio in particolare ma in generale. Intanto vi posso dire che sono 19 gradi fuori dai nostri studi e potrebbe esserci un po' di pioggia più tardi. Noi intanto parliamo però del nuovo studio, del nuovo dato che è emerso per quanto riguarda il lavoro proprio nel servizio pubblico del Quebec. Dicevo, ci vuole un po' d'amore in quello che facciamo e soprattutto essere pagati il giusto, anche perché adesso io non so quanto siano pagati effettivamente quelli che lavorano nelle agenzie governative del Quebec. Sembra però che ci sia un alto tasso di assenteismo e di conseguenza questa è un po' la notizia, che effettivamente ci sono tanti che non vanno al lavoro. Questo ovviamente desta preoccupazione per quanto riguarda soprattutto il segretariato del Consiglio del Tesoro. Beh, grazie, se non ti vanno al lavoro i dipendenti che continui a pagare, potrebbe essere un problema da diversi punti di vista, non solo per il lavoro non erogato, i servizi non erogati, ma anche il fatto di mandare avanti un'azienda, perché poi tutte sono delle aziende, tutte devono guadagnare, devono fare profitto e pagare tutti quanti. E di conseguenza ci si domanda anche un po' quale debba essere la soluzione, perché il dato è certo, ma il dato è già stato tratto, mi sembra di capire. E questo, diciamo, preoccupa tutti, secondo me, anche chi ci lavora dentro, perché si domanda pure che fine farà, perché ad un certo punto, secondo me, verranno prese delle decisioni al riguardo. Insomma, secondo il presidente regionale per le regioni Centre du Québec, Estrie e Maurice, e del sindacato dei dipendenti pubblici del Quebec, il carico di lavoro è aumentato significativamente negli ultimi anni e quindi rispetto a prima oggettivamente ci sono più domande, più richieste e più pratiche da sbrigare. Insomma, sembra che questo assenteismo sia dovuto al fatto che appunto ci sia stato effettivamente un aumento di carico di lavoro dovuto anche non solo al taglio di alcune posizioni ma anche all'aumento degli assenteisti, anche perché secondo me è successa una cosa da dopo il Covid in poi, che abbiamo imparato anche ad apprezzare una vita forse non troppo frenetica, e quindi se prima magari lavoravamo tantissimo, almeno dal lato italiano, mettiamola così, perché qui sono molto attenti per quanto riguarda gli straordinari, sono molto attenti a non farli fare ai dipendenti. In tanti, secondo me, hanno detto va bene, ok, ma invece che lavorare mille per mille e stressarmi troppissimo, faccio un po' di meno. Questo però non doveva essere tradotto nell'assenteismo, ma più che altro in un equilibrio di vita tra la vita personale, la vita lavorativa, l'essere abbastanza efficienti da mantenere la baracca in piedi. Invece in questo caso non è stato così, perché appunto se il tasso di assenteismo è diventato un problema concreto, qualcosa non ha funzionato nel sistema in generale e di conseguenza bisogna prendere dei provvedimenti. Non si sa quali possano essere questi provvedimenti, fatto sta che anche questo settore sicuramente dovrà cambiare. Niente, quindi questo è quanto. Invece un grande abbraccio va a tutti i lavoratori che tutti i giorni, e le lavoratrici, aprono la saracinesca, sono al pubblico e devono subire tutte le problematiche di avere un'attività aperta al pubblico e di conseguenza anche tutti i problemi quotidiani e anche cose che non dipendono dai vari proprietari, dalle varie proprietarie. Quindi insomma un abbraccio a voi che invece siete sempre lì al chiodo e non è veramente chapeau a chi ha un'attività. Io non so come facciate, vi ammiro moltissimo e quindi insomma tutta la nostra stima va a voi. Noi intanto continuiamo con la musica, anzi prima abbiamo un po' di nostri sponsor, e se vi fa piacere sponsorizzare con noi la vostra attività fatelo, basta andare sul nostro sito internet www.cfmb.ca, dove trovate poi anche un formulario da riempire con il vostro nome e cognome, così poi vi possiamo ricontattare, email, numero di telefono, tutte le indicazioni che servono. C'è proprio il pulsante ecco, fate pubblicità con noi, annonce avec nous. È in francese, siamo in Quebec, tutto normale, non vi preoccupate. Lì poi c'è appunto il formulario da compilare, nome, cognome, numero di telefono, email, e sarete poi ricontattati dal nostro ufficio commerciale. Quindi insomma potete sponsorizzare con noi, a noi fa super piacere, siamo qui anche per questo, a maggior ragione se possiamo sostenere la nostra collettività. E allora spazio agli sponsor.
1: Seguici online su cfmb.ca.
2: Dall'Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di luglio 2026, Lexus NX 350, locazione del 1,40% per 48 mesi, pagamento ogni due settimane a partire da $289 più tasse, con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria dal Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 Chemin de la Côte de Liesse.
3: Clinica Dentale Beidun, tutti i servizi sotto lo stesso tetto. Che tu sia alla ricerca di un igienista, un dentista, un ortodontista, un protesista, un chirurgo, Clinica Dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323 33 44.

0: Ma che bella è questa versione di Scrivimi cantata da Mango, canzone di Nino Buonocore che già io amo tantissimo. In questa versione di Mango devo dire mi piace ancora di più perché ci restituisce anche un po' il sole che oggi manca a Montreal, ma non vi preoccupate, tornerà domani. Allora, Montreal come sempre si riconferma la città perfetta per andare in bicicletta anche con i più piccoli, quindi o con i più piccoli dietro, avete visto adesso c'è questa diciamo pedana che sembra essere comoda, poi non lo so, non l'ho mai provata non essendo io una bambina, ma comunque si mette dietro, sulla ruota dietro, in queste biciclette con la pedalata assistita, ci possono stare sopra anche due bimbi piccoli e c'è anche il poggiapiedi, quindi voglio dire super struttura, super comoda, e poi con tutte le ciclabili sicuramente non è male come idea, insomma. A quanto pare la popolarità della bicicletta con la pedalata assistita, cioè bicicletta elettrica, insomma, sta raggiungendo livelli record, almeno secondo quanto ci raccontano i dati raccolti da VeloQuebec. Già nel 2025, infatti, il 31% delle biciclette vendute in più nella provincia registravano appunto già una passione in questo senso, soprattutto per le famiglie. Perché per i brevi spostamenti è inutile andarsi a infilare nel traffico, che tanto poi la grande strada viene ridotta a una corsia e non è più doppio senso, e quindi insomma tutta una serie di problematiche legate alla circolazione per fare poi di fatto pochi metri, e quindi in questo caso grazie anche alla ciclabile è più semplice optare per la bicicletta, soprattutto se si è in famiglia. Questo forse è il dato che è più particolare, e cioè non la bicicletta singola per il singolo, anche quella sicuramente, ma soprattutto per spostare la famiglia, portarla banalmente a scuola o magari al parco, però ecco, rendere la vita quotidiana più semplice soprattutto alle famiglie, soprattutto in funzione di portare i più piccoli all'asilo. Bellissima questa cosa, la trovo molto anche un momento, se vogliamo, diverso per la famiglia in sé, perché è anche un momento di divertimento, se vogliamo, e quindi rendere il viaggio anche più a misura d'uomo, senza stare appunto nel traffico, ma piuttosto invece pedalare insieme. Poi si diventa grandi, quindi si va in bicicletta insieme, sempre sulla ciclabile, ci mancherebbe, e questo lo trovo comunque molto bello, con buona pace di chi ovviamente vive invece dall'altro lato in macchina, con la fatica invece di dover sempre guardarsi ovunque, avere mille occhi per chi invece non rispetta le regole quando è in bicicletta. Questa è un'altra storia, sto dicendo però il dato, ecco, è molto bello, cioè pensare che uno possa non dover sobbarcarsi anche dello stress della macchina, del traffico, del parcheggio con i bimbi piccoli, e poter risolvere poi tutto sommato con una bicicletta che occupa meno spazio, per cui si arriva a destinazione che magari di solito poi gli asili sono in zona, quindi prendere la macchina per pochi metri non è comodo, ma neanche farsi chilometri a piedi, e quindi ecco, la bicicletta risulta il mezzo migliore. Tempo fa vi avevo raccontato anche che c'era una mamma, però romana, di Roma a Roma. Sapete che Roma è una città su diversi colli, con un traffico veramente impressionante, poi ovviamente più passa il tempo più la città cresce, e di conseguenza è sempre più complesso muoversi con la macchina, ma secondo me anche con la bicicletta. Ma questa mamma raccontava la sua esperienza appunto in bici con i figli, e lei racconta proprio che la vita le è cambiata in meglio, perché per fare piccoli spostamenti è inutile mettersi in macchina, perché appunto, per carità, perché resterebbe bloccata nel traffico. Invece con la bicicletta, siccome abita in una zona che glielo permette, ecco, ha risolto la sua vita, e anzi la sua vita familiare è molto migliorata, e quindi insomma ci auguriamo che a tutti possa migliorare la vita, soprattutto nel quotidiano, soprattutto se si ha la possibilità di saltare il traffico, di usufruire la ciclabile, sempre però nel rispetto ovviamente degli altri. È questo che sia chiaro, poi quando questo viene meno è chiaro che sale poi la rabbia, il risentimento, il fastidio, ci mancherebbe. Bellissimo anche il video di un altro ciclista che ho visto l'altro giorno, però appunto dicevo in Italia, perché sapete che in Italia anche lì la passione per la bicicletta, soprattutto nel fine settimana, è tanto aumentata, ci sono tanti più gruppi di persone che fanno ciclismo, anche quasi a livello semiprofessionale, professionistico, ma lui raccontava un po' le regole, cioè della serie, si sta tutti in fila indiana, perché in Italia non è che ci siano sempre le piste ciclabili, soprattutto magari nelle strade che collegano le diverse province, e di conseguenza diceva non, cioè, facciamo in modo di non essere antipatici agli automobilisti, cerchiamo una convivenza pacifica, allora evitiamo di andare in quattro in orizzontale, andiamo tutti in fila indiana per esempio, soprattutto se ci sono le macchine, cioè non è che quello che sta dietro in macchina deve fare la fila perché i ciclisti devono occupare tutta la strada, per carità. E quindi lui raccontava questa cosa, e poi un altro dettaglio che lui raccontava, dice, delle carte o comunque degli incarti delle varie come si chiamano, barrette proteiche energetiche che si prendono quando si va in bicicletta, no, ovviamente c'è la taschina nella tutina fatta apposta, mettetele lì, non le gettate per terra, cioè regole proprio base nel rispetto dell'ambiente degli altri e dell'altro. E quindi così, insomma, mi piace che ci sia questo elemento propositivo nel cercare di essere di non essere di disturbo per gli altri, di cercare una civile convivenza per tutti, di modo da andare tutti d'accordo, anche perché poi è un attimo stressarsi quando si è in entrambe le situazioni per strada, sia in bicicletta che in auto. Invece se tutti cercassero di mettersi un po' nei panni dell'altro e cercassero di fare il proprio, secondo me, ecco, riusciremo a convivere molto meglio, ognuno con il proprio mezzo di trasporto. Va bene, io la chiudo qui, sono le 12:51 minuti, Biagio Antonacci, Fiorello, mio fratello, fa pure rima.
1: Vai Fiore!
2: Sono io, adesso canto io. Tocca a me, Mio fratello era forte, ribelle, più bello di me. Avevamo una donna in comune e una macchina in tre. Mi faceva conoscere gente che poi malediva. Mi parlava di stati sovrani e di nuove famiglie.
3: Adesso tocca a me. Mio fratello rubava le sedie per stare più su. Mi diceva che tanta fortuna sarebbe arrivata.

Francisco Bobby Solo, siamo arrivati al termine di questa puntata, ma restate lì perché fra poco arriva l'appuntamento con le notizie dall'Italia e dall'estero e poi a seguire la nostra mezz'ora con Silvio Orvieto dell'attualità, una replica ovviamente, però sempre spero vi faccia piacere ascoltarla. Più tardi alle 15 l'unica inimitabile Vanna Bombardieri con il buon pomeriggio e noi ci sentiamo domani. Ci salutiamo intanto con una bella canzone che spero sia di vostro gradimento, Alunni del Sole, L'Aquilone. A domani.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Vi presentiamo l'ultima edizione del giornale Radio 1, le notizie del giorno dal mondo e dall'Italia. Per seguire l'attualità in ogni momento, trovate l'edizione più recente del GR1 sul sito www.raiplayradio.it.
2: GR1.
3: Buongiorno da Luana Cremasco. Notte di incendi e blackout in Sicilia, fiamme alimentate dal grande caldo, dal vento di scirocco e che in alcune zone minacciano i centri abitati. La linea a Deborah Verde della redazione regionale.
4: Decine di roghi stanno ancora mettendo a dura prova la macchina dei soccorsi. Le sale operative della Protezione Civile e del Corpo Forestale stanno coordinando interventi su tutto il territorio regionale per fronteggiare le fiamme. Critica la situazione nel Palermitano, dove oltre a Castronovo, ancora minacciata dalle fiamme, ci sono più squadre dei vigili del fuoco arrivate da Trapani e da Messina a Trabia, Casteldaccia e Villa Grazia di Carini. In provincia di Catania, a Belpasso e a Militello in Val di Catania, si attende l'intervento dei mezzi aerei. I vigili del fuoco intanto sono al lavoro per impedire la propagazione delle fiamme. Ad Agrigento non è ancora stato domato l'incendio, a Bivona e nel capoluogo fiamme nella zona di Parco Icari. Brucia anche alla provincia di Siracusa, interventi nella notte a Carlentini, Palazzo Lacreide e Noto, anche qui si attendono i mezzi aerei. Nel messinese spento il rogo tra Letoianni e Pagliara che ha mandato in fumo ettari di macchia mediterranea. Registrati nella notte blackout in diverse zone di Palermo e Catania.
3: Dicevamo del grande caldo, oggi tregua al centro nord, dove però è allerta maltempo per l'arrivo di temporali e grandinate. Temperatura in discesa, ma a fine mese è prevista una nuova ondata di calore. Migranti, 3 sbarchi a Lampedusa nelle ultime ore, barconi soccorsi dalle motovedette di Frontex e della Guardia di Finanza. 88 in totale le persone a bordo, uno di loro è stato trasferito d'urgenza al poliambulatorio, tutti gli altri accompagnati al centro di accoglienza dell'isola. Ancora tensioni tra Stati Uniti e Iran, restiamo saldi, controlliamo lo stretto di Hormuz, spariamo contro le forze americane perché devono sapere che l'Iran è una potenza affidabile, ha dichiarato il comandante dell'esercito iraniano Amir Khatami, accusando gli Stati Uniti di non aver onorato gli impegni. Intanto ancora bombardamenti, sentiamo.
5: Nuova notte di raid americani contro l'Iran. Le forze statunitensi hanno colpito obiettivi militari, l'area di Bushehr, dove si trova una centrale nucleare, una raffineria di gas e strutture legate ai droni e alle capacità marittime di Teheran. L'Iran ha risposto rivendicando attacchi contro installazioni americane in Kuwait e in Giordania, dove anche nelle ultime ore sono tornate a suonare le sirene d'allarme. Non abbiamo ancora finito, ha avvertito il presidente Trump, mentre il segretario di Stato Rubio ha lasciato aperto uno spiraglio diplomatico, accusando però Teheran di non aver rispettato gli impegni assunti. Proprio oggi Teheran celebra i funerali degli studenti uccisi nella scuola di Minab, colpita in uno dei primi raid statunitensi all'inizio della guerra. All'alba inoltre è stata eseguita la condanna a morte di Mehdi Kanaki, accusato dalle autorità di essere una spia a servizio di Israele e degli Stati Uniti. La crisi intanto inizia ad avere ulteriori effetti anche sui traffici commerciali. Dopo l'annuncio degli Houthi dello Yemen, alleati dell'Iran, di un blocco navale contro le navi dirette verso l'Arabia Saudita, alcune imbarcazioni all'alba hanno modificato la propria rotta nel Mar Rosso. Azzurra Meringolo, GR1.
3: OpenAI, azienda produttrice di ChatGPT, ha reso noto che i suoi modelli di intelligenza artificiale avanzata sono andati fuori controllo durante i test di sicurezza, violando autonomamente una popolare piattaforma per programmatori. L'azienda ha definito l'accaduto un incidente informatico senza precedenti. Ha annunciato un'indagine congiunta con la piattaforma di condivisione di codici e modelli di AI Hugging Face, che è stata vittima del cyberattacco. In Francia da settembre vietati i social ai minori di 15 anni. La legge è stata approvata, le piattaforme dovranno verificare l'età degli utenti. Un provvedimento simile è già in vigore in Australia, se ne discute in diversi paesi, ma il presidente francese Macron ne rivendica il primato in Europa.
6: La France ouvre la voie en Europe pour la protection de nos enfants.
7: La Francia apre la

0: Come and shop at Les Aliments Selina, and you'll find the quality Italian groceries to help bring out the chef in you. Everyone loves home-cooked meals, and using the finest ingredients is the best way to start. Salvatore and Lina will help inspire your creations. For all you non-chefs who love great food without the fuss, Selina also has ready-to-heat and serve meals and easy prep meals to impress and enjoy. From Les Aliments Selina to your table. In the Hudson Shopping Center on Harwood, exit 28 off Highway 40 West in Vaudreuil.
1: Che notte è questa, ovvero due grandi concerti nella sua Roma che apriranno e chiuderanno il Grand Tour La Vita e Adesso. In mezzo 50 esibizioni in tutta Italia, una ripartenza dopo la polmonite interstiziale acuta che lo ha costretto a lungo lontano dal palco. Lo spartociclismo Tour de France, archiviata la prova a cronometro con la seconda vittoria di fila di Remco Evenepoel, la carovana si rimette in moto per la 17ª tappa da Chambéry a Voiron, frazione di 174 chilometri con ben 4 gran premi della montagna in avvio che potrebbero rendere propizio il terreno per una fuga. La maglia gialla è sempre sulle spalle di Tadej Pogacar con 4 minuti e 32 secondi di vantaggio proprio su Evenepoel in classifica generale.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

0: Buongiorno principessa!
1: Buongiorno principesse e principessi!
2: Buongiorno principesse e principessi!
1: Buongiorno caro Silvio Orvieto!
2: Cara Vittoria Zorfini, il mio buongiorno è per te!
1: Ma è il mio per te, anche se il tuo da mo che l'hai dato.
2: Io per te, Margherita.
1: Oh, ma sono magnata, ma Margherita, buonissima comunque.
2: Sempre magna, sempre magna.
1: Pronti a iniziare con la nostra sigla? Sono 20 gradi fuori dai nostri studi, mi domandavo, non saranno troppi essendo noi oggi al 22 luglio?
2: No, perché rimangono tali. 20 avevamo stamattina, 20 avremo anche nel pomeriggio, 20
1: comunque,
2: avremo in serata, poi
1: la concretezza,
2: scende.
1: La consistenza, no, consistenza non si dice, la
2: coerenza.
1: No, grazie, quello volevo dire. Di. Dalla mattina alla sempre la stessa temperatura. Mm-hmm. Che dire, in realtà però
2: grazie.
1: Da noi tutto a posto, alle Laurentide un po' meno, perché insomma si rischiano temporali violenti, addirittura a rischio tornati.
2: Ieri. Oggi è passato.
1: Oggi è il giorno dopo.
2: Ecco, e tra le altre cose c'è stata non è ancora è ufficializzata al 95%.
1: Sì.
2: Che c'è stata una tromba d'aria nella zona di Harrington, nelle Haute Laurentide, che ha causato danni alla natura, ahimè,
1: sì.
2: Alberi divelti, eccetera. Fortunatamente nulla d'altro da segnalare. Ho sentito in alcune zone.
1: Cosa?
2: Grandine a livello di
1: palle da.
2: Non ancora,
1: tennis.
2: Non erano pompelmi come è già successo, ma diciamo chicchi d'uva un po'.
1: Che comunque non fanno piacere riceverli, nessuna macchina ne addosso.
2: Non so se hai sentito il servizio di ADN Cronos, probabilmente no, ma appunto parlava di questa grandinata che c'è stata in
1: sì.
2: Italia, dove una caterva di parabrezza ad automobili distrutti mentre la gente andava in auto.
1: Terribile.
2: Quindi una roba
1: un abbraccio
2: e feriti,
1: a voi.
2: Tra l'altro, molti feriti per quello.
1: Terribile. Ma parliamo della rivincita delle rivincite, cioè mi ha raccontato questa storia adesso.
2: Sì,
1: adesso
2: oggi
1: veramente almeno ci rifaccia, almeno una volta dice oh finalmente vedi una volta che ci sono le conseguenze.
2: Ci sono le conseguenze perché sempre il discorso delle reti sociali, via, si parla
1: spoiler.
2: Allora, lui si chiama, lo menzioniamo perché è un deficiente, quindi vale la pena menzionare, Mohamed Bekkali, ragazzino di una ventina d'anni, che è stato fermato dalla polizia, da una poliziotta.
1: E lui cosa ha pensato bene di fare?
2: Due cose. La prima,
1: si è fermato.
2: L'ha insultata in un modo indecente.
1: Noi non ripetiamo,
2: di
1: però.
2: Una volgarità
1: terribile.
2: Fuori di qualsiasi limite. La poliziotta è rimasta impassibile, un vero e proprio esempio. Di come
1: io forse avrei perso un attimo la pazienza, ecco, perché non facciamo lo stesso mestiere,
2: esatto,
1: evidentemente.
2: Io poi non ne parliamo perché avevi tirato fuori la pistola direttamente.
1: Assolutamente no, no.
2: È per questo che non sono poliziotto, sono
1: avrei
2: disarmato. Sono disarmato. Comunque l'ha insultata pesantemente, anche perché era una donna, quindi sai, gli insulti raddoppiano.
1: Li conosciamo.
2: E lei è rimasta impassibile. Questo, oltre a essere idiota perché si mette a insultare un poliziotto, che non è una cosa molto corretta da fare.
1: In generale, fermarti a insultare le persone non si fa. In più, diciamo, una che sta lavorando, peraltro, che è all'interno della polizia.
2: Finestrino chiuso, mi è successo anche a me di insultare qualche automobilista, però così insomma. Però, quest'idiota si è anche filmato.
1: Benissimo, perché a noi serviva la prova, in effetti,
2: ecco,
1: ci serviva
2: sì.
1: La prova di quello che era successo.
2: E infatti quello che ha fatto, perché uno non è solo idiota due volte ma tre, l'ha pubblicata su TikTok. Ha pubblicato il video dove insultava pesantemente questa poliziotta.
1: Cioè, ma proprio gliel'ha servita?
2: Gliel'ha
1: servita proprio su un piatto d'argento. Cioè,
2: lezione
1: perché magari
2: facile.
1: Questa ci sarà pure messa una mano sulla coscienza e ha detto, vabbè, ma è un ragazzino, non lo so, magari.
2: Adesso il ragazzino in questione dovrà pagarne le conseguenze, perché
1: perché così come nella vita, così come sui social, bisogna comportarsi bene, ecco.
2: È stato arrestato.
1: Adesso
2: dovrà subire un processo per, si chiama diffamazione a mezzo stampa o diffamazione aggravata.
1: Certo, perché in quel caso è pubblicato il contenuto che, scusatemi, che conteneva l'immagine di qualcun altro.
2: Il contenuto di solito contiene comunque.
1: Scusatemi la ridondanza, vi dicevo stamattina ero un po' rallentata.
2: Sei tautologica questa.
1: Scusatemi, o didascalica, scusatemi.
2: E comunque è la prima volta che ciò accade. Mm-mm. Ok? Quindi c'è sempre una prima volta, come si suol dire, e ben vengano i video che ti consentono di dimostrare quanto sei stupido.
1: Ma più che altro sai che c'è uno magari lasciando il caso specifico, perché magari non lo so, magari delle problematiche, magari soltanto giovane, non lo so, nulla che giustifichi quanto accaduto, però ci fa capire che forse il mondo che noi stiamo vivendo, cioè quello online, è vero quanto quello offline. Quindi non è che poi ti ripari, cioè non è che poi se fai una cosa grave la pubblichi sui social non succede niente. Quella roba lì ha delle conseguenze ed è giusto che ci siano, perché spesso secondo me si perde un po' questa percezione. Io pubblico una cosa e poi chi se ne importa? No, in realtà ci sono delle conseguenze, come è giusto che sia.
2: Quindi
1: vietiamo i social ai minori, almeno questo l'ha scelto la Francia.
2: È ancora più minori della media, perché di solito io ho letto 16 anni, di solito anche qui in Canada si è parlato di 16 anni, lì sono 15 anni.
1: Io dovrei incontrarli questi ragazzi del Quebec e ragazze per chiedere loro che tipo di vita fanno, che relazione hanno con i social e se effettivamente questo divieto ha delle conseguenze su di loro oppure no.
2: Io
1: sono molto curiosa di sapere il loro punto di vista.
2: Fallo, ti appoggiamo, sì, ti
1: adesso
2: sosteniamo.
1: Adesso cerco degli adolescenti.
2: Ecco, ti posso dire comunque che da quanto ho letto a livello statistico, l'eliminazione dei cellulari a scuola è stata ben accolta adesso.
1: Ma
2: cioè,
1: gli
2: studenti stessi dicono effettivamente ci parliamo di più, ci frequentiamo di più. Baciamo di più, non lo so, comunque voglio dire c'è stato questo ritrovo delle relazioni sociali vere.
1: Ad un certo momento che forse ci siamo trovati, tra virgolette, non forzati, ma forse in dovere di dover inserire più tecnologia o comunque integrare il social all'interno dell'ambiente scolastico e quant'altro, nonostante si conoscessero già gli effetti negativi, e quindi sono contenta in realtà se si può stare meglio. Io devo dire anche, lo vedrete probabilmente o forse no, ma sto cercando anche io di concentrare la presenza sui social solo per quello che riguarda per esempio le cose strettamente di lavoro, perché comunque ti assorbono tanto.
2: Sì, io devo dire che lo utilizzo anche per condividere delle belle cose che trovo.
1: Per cose sociali?
2: No, non necessariamente sociali, artistiche, quando vedo una...
1: Allora socievoli?
2: Sì, cioè quando vedo una performance, ma di gente sconosciuta, capito?
1: Fumo!
2: Sì, delle volte ho messo delle cose, per esempio l'altro giorno ho messo una bassista che faceva un pezzo da rabbrividire.
1: Bellissimo!
2: Lo condividiamo, ho visto un dipinto di Klimt che ho scoperto sotto tutto un altro aspetto adesso, infatti sono andato poi perché sono curioso, io quando vedo una cosa poi vado a cercare.
1: Bravo,
2: E trovo che adesso Klimt è diventato uno dei miei pittori preferiti, da lì che lo conoscevo pochissimo, l'ho condiviso. Cioè queste cose qui belle che ti fanno stare bene, le belle frasi
1: giusto
2: di zen, perché no? Le si condivide.
1: No, assolutamente, è un po' quello anche l'idea di portare del bene. Ne parlavamo ieri con un ragazzo molto saggio, ciao Robby, e appunto diceva sì, appunto la condivisione del bene sempre, in tutti gli ambiti, anche social.
2: Voilà. Adesso
1: dimmi.
2: Parlavamo degli aspetti social, abbiamo parlato dell'aspetto TikTok negativo eccetera, però c'è stato anche un articolo su quanto invece la tecnologia possa aiutare.
1: Caspiterina, una rivoluzione, ma anche per chi lavora nell'ambito dell'assistenza
2: e per le persone di una certa età, perché uno ha tendenza a credere che la tecnologia sia
1: una cosa
2: dominio qui riservato ai più giovani.
1: Comunque ad un certo punto sembra difficile, comunque se uno non è stato dentro l'evoluzione di quel linguaggio è difficile poi magari arrivare da 0 a 100 quando hai un'età avanzata, tra virgolette.
2: Sì, ma qui si parla di della popolazione. Vabbè, la popolazione mondiale sta invecchiando, questo lo sappiamo tutti in generale, a parte alcune eccezioni di alcuni paesi d'eccezione. E pone una sfida non indifferente al sistema sanitario in generale, come l'abbiamo visto qui, eccetera. E adesso c'è questa azienda che, tra l'altro, ha sede proprio qui nel Quebec, si chiama, bisogna dirlo perché se lo merita, Eugeria, è la sua filiale, che hanno ideato e creato delle tecnologie semplici che aiutano le persone anziane a mantenere la propria indipendenza più a lungo, consentendo al contempo al sistema sanitario di risparmiare ovviamente centinaia di migliaia di dollari in assistenza domiciliare.
1: Finalmente la somministrazione delle pillole a chi è malato di Alzheimer, invece che avere una persona che sta lì a ripeterti magari questa cosa, magari fa fatica, magari c'è una giornata no, perché anche chi fa assistenza è giustamente un essere umano, per le cose tanto ripetitive invece è stata sostituita da non l'intelligenza artificiale ma da un vero software che ti ricorda,
2: proprio, che ti dice,
1: collegato al dispenser delle medicine, che esatto, te le dà all'ora giusta e ti ricorda di prenderle.
2: È uno degli esempi. Comunque effettivamente, quando la tecnologia può essere utile, perché no?
1: Caspiterina, così anche chi fa, come dire, chi si prende cura degli altri, magari si può dedicare anche in altra maniera, cioè non soltanto nelle cose ripetitive, ma...
2: Parlando di tecnologia, so che tu volevi ringraziare Musk, ieri mi hai detto che volevi ringraziare.
1: Aspetta, lo volevo un po' insultare, però visto che appunto...
2: Attenzione proprio che siamo su Facebook,
1: esatto, no, non voglio prendere le denunce. Però, caro Silvio, io ti devo dire, non sono pronta ad affrontare l'argomento, però Musk ieri ha messo bocca sull'Italia, un po' come fece Trudeau quando Meloni venne qui in Canada.
2: Ma non è la prima volta, eh?
1: No, non è la prima volta.
2: Di Musk, voglio dire. No, no, che commenta delle cose sull'Italia, l'ha già fatto anche in passato.
1: Ma poi voglio dire, ma voi utenti che gli chiedete a Musk, ma secondo te il caso di Ruggero, allora lo commentiamo, ma scusami, ma Musk ci avrà di meglio da... Evidentemente non aveva di meglio da fare, e quindi ha commentato, adesso parafraso, dicendo che insomma le toghe hanno sbagliato. E adesso però l'ho sintetizzata male, io dovrei spiegare qual è la notizia, non vorrei cadere nel
2: tranello.
1: Se vuoi
2: possiamo ritornare sul soggetto,
1: sì, in futuro, però comunque voglio dire, Musk oggettivamente non penso conosca come funzioni la magistratura italiana, e non penso neanche che avesse qualcuno vicino a dirgi lascia stare, dai, lascia stare, non è roba per... lascia, no, lasciamo ai chi di competenza, no?
2: Uno, due... Comunque ricordati che noi abbiamo questo apparecchietto che aiuta le persone che hanno dei problemi,
1: se ti serve,
2: se ti serve, nel Quebec è prodotto questa tablet che potrebbe ricordarti quando prendere le pillole, perché evidentemente non ne prendi abbastanza, anche se hai risaputo che Trump è uno che... No, Trump, scusa, lapsus freudiano, lapsus.
1: Ragazzi, perché noi sono due giorni che almeno qui in Canada si parla dei dazi ovviamente imposti da Trump, o delle varie uscite relative agli incendi, quindi è chiaro che in qualche modo se ne parla per forza. C'è anche un podcast dedicato proprio alle notizie statunitensi, però dal punto di vista canadese, vista la vicinanza, quindi per dire, non è che siamo ossessionati, ma perché per forza di cose diventa materia quotidiana di attualità
2: nel mondo intero, voglio dire,
1: sì.
2: Cioè...
1: Silvio, dobbiamo andare a vedere l'Odissea,
2: dobbiamo andare
1: dico,
2: a vedere l'Odissea,
1: sono curiosissimo, lo voglio andare a vedere in IMAX, è stato creato qui l'IMAX come mi spiegavano, sì. E quindi dobbiamo fare questo omaggio.
2: Ok, perfetto, andremo a vedere l'Odissea.
1: Scusa per rileggerlo ovviamente, perché tu dicevi quando mi fisso sulle cose poi approfondisco, entro nel vortice, capita anche a me, quindi adesso facciamo la rilettura dell'Odissea.
2: E ti devo dire a tal proposito che ho letto molto su questo film di Nolan, e un paio di settimane fa avevano come si dice, elencato tutti i film, le serie eccetera eccetera che sono state fatte sull'Odissea, perché non
1: ce n'è anche uno sulla Rai, se siete abbonati potete rivederlo.
2: E quello della Rai, dicono gli esperti, che era uno dei migliori.
1: E in effetti inizia peraltro con un inizio che non vi aspettereste, è molto bello, mi ha ricordato molto forse il documentario di Vittorio De Seta in bianco e nero, che stava filmando tutta una serie di tradizioni che si stavano per perdere, se non sbaglio in Sardegna, e mi ha ricordato molto il suo lavoro, vabbè.
2: Bravissimi, i registi sardi sono bravissimi.
1: Ma lui non credo sia sardo, però
2: no,
1: andate in Sardegna. Un saluto a tutta la Sardegna, ovviamente.
2: Io ho avuto l'occasione di lavorare con uno che è molto in gamba.
1: Aspettiamo al varco, caro Silvio, anche perché qualche giorno fa, proprio oggi, ma l'anno scorso, cioè qualche giorno fa, vicino a oggi, adesso non ricordo il giorno esatto, forse ieri, ma l'anno scorso eravamo, sai dove? A promuovere il film dove tu eri, facevi un ruolo, ed era per Fantasia.
2: Ah sì?
1: Ti ricordi?
2: Sì, vabbè.
1: Dopo magari pubblico qualche foto sui nostri social.
2: Volevo concludere, cara Vittoria, con un addendum, perché abbiamo parlato ieri del metodo più rapido per giungere all'aeroporto.
1: Ah, è vero, ragazzi. ragazzi, ieri, perché lo sapete, ci sono i lavori a Montreal, soprattutto nell'aeroporto, in aeroporto, quindi è difficile raggiungerlo anche a piedi, banalmente, e quindi c'era questo servizio della Press che riassumeva come andarci. Hanno fatto un po' una media in autobus, in macchina e...
2: No, autobus, macchina, navetta Air Canada, navetta 747 e Uber.
1: But
2: ieri
1: c'era un grande assente.
2: Il presidente direttore generale di
1: Taxelco,
2: compagnia di taxi, ha detto scusatemi un momento.
1: Ha suonato il claxon.
2: Esatto, ha suonato il claxon.
1: Scusate, ma noi no.
2: Ha detto,
1: noi siamo tra la licenza, esatto, le cose.
2: L'ha detto, non avete preso in considerazione il taxi.
1: Questo vuol dire che non lo prendono quelli di la Presse.
2: Questo vuol dire che non è stato veramente fatto bene sta cosa, perché effettivamente anche il taxi doveva rientrare in questa categoria dei mezzi per raggiungere l'aeroporto. Tra le altre cose, quello che precisava questo presidente direttore generale è, vi ricordo che i taxi hanno una corsia riservata anche in autostrada in alcuni settori, dove effettivamente probabilmente quelli di Uber ci hanno visti passare di fianco.
1: Ma secondo
2: che
1: me
2: era un po' un modo sarcastico per dire.
1: Poi gli hanno risposto: no, ma noi infatti lo sapevamo, volevamo fare un articolo separato solo sui taxi.
2: Esatto.
1: Secondo me era quello poi lo scopo. Hanno bucato una notizia. Può capitare.
2: Se
1: eh?
2: La Pressa ha bisogno di un direttore dell'informazione, mi
1: Silvio
2: sembra un'ottima
1: non
2: risposta.
1: Viene perché ha da fare, ma io potrei fare un saltino.
2: Mi sembra un'ottima risposta.
1: Quanto
2: comunque
1: ci divertiremmo comunque.
2: Mamma mia.
1: Mai quanto a SFMB 1280.
2: Assolutamente no, e non credo che avremmo la stessa libertà.
1: No, per niente.
2: Va bene.
1: Bellissima l'intervista ieri con Licia Canton, la potete riascoltare proprio sul nostro sito internet.
2: Stasera, eh?
1: Allora, stasera c'è l'evento, sì. Biscotti and Literary Series.
2: Oh, wow. You said it so well, my dear. With an English accent from Birmingham, I would say. Maybe a little bit of a Scottish.
1: Quindi... Morta, fantastico. Mo famo Shakespeare, guarda. Mo proprio. Dicevo, l'intervista a cura di Silvio Orvieto la ritrovate sul nostro sito. Mi raccomando, frequenteggiatelo questo sito, che è bellissimo.
2: Che noi l'abbiamo fatto per
1: tanto
2: voi.
1: Impegno, tantissimo. Quindi continuate ad andare. E anche ovviamente sul nostro canale YouTube, dove mettiamo anche degli estratti delle nostre interviste e delle nostre puntate.
2: Per quanto mi concerne, appena capisco come funzionano, perché ho ancora qualche difficoltà con questi reels.
1: Ma adesso arriviamo anche al tipo, ci penso.
2: Una professoressa di altissimo livello. Figurati.
1: Ma la sfiga fortuna ha voluto che io, fin da quando Instagram aveva solo le foto, ci ho iniziato a lavorare sopra e lì ho seguito tutta l'evoluzione continuando a lavorarci.
2: Vedi,
1: e quindi...
2: Io sono ancora all'instant coffee e l'unica cosa che sapevo fare era... Il Nescafè, instant coffee, mettevi la polvere e aggiungevi l'acqua. È instant anche quello, ma non è gram. Andiamo avanti. Stavo cercando di
1: Caro Silvio,
2: uscirmene.
1: Io ti ringrazio per questa mezz'ora insieme, la mezz'ora di Vittorio e Silvio, il nostro caffè scorretto. Gli dobbiamo trovare un nome, quindi sì. Votate sotto nei commenti.
2: Va bene, grazie tante, ciao a tutti, ciao bella.
1: Ciao Silvio, grazie. Grazie anche a Roberto Rantucci per aver reinserito la replica anche della nostra mezz'oretta insieme. Restate lì perché alle 14 arriva Pedro D'Amico con il ritrovo dei poeti. Buon ascolto.

sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda, un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella, dimmi dai rivolti in pagella, almeno c'ho la media del 6, che gentile che sei.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Il ritrovo dei poeti. Questo spazio radiofonico è messo a disposizione per i più e per i meno. Un programma pensato apposta per poeti in erba, molisani e amici in generale. Per tutti coloro che per vena poetica o per sentimenti nascosti hanno voglia di dare una seconda chance ai loro sentimenti, augurandomi di riuscire a suscitare la curiosità di molti, perché so che ce ne sono tanti capaci di esprimere con molta semplicità il loro vissuto e la loro immaginazione. Il ritrovo dei poeti, un programma per recite di poesia, ideato e condotto da Pedro D'Amico.
2: Sì, ciao Lucia, come stai?
3: Buongiorno Pedro, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
2: Brava,
3: sono Lucia. Oggi dirò una poesia che mi è ispirata dal dolore di una mamma che ha perso il figlio 2 settimane dopo che si era laureato. Mi ha toccato
2: triste.
3: Talmente il cuore e allora mi sono immedesimata nel suo dolore.
2: Certo, dammi soltanto un attimino prima, dammi un attimino. Voleva soltanto
3: senti
2: dire
3: bene?
2: Che...
3: senti
2: sì, fantastico,
3: bene?
2: Fantastico. Voleva dire soltanto, voleva salutare a tutti, ben ritrovati a tutti, è la 1280M, in regia come sempre, Océan Brisbois-Baudry, come stai Océan?
3: Io bene, sto bene, grazie.
2: Brava.
3: Allora, grazie di avermi richiamata.
2: Sì. un altro mercoledì di ritrovo di poeti e con noi c'è Lucia Salvatore. Allora Lucia, vai avanti con quella bellissima poesia.
3: Allora, mi dispiace che è un po' triste, ma è una realtà vissuta di
2: sicuro.
3: Una madre che ha perso il figlio a 25 anni, 2 settimane dopo che si è laureato. Immagini il dolore.
2: Triste, triste, sì.
3: Amore di madre. Mia pianta vermiglia primavera di vita, coltivata con amore profondo, orgoglio di maschio paterno, diventato albero pronto a dare i suoi frutti. Ma il fato crudele spezzò la sua giovane vita, seminando disperazione tra i tuoi cari. E questo indescrivibile dolore di madre è un macigno che soffoca il cuore, struggendo l'essenza e l'esistenza nello spazio dell'anima. La mia voce non ha più suono, i miei occhi sono fontane di pianto che scorrono sul viso invecchiato. Figlio mio, invoco il tuo nome e ti sento vicino, ti bacio come quando eri bambino. Accarezzo la tua ombra, perdonami, ma non so rassegnarmi. Io, tua madre, sono già morta. Del tuo ricordo ho creato il mio mondo. Come si può accettare la perdita di un figlio quando, in cammino normale della vita, chi l'ha generato dovrebbe prendere il posto? Così il tempo cancella i miei passi di questa vita terrena, avvicinandomi a quella divina, e quando la morte verrà a cercarmi, sarò il più grande sollievo perché potrò riabbracciarti in cielo. Grazie.
2: Grazie, grazie Lucia. Hai toccato i sentimenti di tutti comunque.
3: Grazie.
2: Ti ringrazio e alla
3: è
2: prossima.
3: È stato un dolore anche per me perché
2: sicuro.
3: È stata una tragedia,
2: certo.
3: Una mia amica. Grazie.
2: Sicuro, grazie lì.
3: Ok.
2: Alla prossima.
3: Ascolto le altre.
2: D'accordo. Allora, non vi dimenticate, state ascoltando Il ritrovo dei poeti e la 1280 AM, la tua radio, la radio italiana del cuore. Allora c'ho in linea Aida. Ciao Aida, come stai?
4: Sì, Pedro.
2: Sì, tutto bene?
4: Tutto bene, Pedro, tutto bene.
2: Che bello. Allora, che leggerai oggi?
4: Oggi leggerò una poesia, veramente questa poesia oggi che dedico ha un significato profondo. E prima di leggere vorrei mandare un abbraccio alla cara Michelina, mia compaesana. Allora, il titolo è Perché lasciarci?
2: Bravo, vai avanti.
4: In un giorno di festa hai fatto un colpo di testa, senza avviso.

0: Come and shop at Les Aliments Selina, and you'll find the quality Italian groceries to help bring out the chef in you. Everyone loves home-cooked meals, and using the finest ingredients is the best way to start. Salvatore and Lina will help inspire your creations. For all you non-chefs who love great food without the fuss, Selina also has ready-to-heat and serve meals and easy prep meals to impress and enjoy. From Les Aliments Selina to your table. In the Hudson Shopping Center on Harwood, exit 28 off Highway 40 West in Vaudreuil.
1: Abbiamo ritrovato lontano, senza vite e assente, ormai solo il tuo ricordo è perenne. Perché? La vita terrena è un passaggio, te ne sei andato un giorno di maggio, la tua morte ci lascia un messaggio, da mare fino alla fine con coraggio. Ti prometto, non mi chiederò più perché. Un giorno, di certo, in cielo saremo ancora, nostro figlio, io e te.
2: Ida?
1: Sì?
2: Come fai a trovare delle parole giuste per una poesia così?
1: Beh, veramente le parole giuste l'ho trovato con l'atto.
2: D'accordo.
1: Della persona che descrivo.
2: Certo.
1: Allora, mi immesimo nella moglie, nel figlio, in lui, conoscendoli, allora tutto dentro di me diventa, sai, sentimenti.
2: Bene.
1: E quei sentimenti li sento veramente nel cuore e poi li metto su con parole.
2: Brava, grazie, grazie Ida.
1: Prego.
2: Alla prossima, eh?
1: Prego,
2: ciao.
1: Prego, continuate, fai un bel lavoro, Pedro.
2: Grazie,
1: arrivederci,
2: Ida. Arrivederci.
1: Buona giornata a tutti.
2: Ricambio.
1: Gli ascoltatori.
2: Ciao.
1: Ciao.
2: E allora adesso ci abbiamo a Gabriella Rocchi. Ciao Gabriella, come stai? Gabriella, sei là? Allo, Gabriella?
3: Sì, pronto.
2: Ok, sei là, dai.
3: No, allora,
2: dimmi che quella bella poesia che hai scritto.
3: Sì, la mia poesia la facciamo un inno al sole.
2: Che bello.
3: Lo merita il sole.
2: Sicuro.
3: Dunque, inizio subito.
2: Sì.
3: Dal buio più profondo, un tenue chiarore rischiara il mondo e l'alba. Poi, con lo spuntar dell'aurora, tutto il cielo si colora. Salve, fratello sole, ora il tuo splendore si espande in ogni dove e con la tua energia infondi a noi tutti vigore ed armonia. Al tuo apparire sul mare ci appare una visione surreale. Man mano che il tuo astro si affaccia sulle onde, una luce dorata nel celeste si diffonde, creando quei due raggi sfolgoranti uno sfavillio di diamanti. Se penetri nei boschi, diventi ballerino, danzando fra il fogliame, fra il musco e il ciclamino. Se, unito al vento, sfiori i giardini, rafforzi l'aroma dei suoi profumi, imprimi baci infuocati ai papaveri sui prati. Poi, quando ti unisci a cedere sui campi di grano, spandi oro sulle spighe lievemente piano piano. Mentre le viole e due raggi non si espongono, così timidamente si nascondono, però tra i ciuffi fanno capolino, giocando con te a nascondino. Gli uccelli alla tua vista ti fanno tanta festa e organizzano in tuo onore una sonora orchestra, mentre di tanto in tanto si sente l'usignolo cantare un pezzo a solo. Poi c'è un fiore chiamato girasole, che durante tutto il giorno ti gira sempre attorno. Dopo, quando dal tramonto passi alla notte, le novità terrene le racconti tutte, le narri alla luna e alle stelle, sia le brutte che le belle.
2: Brava, brava, brava Gabriella. Veramente, come fai a trovare, ho detto adesso a Ida, come facete a trovare di queste bellissime parole?
3: Tu lo sai perché anche tu sei un poeta.
2: Sì, lo so, mi tocchi il sentimento veramente. Perché sono...
3: Ognuno ha un modo, ma tutti i versi sono belli.
2: Sì, è vero, ognuno ha la sua...
3: Sì.

0: c'è la sua
1: il suo centro,
0: la
1: caratteristica, sua... certo. Boh, io ti ringrazio, saluto il tuo figlio.
0: Ma io ti ringrazio a te e saluto tutte le persone, tutti CFMB, tutte le persone che mi hanno ascoltato,
1: certo.
0: Le ringrazio che mi hanno ascoltato. Un augurio di bene a tutti.
1: Grazie, io ti do un abbraccio forte forte e prepari un'altra poesia per fra poco ti chiamerò, ok? Un abbraccio, ciao Gabriella.
0: Okay, ciao.
1: Adesso veramente oggi stanno le donne, sono tutte donne oggi, non vedo nessun uomo meschiati, perché mi dico, non so, un uomo su cinque donne è troppo. Allora ho detto, ho pensato a mettere soltanto le donne, ma oggi veramente stanno ispirati tutto fino adesso. C'ho in linea a Nina Brescia. Ciao Nina, come stai?
2: Ciao, come va?
1: Hai aspettato un po', no, scusami.
2: Non fa niente, no, pensavo di aver spento.
1: No, per niente, no. Okay. Allora, che hai scritto per oggi?
2: Ah, il mio titolo è Sogni e Castelli.
1: Che bello, allora vai avanti, dai.
2: Ok. Castelli di sabbia sono i miei sogni. Fragili cadono come foglie al vento. Blu è il cielo e l'immenso mare. Dimmi, mio cuore, a cosa serve sognare? Il sole ormai spento non dà più calore. Fugge la vita, fugge l'amore. Luna, magica luna, pallida, bianca. Dimmi, anche tu ormai sei stanca? Il tempo passa e vola via, come un soffio di vento che s'avanza. Ricordi e parole porta via, insieme a tanta nostalgia. Ma c'è una cosa che il tempo non può toccare, la forza dell'amore impressa nel tuo cuore. Nel silenzio che mi circonda, guardo le stelle, piccoli diamanti scintillanti, con luce e calore accendono la vita di mille colori, esaltano il cuore per farlo sognare e ancora una volta innamorare. Finita?
1: Bravo, brava, brava. Veramente. Te dico anche a te, come ho detto a tutte le altre che hanno letto poco tempo fa, brava per le parole che trovate per fare una poesia. Perché l'hai scritta tu quella?
2: Tanto per una delusione.
1: Ah, ok, ho capito. Ho capito. E è bellissima, dai. Ti auguro una bella giornata, grazie.
2: Sono tutti i miei sentimenti.
1: Brava, brava, brava.
2: Grazie.
1: Ti tengo sulla lista, ma lasciamo passare un po' di tempo e dopo ti ritornerò a chiamare, perché siete fantastici.
2: Tutti. Grazie tante.
1: Ok, un abbraccio.
2: La ringrazio.
1: Ciao, ciao. Adesso, ora, oggi veramente, come ho detto prima, stanno tutti ispirati per leggere, per quello che scrivono. Comunque c'ho in linea Lilla. Ciao Lilla. Lilla?
3: Sì, ciao.
1: Ho detto che c'hai.
3: Sono qui.
1: D'accordo.
3: Sto ascoltando religiosamente tutte le altre.
1: È incredibile oggi.
3: E sono una più bella dell'altra.
1: Esatto.
3: Complimenti a tutti, veramente.
1: Esatto,
3: a
1: sì,
3: tutte.
1: Lilla. Sì. Adesso è il turno tuo.
3: Sì.
1: Dimmi una cosa.
3: Dimmi.
1: Ho sentito, no? Perché io... Dai, ciò, come dirti, sento le voci di una parte e dell'altra, che farai parte di una giuria.
3: Ah, sì.
1: Raccontaci un po'.
3: Dunque, sono stata scelta a fare parte di questa giuria, di una mostra pittorica e anche poetica, ci saranno anche delle poesie messe in mostra, e quindi si farà tre tappe, una che già in corso alla biblioteca di Carlos Casado di Casilda in Argentina.
1: Sì, sì, sì.
3: E poi si farà dopo di ciò nel museo di Don Armando Sigfredo Reschini, sempre a Santa Fe in Argentina. E poi a Parigi.
1: Che bello.
3: Sì, in ottobre sarà esposta a Parigi, e tra l'altro ci sarà anche una mia poesia che è una fusione per la pasta.
1: Che bello, con la pasta, via.
3: Sì.
1: Sempre voluto, perché non sei la prima che parla di di pittore che dipingono i quadri poesia. E che cosa c'è insieme? Qual è il matrimonio entre la pittura e la poesia?
3: È un connubio, senza, cioè vanno benissimo a braccetto, perché a volte guardando una foto, un dipinto, un poeta può ispirarsi, sì, e creare una bella poesia magari.
1: Certo.
3: E la stessa cosa io credo un pittore, no? Guardando magari qualcosa che lo ispira, crea una bellissima opera.
1: Sì,
3: quindi vanno veramente un connubio che va bene.
1: Vanno benissimo.
3: Insieme, sì.
1: Esatto. Allora, per oggi che ci hai preparato?
3: Oggi, dunque, vi porto in Calabria.
1: Oh, che bello, guarda, lo conosco, dai.
3: A gentile richiesta del mio migliore fan, tra l'altro, mio marito.
1: Oh, che bello.
3: Per ricordare una bella vacanza in Calabria di qualche anno fa.
1: Che bello, bravo.
3: Va bene.
1: Vai avanti, dai.
3: Ecco, il mare della Calabria. Un mare cristallino, la costa degli dèi. Dal mio balcone, spettacolo unico. Davanti gli occhi miei, una immensa distesa di acqua, dai colori blu al verde chiaro, poi scogli e faraglioni, e nel cielo dei bambini volavano allegri aquiloni. Le albe più belle sono sullo Ionio, dall'aurora alle sei, i tramonti più unici sono nella costa degli dèi. Il mare della Calabria è tutto uno splendore, dallo Ionio al Tirreno, è tutto da scoprire, da Gioiosa a Soverato, da Tropea a Capo Rizzuto, ma a Pizzo Calabro il miglior tartufo. Ho fatto il pieno di sole e ne è valsa la pena a lungo aver aspettato, perché in quei giorni il mio cuore ha vissuto felicemente l'infinito. Grazie.
1: Bello. Dimmi una cosa, Lilla, sì, tu sei della Sicilia, eh?
3: Sì, io sì.
1: E lui, tuo marito, è calabrese.
3: Provincia di Cosenza.
1: E come
3: sì.
1: siete fatto a conoscere? Perché non c'è ponte che unisce Calabria con
3: ancora
1: Sicilia.
3: Ancora no, Salvini non l'ha fatto.
1: Esatto, per quello dico.
3: Ci siamo certo. incontrati qui.
1: Va bene, ti auguro tanti anni ancora insieme.
3: Grazie, okay?
1: Un
3: grazie.
1: Abbraccio, Lille,
3: un
1: grazie.
3: Abbraccio a te e ti saluto e ti ringrazio per lo spazio radio che ci dai.
1: Grazie,
3: auguro
1: grazie a
3: lunga
1: voi.
3: Lunga vita a questo spazio meraviglioso culturale.
1: Perfetto, sì, ecco. Veramente sì. Grazie, Lille, un abbraccio.
3: Saluto a tutti i partecipanti.
1: Grazie. Sì.
3: Ciao, ciao.
1: Allora passiamo all'ultimo, oggi c'è una bellissima squadra, tutte delle donne, ma tutte delle belle, belle, belle poesie. Comunque c'ho in linea a Giovanna Di Salvio. Ciao Giovanna, come stai?
4: Ciao Pietro, grazie, ho sentito la poesia della signora adesso, bellissimo, Lilla. Bellissimo, ma bellissimo che hai ripreso questa cosa Pietro, perché è veramente bellissimo,
1: sì.
4: sai?
1: È quello che sento delle persone e sono felice, sono contento perché se
4: sì.
1: io sono contento voi altri anche lo siete.
4: Sì. Allora, sei contento tu e fai contento agli altri.
1: Certo, sì. Allora che ci hai preparato? Che leggerai
4: allora,
1: oggi?
4: Io ho preparato qualcosa, non è di adesso, ma... Allora, Italia 2009, San Simone... San Simone, contrada di poche abitazioni, ma tante persone. Lì siamo nati i gemelli. Scusaci, San Simone, se a 10 mesi ti abbiamo tradito per Piedimonte Matese. Anche noi come te non siamo più giovani. Secondo piano, la scala erba cresciuta e male andata. Abbiamo salito. Anche entrati, che emozioni. 2 camere per dormire, il gabinetto e il vaso ancora là. La cucina con il caminetto. Polvere, fessure e ragnatele fanno la danza. Solo a pensarlo, che emozioni. Gioia d'essere là, ma troppo tardi per condividerlo con mamma e papà. La chiesetta di San Simone, eppure ancora là, proprio di fianco, c'è la piccola chiesetta, piccola perché non è più grande di una stanza, 5 banche a destra e 5 a sinistra, un quadro sull'altarino, il sacramento e la tovaglia sacra, santi, lumini e candele, il tutto in piccolo e pulito, e tutto ancora là, proprio tutto per museo. Mancava solo la nostra mamma. Chissà quante volte, la mattina presto oppure la sera tardi, e da là, su uno di quei banchi, a pregare per noi figli. Chissà com'è stato quel Natale del 1946, nella piccola chiesetta di San Simone. Grazie Pietro.
1: Grazie Giovanna.
4: Grazie, scusi che mi sono emozionata.
1: Me fai bene, quello è il sentimento, quello che viene del cuore, e ti fa bene perché sì, sono ricordi del passato che li porti al presente. Comunque sì, grazie.
4: Grazie a te Pietro.
1: Buona giornata.
4: Vita,
1: grazie, ricambio.
4: Buona vita, ciao.
1: Oggi veramente mi hanno toccato il sentimento, ripeto la stessa parola di prima, perché tutte e sei hanno stato, direi, 10 punti ognuno di loro, dei partecipanti di questo bellissimo programma che è Il Ritrovo dei Poeci, e ci ritroviamo tutti insieme, per quello sono felicissimo e contento. Adesso passiamo a una canzone e dopo diamo la parte finale, vi saluterò. Ciao.

Boh, diciamo questa, sicuramente questa canzone ci avete tanti tanti belli ricordi. O Campagnola Bella di Claudio Villa, ringraziamo a lui, anche lui, per far parte di questo bellissimo programma che è Il Ritrovo dei Poeti. Oggi voglio ringraziare e abbracciare a tutte i partecipanti: Carmela Rocchi, Lucia Salvatori, Ida Marinaro Fanzolato, Nina Breggia, Lilla Omomono e Giovanna Di Salvio. Voglio ringraziare anche a Océane Bisbaud-Baudry, allora merci beaucoup, e a Vittoria per aver iniziato questo, l'apertura del programma. E io che vi parlo, Pedro D'Amico, vi dico soltanto: vi aspetto mercoledì prossimo col passato, presente e futuro dell'Associazione Gialsese di Montreal. E adesso vorrei dire soltanto due paroline. Vuoi sapere una cosa? Amarti sarà la seconda cosa migliore che abbia mai fatto. Qual è stata la prima? Trovarti. Allora vi ringrazio, buon mercoledì, e vi aspetto mercoledì prossimo con passato, presente e futuro dell'Associazione Gialsese di Montreal, che quest'anno festeggiamo 60 anni di attività. Tanto, e tanto di parlare. Allora un bacio grande a tutti, vi abbraccio e alla prossima. Ciao.

0: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
1: Centro Alimentare Berchicci, tanti buoni prodotti italiani e dove tantissimi speciali vi aspettano.
2: Mortadella italiana Citerio, 18,99 al chilo. Melanzane a filetti, 580 ml, 2,99. Olio extravergine di oliva biologico Savù, 1 litro, 8,99.
1: Centro Alimentare Berchicci, dove fare la spesa è un'allegria. 6205 Boulevard Couture a Saint-Léonard.
3: Dall'Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di luglio 2026, Lexus NX 350, locazione del 1,40% per 48 mesi, pagamento ogni due settimane a partire da $289 più tasse, con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria dal Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 Chemin de la Côte de Liesse.

Come se ci fosse dentro il mio silenzio la tua voce calda. Io ti penso come se dal vento mi cadessi addosso senza far rumore. E come se nel vento, dopo aver smaltito un po' di tenerezza, noi due

0: Come and shop at Les Aliments Selina, and you'll find the quality Italian groceries to help bring out the chef in you. Everyone loves home-cooked meals, and using the finest ingredients is the best way to start. Salvatore and Lina will help inspire your creations. For all you non-chefs who love great food without the fuss, Selina also has ready-to-heat and serve meals and easy prep meals to impress and enjoy. From Les Aliments Selina to your table. In the Hudson Shopping Center on Harwood, exit 28 off Highway 40 West in Vaudreuil.
1: Concerto da non perdere. Questo alle 15:30. Poi parleremo di cinema, parleremo di notizie e di tanto ancora, quindi non mi rimane che ringraziare tutti voi per averci scelto anche oggi e augurarvi di trascorrere un piacevole pomeriggio in nostra compagnia. Abbiamo iniziato con Zucchero e Overdose d'amore e proseguiamo con Lo Stato Sociale, Una vita in vacanza. Salutiamo anche Océane Brisbois-Baudry in sala regia. Buon ascolto!

0: mail a sonia@cfmbradio.com con il loro nome, cognome e il giorno del matrimonio e farò gli auguri da parte vostra in diretta ogni venerdì dalle 10 alle 11. Domani sposi, un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, Les Délices Lafrenais, Distribution Européenne Deci, Maison Lipari e Fleuriste Linda.
1: Guidate sicuri con quattro ruote motrici. Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di luglio. La Audi Q5 2026 in locazione con pagamento mensile a partire da $578 più tasse. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou vi aspetta con tante offerte al 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.
2: La clinica dentale Beidun è aperta dal lunedì al sabato e accolgono subito i pazienti sofferenti. Prendi appuntamento e affidati alla sua equipe per la cura del tuo sorriso. Clinica dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323-3344.
3: Ed ora vi invitiamo all'ascolto del taccuino sociale.
4: Taccuino sociale.
5: Il Club des Jeunes de la Doversière vi avvisa che ogni sabato sera del mese di luglio ed agosto si balla fuori nel parco al 7560 Boulevard Lacordaire, con inizio alle ore 19. A partire dal 10 luglio si balla sotto le stelle al Parc de l'Orme al 6060 Rionfleur a Saint-Léonard ogni venerdì sera dalle 19 alle 22. Venite numerosi a ballare il ballo in linea, ballroom, disco e rock and roll. La presidente Maria D'Alessio vi aspetta numerosi offrendo caffè e dolci. Per ulteriori informazioni chiamate Angelo Cecere al 514-771-7970. Siete tutti invitati al picnic annuale della festa patronale di San Teodoro Martire, Sant'Anna e del 52esimo anniversario di fondazione. Domenica 26 luglio, sole o pioggia, al Sanctuaire du Sacré-Cœur e du Saint-Padre Pio, situato al 3650 della Rousselière a Pointe-aux-Trembles. A partire dalle 10.30 colazione, all'11.45 la Santa Messa, seguita dalla processione e pranzo. Prenotazioni entro il 17 luglio, chiamando Enrica Uva al 514-884-6420. La Federazione delle Associazioni Venete, con la collaborazione del Circolo Vicentini, Associazioni Trevisani, Padovani e il Centro di Cultura Veneta, organizza l'annuale picnic Sagra Veneta al Club Mascouche al 2501 rue Iberville, domenica 26 luglio con inizio alle ore 11. Un ottimo pranzo all'insegna della tradizione veneta vi aspetta. Si raccomanda di riservare telefonando a Rosella Dal Cengio al 514-659-3873 o Nerilla Brotto al 514-234-6476. L'oratorio San Gabriele della Dolorata invita tutti i fedeli alla festa patronale di San Gabriele. Sabato 8 agosto, vigilia della festa, siete invitati a un pellegrinaggio di preghiera portando il vostro pranzo e vivere una giornata di grazie e chiedere la protezione di San Gabriele, patrono della gioventù. Domenica 9 agosto alle ore 10, processione con l'incontro della Madonna della Dolorata e San Gabriele, seguita dalla celebrazione eucaristica. La giornata sarà allietata dal DJ Franco Guido. Per ulteriori informazioni e prenotazione contattate Gina al 514-999-4313.
4: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.

0: Mercato United Seafood. Speciali di questa settimana.
1: Petonque 450 grammi a 8,99. Tonno Rio Mare 3 confezioni per 5,99. Prosciutto affumicato tradizionale au forêt noir a 6,99 la libbra. Filetto di manzo categoria AAA intero a 36,99 la libbra. Pomodori a grappolo $1,99 il chilo.
0: Mercato United Seafood 65,75 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.
2: Sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PMG al tuo servizio. Su internet plazapmg.com.
3: Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni, contattante Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.
2: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
0: Fagiolini verdi $1,99 la libra, salmone fresco $9,99 la libra, pomodori orgoglio 6 per 796 ml $13,99.
2: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux Jarry e Langelier.

Allora, in attesa del collegamento telefonico con il nostro ospite graditissimo di oggi, Frank Marino, ascoltiamo uno dei suoi tantissimi capolavori. Il titolo è Strange Dreams.

0: Ore 16.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Giornale Radio. Notizie a cura della RAI.
3: GR1.
4: Giorgio Schiavoni in studio. Polemiche dopo gli scontri a Bologna alla manifestazione in favore di Abderrahim Fakir. Sulla vicenda interviene Giorgia Meloni, che ha appena terminato un vertice con i leader di maggioranza Tajani, Salvini e Lupi. Per la Premier, quanto accaduto a Bologna è inaccettabile. È doveroso accertare eventuali responsabilità con il massimo rigore. La verità va ricercata fino in fondo, senza pregiudizi e senza sconti per nessuno, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine.
5: Fratelli d'Italia lancia il disegno di legge Mai più delinquenti risarciti dalle vittime. Maggioranza coesa nel dire no ai risarcimenti per gli autori di reati gravi. Lo Stato sta con le persone per bene, le parole di Galeazzo Bignami. La Lega insiste per l'estensione della legittima difesa. Forza Italia si sfila. Il centrodestra condanna le violenze di Bologna e giudica da irresponsabili la chiamata in piazza del sindaco Lepore. Sulla morte di Fakir, Antonio Tajani dice: spetta alla giustizia accertare la verità. E Forza Italia, Fratelli d'Italia e il carroccio di Matteo Salvini dicono in coro no all'ostilità della sinistra verso le divise. La replica del PD: violenze inaccettabili, ma la destra strumentalizza. Il Campolargo invoca chiarezza sulla morte dell'uomo. Verdi Sinistra aggiunge: serve un'indagine indipendente. Sul caso Roggero e la legittima difesa, i 5 Stelle attaccano il governo, arma di distrazione di massa, dicono, per nascondere i fallimenti sul caro vita degli italiani. Il PD chiede alla Premier Meloni, ai ministri Tajani e Nordio di riferire in Parlamento. Francesco Macaro, GR1.
4: E sul caso Roggero interviene l'Associazione Nazionale Magistrati. Dopo la sentenza, i giudici sono arrivate minacce, insulti e messaggi d'odio. Vengono attaccati per aver applicato la legge, scrive la NM in una nota. Da parte di chi ricopre incarichi istituzionali servirebbe maggiore responsabilità e cura nell'utilizzo delle parole, conclude l'associazione. Borse positive, trainate dai titoli tecnologici e i numeri incoraggianti delle trimestrali. Ci colleghiamo in diretta con Federico Simonelli da Milano.
6: Sì, borse europee positive ma in rallentamento nonostante l'apertura sopra la parità di New York. Londra resta poco sopra la parità, più 0,08%, dopo la nomina a sorpresa dell'ex ministro della difesa John Healey a cancelliere dello scacchiere. Milano la migliore ma fa solo più 0,3%, spinta da difesa e tecnologia. In rosso Parigi e Francoforte. Negli Stati Uniti continuano le trimestrali, Alphabet e General Motors solo per citarne due. Il segno più resta nonostante il presidente Trump sia pronto ad annunciare questa settimana una nuova ondata di dazi, secondo il Financial Times. Torna a salire infine il prezzo del petrolio. Questa mattina era sceso a $88 barile, adesso è tornato intorno ai 91. Linea voi.
4: Tra il 1990 e il 2026 in media i salari hanno perso il 6,6% del loro potere d'acquisto, con una contrazione concentrata soprattutto negli stipendi più bassi, lo dice l'Ufficio parlamentare di bilancio. Il calo si spiega anche con la diffusione del lavoro a tempo parziale. Ad attenuare i divari tra fasce di reddito, spiega l'UPB, sono state le riforme IRPEF del 2014 e 2025. Migliorano le liste d'attesa nella sanità. Secondo il bollettino dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, nei primi sei mesi dell'anno sono state effettuate nei tempi di garanzia 1.600.000 visite ed esami in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il caldo di questi giorni alimenta gli incendi nel sud del paese. Ancora non sono spente le fiamme che bruciano il versante calabrese del Parco del Pollino. Situazione preoccupante in Sicilia. Il servizio di Agnese Licata.
7: Nella sala operativa regionale i telefoni squillano continuamente. Forestali, vigili del fuoco, protezione civile lavorano al coordinamento degli interventi antincendio in questi che sono i primi giorni di reale emergenza in questa estate. La cartina racconta gli oltre 30 interventi aperti o in coda che vedono l'impegno di mezzi aerei. A bruciare c'è ancora Castronovo di Sicilia, a confine tra le province di Palermo e Agrigento. Gli evacuati sono rientrati, ma anche oggi è una giornata difficile con il fuoco attivo su almeno due punti. Poi c'è il bosco del Lago Arancio a bruciare, a Sambuca di Sicilia, ma anche Bivona, solo per citarne alcuni. È stato totalmente spento ieri invece l'incendio a San Giuseppe Iato. Anche qui le fiamme si erano pericolosamente avvicinate alle case e hanno distrutto il bosco sulla montagna. È stata evacuata l'area archeologica su Monte Iato, ma fortunatamente i reperti non hanno subito alcun danno e il parco è riaperto al pubblico oggi. Un'emergenza che non accenna per ora ad attenuarsi.
4: Biennale di Venezia. Come annunciato, l'Agenzia Europea per la Cultura ha tagliato la sovvenzione di 2 milioni di euro dopo la partecipazione della Russia. Gli eventi culturali, finanziati con il denaro dei contribuenti europei, dovrebbero salvaguardare i valori democratici e promuovere dialogo e libertà, valori che non vengono rispettati nella Russia odierna, spiega un portavoce.
0: Ed eccoci con i cambi valutari: dollaro americano 1,41, l'euro è stato scambiato oggi a 1,61.
3: Previsioni del tempo.
0: Generalmente nuvoloso, 30% di probabilità di precipitazioni questa sera, ma abbiamo visto che insomma sta piovendo a singhiozzo in tutta l'isola di Montreal, un po' come le piogge tropicali. Venti provenienti dall'ovest alla velocità di 20 km orari con raffiche che raggiungeranno i 40 km. Questa notte la temperatura minima sarà di 14 gradi, la temperatura presente all'esterno dei nostri studi è di 18 gradi, tasso di umidità 70%. Il tramonto avverrà questa sera alle 20:34.

0: Inter Quebec Porte e Finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Inter Quebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Inter Quebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514 353 66 77 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto. Affidatevi a Inter Quebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514 353 66 77. Inter Quebec Porte e Finestre con grande showroom al 4465 Boulevard des Grand Prairies tra Vieux e Pineuf. Gianfranco Palmitano 514 353 6677.
1: Gioiello deve esaltare l'eleganza naturale, dare una luce particolare a chi lo indossa. Per scegliere il più adatto, rivolgetevi con fiducia agli esperti di Création Polache, distributore esclusivo dei magnifici diamanti canadesi. Perle, pietre preziose, anelli, collane, orologi d'oro. Da Création Polache trovate i gioielli delle migliori marche firmati dagli stilisti più stimati. Per un'occasione speciale, gioielleria Création Polache, 6500 Boulevard Saint-Laurent.

0: Ed eccoci nuovamente insieme sulle onde di CFMB. Oggi giornata movimentata, sono le 16:23 minuti primi, quindi abbiamo un altro ospite, Antonio Serrafiore, di cui parliamo spesso con Vittorio Giordano, direttore del Cittadino canadese. Ogni volta dice: questo è opera, questo articolo opera di Antonio Serrafiore, è lui che ha seguito l'evento, è lui che ha fatto il reportage, e adesso ce l'abbiamo in carne ed ossa proprio qui a CFMB. Ciao Antonio, come stai?
1: Ciao Ivana e un saluto a tutti gli ascoltatori di CFMB.
0: Allora, noi ti ringraziamo per averci portato le copie del Cittadino canadese di questa settimana. Ieri l'abbiamo detto che andavate in stampa in serata, per cui non erano ancora state distribuite in tutta l'isola di Montreal. Oggi invece sono già disponibili ovunque.
1: Sì, Montreal e Laval sono
0: presenti. Laval, perfetto. Allora, si corre sempre. Adesso auguriamo buone vacanze anche all'editore, a Basilio Giordano, alla moglie Nina, a Marco, a te, che insomma avete lavorato sodo fino all'ultimo momento per completare ovviamente l'edizione di questa settimana. Tornerà la prossima il 12 agosto, la settimana del 15, così, perfetto. Allora, cosa mi racconti di bello? Sei stato in Italia?
1: Sono stato in Italia 3 settimane in Sicilia dopo quasi 4 anni.
0: Wow, ok.
1: Ho ritrovato la mia Sicilia come l'avevo lasciata, e per me è una cosa positiva, perché comunque sono molto affezionato ai ricordi, a quello che avevo lasciato, per cui ritrovare gli stessi ambienti per me è stato motivo di gioia e di forti emozioni.
0: La Sicilia è molto grande. Dove in Sicilia esattamente?
1: Provincia di Enna, quindi entroterra siciliana, e il paese si chiama Agira.
0: Agira, e quante anime conta il tuo paesino?
1: Poco più di 7.000 abitanti.
0: Ah, quindi è veramente piccino, cioè sì. Un bel paese. Vi conoscete tutti o quasi?
1: Conosciamo tutti, eh? Sì. Diciamo che la popolazione non è così numerosa, però come estensione geografica il paese è molto grande.
0: E quando arriva Antonio dal Canada si sparge la voce, ovviamente.
1: Sì, diciamo che ho fatto tante belle rimpatriate con amici, parenti, ci voleva.
0: Allora, io ho intervistato poco fa Frank Marino, questo leggendario chitarrista e fondatore dei Mahogany Rush, che è l'ospite d'onore dell'Italian Fest, come ben sai, perché tu hai curato anche hai impaginato tutto ciò che è stato preparato da Giulia Verticchio, responsabile della comunicazione con la stampa per l'Italian Fest. Presenterà questo concerto nel cuore della piccola Italia, sul palcoscenico principale, il 7, proprio la serata inaugurale, il 7, contrariamente alle altre volte, il venerdì 7 agosto alle 21:15, quindi attesissimo. E ho scoperto, ho detto, sapevo che il padre ovviamente era italiano, però era siciliano.
1: Siciliano quindi, di dove?
0: E non l'ha detto, okay. però ha detto che lui non è mai stato in Italia. Gli ho detto: ma Frank, devi assolutamente andarci. Le figlie sì, ma non c'è mai stato perché ha paura dell'aereo. E qui.
1: Però ha tempo per rimediare.
0: Assolutamente sì, quindi ho detto: devi assolutamente mettere nella tua lista di cose da fare prima di andarsene, no? Un viaggio in Italia, perché posso immaginare la sua reazione nel vedere questo paese meraviglioso. Poi la Sicilia è un museo a cielo aperto.
1: Concordo, Ivana.
0: È stupenda. Quindi, e allora hai trovato il caldo? Non ti sei lamentato del caldo? Faceva che in Sicilia fa sempre caldo.
1: Allora, sì, faceva molto caldo, però c'è da dire che nel periodo in cui sono andato io, nel mio paese non c'era poi caldissimo, perché comunque a Gira si trova a 700 metri, la parte più alta, per cui è sempre un po' più ventilato, c'è fresco. E la prima settimana, dalle 4 alle 5 del pomeriggio, appuntamento fisso con la pioggia.
0: Come qui, insomma, quest'estate.
1: Però poi, uscendo dalla provincia di Enna, quando sono andato in zone marine, lì ho trovato tanto, tanto caldo. 40-43 gradi.
0: Mamma.
1: Adesso, vedendo telegiornali, ho visto che ci sono tanti incendi in Sicilia,
0: bollino rosso,
1: in Calabria, diciamo che molti incendi non sono non sono facili da controllare. E anche nel mio paese, nelle zone limitrofe, ci sono stati degli incendi paurosi che hanno causato molti disagi.
0: E questo ci dispiace, sappiamo che insomma ogni anno è sempre la stessa storia, puntualmente si verificano questi incendi che non sono domabili insomma in breve tempo.
1: Sì.
0: E vengono impiegati anche i Canadair,
1: sì,
0: questi aerei per spegnere gli incendi. Allora, cosa ci parli, cosa ti ha colpito di questa ultima edizione in vista delle vacanze del cittadino canadese? Ci sono delle notizie che ti hanno particolarmente sorpreso, a parte i dazi di Trump?
1: Allora, prima di tutto c'è da dire che questa notizia, come gli altri, questo giornale, come gli altri anni, è un'edizione particolare, perché
0: con inserto?
1: Con un doppio inserto, cioè
0: doppio
1: l'inserto dell'Ital Fest,
0: okay,
1: dove appunto c'è tutta la programmazione del festival, quindi non solo il weekend nella piccola Italia, ma anche tutti gli altri eventi collaterali che sono svolti in diverse parti della città, Montreal Nord, Downtown, quindi molto interessante per chi vuole informarsi sulle attività proposte quest'anno dall'Ital Fest. E poi c'è il calendario di Serie A della prossima stagione 2026-2027. All'interno della redazione siamo tutti appassionati di calcio,
0: certo,
1: ma un po' tutti gli italiani siamo appassionati, per cui è un appuntamento immancabile. La possibilità di avere il calendario con tutte le 38 giornate da appendere a muro e seguire settimana dopo settimana, penso che sia una cosa molto molto interessante.
0: Bene, si possono fare anche i pronostici, no? Con gli amici,
1: esatto,
0: possono. Esatto.
1: Poi difficilmente si riesce a trovare il calendario nei giornali mainstream di Montreal e dintorni, per cui è quasi un unicum, forse.
0: Siete gli unici,
1: esatto,
0: sì, potete dirlo, senza tema di smentita. Allora, ebbene, è molto utile, è molto comodo. Poi c'è anche la pagina pubblicitaria di CFMB, che non poteva mancare.
1: Bellissima, queste caricature sono molto molto belle.
0: Abbiamo
1: voluto
0: così scioccare i nostri ascoltatori proponendo qualcosa di diverso, quindi anziché le tipiche fotografie abbiamo utilizzato delle foto e poi insomma sono state trasformate queste foto in caricature, divertente.
1: Sì. Molto,
0: tanto per
1: molto
0: cambiare
1: originale.
0: Allora, noi saremo comunque al Little Fest insieme, no?
1: Come sempre
0: accanto, perché ormai
1: vicini di casa.
0: Sì, noi altri siamo come i gemelli siamesi. Allora, vogliamo ascoltare una canzone? Tu puoi rimanere con noi, vero? Perché sei libero oggi, è finito,
1: sì,
0: non devi
1: sì,
0: tornare
1: sì,
0: in redazione.
1: In vacanza.
0: Chiuso, in vacanza
1: fino
0: ufficialmente.
1: Al 7 agosto.
0: Wow, benissimo. Allora, buone vacanze a tutti e chiediamo alla nostra Ocean Brice Babodri se può. Cosa andiamo? Abbiamo una canzone? Pubblicità? Pubblicità? Onimba. Ok.
2: Seguici online su cfmb.ca.
3: Guidate sicuri con quattro ruote motrici. Aurionju annuncia le grandi promozioni di luglio. La Audi Q7 2026 in locazione con pagamento mensile a partire da $788 più tasse. Tutti i dettagli in concessionaria. Aurionju vi aspetta con tante offerte al 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web aurionju.com.

0: per fare acquisti.
1: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
2: Cercate un'aria condizionata? Energè Giuseppe Fazio, siamo alla soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali. Energè vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Idro Quebec. Energè, il confort in casa tua in ogni stagione. 224-6230.
3: Il Cittadino Canadese, il giornale in lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il Cittadino Canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron, 6020 Jean Talon Est, a Saint-Léonard. Arrivederci.
4: Dall'Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di luglio 2026, Lexus NX 350, locazione del 1,40% per 48 mesi, pagamento ogni due settimane a partire da $289 più tasse, con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria dal Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 Chemin de la Côte de Liesse.

0: Sono le 16.37 per coloro che avessero acceso la radio in questo istante. Diciamo che è in mia compagnia oggi Antonio Serrafiore, del cittadino canadese, prezioso collaboratore del cittadino canadese, è venuto a portarci il settimanale di questa settimana e con lui stiamo commentando alcune notizie. Abbiamo parlato di calcio, ha detto che appunto in questo numero c'è il calendario della Serie A, ma si è appena concluso il mondiale di calcio, quindi possiamo commentarlo un attimino. Tu l'hai seguito, immagino.
1: Sì, l'ho seguito,
0: non con
1: un'attenzione, diciamo, molto profonda, considerando che mancasse l'Italia, però una partita di tanto in tanto l'ho vista durante i momenti liberi che avevo in Italia.
0: Certo. Vittorio ha visto la finale.
1: Vittorio in Italia
0: sì,
1: ha visto la finale, invece l'ho vista qui in Canada, ci siamo intercambiati, sì. E contento che abbia vinto la Spagna.
0: Meritato
1: sicuramente, e il portiere ha subito solo un gol, per cui un gol in 8-9 partite, diciamo che ha fatto bene il suo lavoro, tant'è che ha anche vinto il guanto d'oro, per cui ha meritato sia il portiere ma in generale tutta la Spagna, perché secondo me è la squadra che ha espresso il miglior calcio sia ai gironi,
0: in tutto il mondiale, dici?
1: In tutto il mondiale, okay. Sia ai gironi che nella fase eliminatoria. L'unica vittoria e l'unica partita che non è riuscita a vincere è stata contro il Capo Verde.
0: Figurati.
1: Ma ha rischiato molto di vincere, perché ha creato diverse occasioni da rete. Il portiere rivelazione del Capo Verde, Vosigna, ha letteralmente fatto dei miracoli.
0: Una storia stupenda anche quella del portiere di Capo Verde, no?
1: Che, sì.
0: Cioè, come è stata anche reclutata, come è stata composta questa squadra? Hanno annunciato alla radio che avevano bisogno di giocatori per partecipare ai mondiali di calcio e si sono presentati tutti, e questo ragazzo su internet aveva un seguito di circa 6.000 followers e chissà quanti milioni adesso, perché era già arrivato a 16 milioni subito dopo l'exploit.
1: Sì.
0: Contro la Spagna, insomma, belle sono queste
1: una
0: storie,
1: bella
0: no?
1: Storia, sia quella, sì, del portiere, ma in generale del Capo Verde, perché
0: della squadra,
1: era,
0: sì, certo,
1: la prima partecipazione a un campionato del mondo, e onestamente non mi aspettavo che riuscisse ad esprimere un bel calcio e comunque di arrivare ai sedicesimi di finale, per cui una gran bella storia.
0: Un bel risultato hanno portato a casa, ma hanno detto, allora, questo era il mondiale con più squadre, 48 in tutto, sembra che quello per il 2030 ne preveda addirittura 64. E come si fa a seguire?
1: Sì, ci sarà
0: forse qualche giorno extra?
1: C'è quest'idea, sicuramente durerà di più, ma oramai si va in questo senso, verso questa direzione, bisogna portare i soldi. Per cui non è importante il numero di squadre che si riescano a qualificare al mondiale, ma quanti soldi riesce a portare dentro la FIFA, per cui qualsiasi
0: perché
1: modo...
0: Perché quando ti iscrivi devi pagare?
1: No, perché
0: come
1: comunque
0: funziona?
1: C'è un seguito a livello pubblicitario,
0: certo.
1: Più squadre, più paesi in cui trasmettere i mondiali,
0: diritti d'autore,
1: diritti televisivi, per la FIFA è più una questione economica che calcistica, ecco.
0: Per non parlare poi, insomma, delle cose che poi sono anche successe nel corso di questo mondiale, no? C'è stata anche una cosa poco incresciosa, direi.
1: Ma ce ne sono state tante, diciamo.
0: No, io
1: che...
0: parlavo della squalifica del calciatore, del portiere, no, l'attaccante statunitense.
1: Sì, diciamo che molto, molto spesso nella storia dei mondiali c'è stato un gioco di potere. E anche in questa edizione, diciamo che la politica ha avuto un impatto molto forte. Nel caso specifico dell'attaccante statunitense, che era stato espulso, non entro nel merito, giustamente.
0: E quindi non poteva giocare, no?
1: Non poteva
0: giocare. Successiva partita.
1: Esatto, non poteva giocare, però dopo una chiamata di Trump a Infantino, miracolosamente è stata rimossa la squalifica e l'attaccante ha potuto giocare. Fortunatamente, io dico,
0: ha perso
1: e non è stato influente nel risultato, però cosa sarebbe successo se questo attaccante avesse fatto gol o magari fosse stato decisivo in quel match. È la prima volta
0: per
1: che succede nella storia.
0: Per quello la cosa è rimasta lettera morta,
1: sì,
0: diciamo.
1: Sì. Non se ne è parlato poi più,
0: non c'è stato
1: tanto perché non c'è stato un seguito, perché appunto il Belgio è riuscito a vincere contro gli Stati Uniti per 3-0, per cui anche una vittoria netta, sonora, e quindi è passato giusto in sordina. Però
0: il gesto c'è stato, il precedente è stato creato,
1: molto,
0: grave.
1: Molto pericoloso, molto grave.
0: Certo. E per il resto?
1: Per il resto...
0: Ma cosa vince la squadra in termini... Che chi paga, chi premia è sempre la FIFA, no?
1: È sempre
0: o
1: la
0: anche,
1: FIFA.
0: O anche la nazione?
1: La FIFA è di solito anche la nazione dà qualcosa. Nel caso della Spagna non so a quanto ammonta questo qualcosa per i giocatori, per l'intero staff, però contrariamente agli altri anni... che era prevista soltanto una medaglia e la coppa, e quest'anno è stato dato anche un anello, come succede nel basket, nell'hockey.
0: Un anello?
1: Sì, un anello celebrativo, tipico del Nord America.
0: Okay. Succede nell'hockey. Quelli che danno a scuola, nell'università, eccetera,
1: sì,
0: danno l'anello.
1: Succede nell'hockey, okay. Succede nel basket, okay. E quindi hanno deciso di utilizzare anche
0: un anello d'oro,
1: immagino di sì, per celebrare. Quindi tutti i giocatori che hanno vinto il mondiale, lo staff che faceva parte della nazionale campione del mondo ha ricevuto anche quest'anello.
0: Bene. Poi ci sarà stato anche a livello monetario, no? Una ricompensa importante, però
1: sì, sì, sì.
0: Non lo sappiamo.
1: Io sottolineo sempre che anche se l'Italia non era presente al mondiale, comunque c'è qualcosa di italiano in ogni mondiale, perché ricordiamo che la Coppa del Mondo, così com'è, è stata disegnata da un italiano, per cui noi saremo sempre,
0: sempre presenti in qualche modo.
1: In qualche modo, esatto.
0: Senti, per quanto riguarda, ecco, commentavamo a microfono spento la riforma della legge elettorale anche per gli italiani all'estero, in cosa consiste?
1: Allora, c'è stato il via libera alla nuova legge elettorale, è già passato alla Camera, ora bisogna aspettare che passi al Senato. Se non dovessero esserci cambiamenti, la situazione peggiorerà per quanto riguarda la circoscrizione estera. Perché la riforma riduce da 4 a 2 le ripartizioni per l'elezione della Camera, quindi non più Nord e Centro America, Sud America, Oceania, Asia, Europa, ma soltanto Europa e il resto del mondo. Quindi
0: Il resto del mondo è bello grande.
1: Tutto il continente americano, tutto il continente asiatico, l'Oceania, diciamo che diventa difficile da gestire, e questi infatti sono alcuni dei commenti di Christian Di Sanzio, deputato del PD, e di Francesca Lamarca, senatrice,
0: sì,
1: del PD, e che appunto hanno fatto notare come in questo modo si perde il legame con la comunità, non c'è più un legame tra deputato, senatore e la comunità, considerando che i rappresentanti degli italiani all'estero possono cambiare, nel senso che chi vince si può trovare oggi in America, fra un mese in Oceania e fra 2 mesi in Africa. Per cui
0: hai detto
1: molto
0: bene,
1: difficile.
0: Cambia, ma in maniera peggiorativa.
1: Sì.
0: Cioè non,
1: quindi speriamo
0: non
1: che in Senato qualcosa possa cambiare per migliorare questa situazione legata alla circoscrizione estero.
0: Bene. Poi per quanto riguarda la TVQ sui gelati, snack e carta igienica, viene tolta?
1: Viene tolta, e diciamo che è una mossa molto intelligente, anche se gli analisti sostengono che non vada a migliorare molto l'economia generale delle persone, si parla di circa $50-60 all'anno, però è comunque qualcosa in un momento storico in cui l'inflazione comunque è galoppante.
0: Vabbè, ovviamente a pagina 4 c'è tutta la lista dei principali prodotti esenti da questa tassa, perché c'è lo yogurt, c'è il sorbetto, c'è il latte gelato e poi ancora le ciambelle, biscotti e via di seguito, torte, eccetera. Sempre a pagina 4 noi menzioniamo sempre l'osservatorio di Claudio Antonelli, e lui dedica un articolo nel ricordo di Andrea Passarelli, l'indimenticabile piccola patria, quindi ha voluto dedicare questo suo scritto a questo jelsese doc che è venuto a mancare pochi giorni fa, il 9 luglio scorso. Il caro Andrea lo avrebbe grandemente apprezzato, data la coincidenza dei nostri forti sentimenti d'amore per l'angolino di terra che ci ha dato i Natali e che ci ha tenuti affratellati qui a Montreal, nonostante la grande distanza geografica di questi due luoghi tra loro, la mia Pisino, provincia di Istria, e la sua e nostra Jelsi nel Molise. E ricordiamo che Andrea Passarelli comunque era ospite spesso e volentieri del programma del mercoledì pomeriggio con Pedro D'Amico, quindi sentite condoglianze alla famiglia. C'è qualcosa che vorresti sottolineare?
1: Ma che la Banca del Canada ha mantenuto il tasso di interesse al 2,25%, era una decisione attesa dagli analisti, motivata dal fatto che l'economia canadese sembra essere in grado di riprendersi dopo l'avvio non ottimale di inizio 2026, causato anche dai continui dazi, tira e molla, certo, di Trump. Però nonostante tutto già siamo, mi sembra, al quarto mantenimento del tasso di interesse a 2,25%, per cui una buona notizia per
0: chi deve
1: noi.
0: Rinnovare i mutui,
1: per chi deve rinnovare o chi deve
0: comprare,
1: chi ha bisogno
0: comprare, esatto, di un prestito. Allora io ti ringrazio, caro Antonio, e noi ci diamo appuntamento presso la piccola Italia per l'Ital Fest 2026, magari ci risentiremo anche nel corso delle prossime settimane.
1: Grazie mille Ivana, e ancora un saluto a tutti i radioascoltatori
0: e naturalmente a tutti gli amici ancora del cittadino canadese. Rinnoviamo gli auguri di buone vacanze.
2: Adesso la pubblicità. Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
3: Fighi d'India, 14,99 la cassa. Bistecca, categoria 3 A, $22,67 la libra. Mortadella, $8,99 la libra. Acqua Fiuggi, $2,99 la bottiglia.
2: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
3: Melone $3,99 l'uno, filetti di maiale $4,49 la libra, provolone saputo $9,03 la libra, gelato Gerlando 1 chilo $8,99.
2: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio a Rivière des Prairies, Bélanger, Viau, Jarry e Longelier.

Quando un momento è importante, merita qualcosa di speciale. Dall'Idelis La Frenet, ogni creazione è fatta per celebrare i momenti più belli della vita. Torte per matrimoni eleganti e raffinati, creati con cura e attenzione ai dettagli, per rendere unico ogni matrimonio. Dai matrimoni ai compleanni, battesimi e grandi eventi, ogni festa diventa un ricordo prezioso. E per i vostri ospiti, splendidi tavoli di dolci, pensati per sorprendere fin dal primo sguardo. Le Délices La Frenet vi accoglie a Saint-Léonard, Rosemère, Pointe-Claire, Brassard e Montréal-Ovest. Scoprite di più su lesdelicelafrenet.com, perché non si tratta solo di dolci, ma dei momenti che diventano ricordi.

0: questa era Gaia con Nuvole di Zanzare. Col freschetto che fa, noi di zanzare non ne abbiamo viste e la cosa ci sta benissimo. Mancano soltanto 90 secondi all'appuntamento con il prossimo e ultimo giornale radio a cura della RAI di oggi. E quindi, cara Océane, on peut parler avec la prochaine chanson. E quindi non facciamo, la prossima canzone dura 3 minuti, quindi dovremmo andare fuori tempo massimo e la cosa non si fa perché le notizie sono sacre, perlomeno questo è quello che si diceva sempre quando ho iniziato a lavorare qui in radio, le notizie devono andare puntualmente in onda. Quindi vi diciamo che troverete sull'ultimo numero del Cittadino canadese 2 inserti, uno dedicato al Little Fest con tutta la programmazione che potete consultare. A me piace sempre la versione cartacea, però anche per la cronaca diciamo che potete andare sul sito web e visitare italfestmtl.ca e lì troverete ogni informazione, orario di programmi, insomma ci sono tantissime attività anche quest'anno. Stiamo sfogliando proprio mentre vi parliamo e cerchiamo di arrivare piano piano alle ore 17, poi oltre all'interno dell'inserto del Little Fest c'è il calendario, un altro mini inserto di 4 pagine, il calendario di Serie A stagione 2026-2027, quindi con tutte le 38 partite, quindi si gioca dal 23 agosto 2026 fino al 30 maggio 2027. Abbiamo avuto il piacere di parlare con Frank Marino quest'oggi, una persona davvero molto profonda, una persona molto sincera, una persona che fa parte del mondo rock and roll, ma che non ha abbracciato questo stile di vita da rocchettaro, perché dopo l'esperienza che ha vissuto da bambino, ci scusiamo perché tutta l'intervista è stata in inglese, era un pochino complicato dover fermarci per poi fare la traduzione. Adesso ci fermiamo e poi vi racconteremo altre cose un pochino più in là. Siamo arrivati alle ore 17.
1: Ore 17. Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Il notiziario che segue è un cortese omaggio del Repos Saint-François d'Assise, fedele memore custode di chi vive nei nostri cuori. Giornale Radio, notizie a cura della RAI.
3: GR1.
4: Fabio Schiavoni in studio. In ultima ora da Como sono in corso le ricerche di una bimba di 10 anni che si è tuffata nel lago senza più emergere. La piccola straniera è in vacanza con la famiglia. In quel punto, già in passato, si sono registrati diversi episodi di annegamento nonostante il divieto di balneazione. Polemiche dopo gli scontri scoppiati ieri a Bologna dopo la manifestazione in favore di Abderrahim Fakir, morto durante un'operazione di polizia. Quanto accaduto è inaccettabile, afferma Giorgia Meloni, doveroso accertare le responsabilità ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per 74 degli 81 indagati destinatari dell'avviso di chiusura delle indagini nell'ambito dell'inchiesta sull'agenzia di investigazioni Equalize. Tra di essi Leonardo Maria Del Vecchio, il banchiere Matteo Arpe, il fratello di Filippo Tortu, Giacomo, e vari avvocati di diversi studi legali internazionali che si sarebbero rivolti alla società presieduta da Enrico Pazzali per svolgere controlli attraverso pratiche ritenute illecite su persone di loro interesse. Nel Golfo Persico prosegue la controffensiva dell'Iran in risposta agli attacchi degli Stati Uniti. L'esercito del Kuwait afferma di essere sotto attacco da missili e droni, mentre il Bahrain ha fatto suonare le sirene d'allarme. La pace è il grande desiderio che agita molti cuori, ma è anche minacciata, calpestata, irrisa, lo scrive Leone XIV nell'introduzione a Disarmata e disarmante, il libro che raccoglie i suoi appelli e interventi sul tema. Non sono le armi atomiche che generano la pace, ma il disarmo, afferma il Papa. siccità sempre più in sofferenza il Po nonostante i recenti temporali. L'autorità di bacino conferma lo stato di criticità media ma sottolinea che cresce l'allarme per l'acqua potabile. Aumentano i comuni serviti con autobotti tra Veneto, Lombardia, Piemonte e Marche. Si avvicina il matrimonio tra Damiano Davide e Dove Cameron. Le pubblicazioni di matrimonio della coppia sono state affisse al comune di Roma segnando il passaggio amministrativo che precede la celebrazione delle nozze tra l'ex frontman dei Maneskin e la pop star californiana. E con l'informazione è tutto.
0: Passiamo ora ai cambi valutari. Dollaro americano 1,41, euro 1,61.
2: Il notiziario che avete ascoltato è stato un cortese omaggio del Repos Saint-François d'Assise, fedele memore custode di chi vive nei nostri cuori. Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni contattate Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.
3: Previsioni del tempo.
0: Generalmente nuvoloso, 30% di probabilità di precipitazioni questa sera, ma come abbiamo già detto sta piovendo su Montreal in alcune zone, per cui non sappiamo dove vi trovate. Dove siamo noi attualmente non sta piovendo, venti provenienti dall'ovest alla velocità di 20 km orari con raffiche che raggiungeranno i 40 km. La minima questa notte è di 14 gradi, attualmente all'esterno dei nostri studi la temperatura è di 18 gradi, il tasso di umidità è salito al 70%. Domani soleggiato con passaggi nuvolosi e una massima di 25 gradi. Il tramonto avverrà questa sera alle 20:34.

0: Seguici online su cfmb.ca.
1: Avete visto il nuovo negozio di Maison Lipari su De Cari? Ma è fantastico! 30.000 piedi quadrati di articoli per la casa. Un grandissimo negozio, luminoso, spazioso e con le marche più famose. Gussini, Alessi, Villeroy e Bock, Barmioli, una grande selezione di pentole Creusot, accessori per la tavola e la cucina. Esclusivi materassi di qualità, fabbricati con materiali organici e con una grande scelta di modelli. Impossibile dire tutto quello che c'è. Fatevi una visita, vedrete che bellezza. Certificati regalo disponibili. Maison Lipari vi aspetta allo storico negozio a Saint-Léonard e al nuovo Maison Lipari De Cari, 8128 De Cari, nel De Cari Cari Union. Per informazioni 514-654-4630.
2: Ah, tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
3: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
2: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
3: Sono Sabrina, portate

0: i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
1: Il prezzo dell'oro è ancora alto. Approfittatene adesso. Vale la pena anche se venite da lontano.
0: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
1: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.

0: Eccoci di ritorno, questa volta abbiamo in linea Francesco Esposito. Ciao Francesco, come stai?
1: Ciao Ivana, buon pomeriggio, volevo sincerarmi, oggi è mercoledì.
0: Oggi è mercoledì, noi di solito parliamo del film del giorno dopo, prima si faceva lo stesso giorno, abbiamo cambiato, comunque non importa. Siamo ancora in tempo per dire che questa sera ci sarà la proiezione, ma prima della proiezione ci sono altri due appuntamenti imperdibili.
1: E infatti, perché stasera avremo un corso di iniziazione alla danza swing, wow, con lo studio 88, un corso gratuito per tutti coloro che vorranno cimentarsi in questa danza così estrosa, no? Così liberatoria per certi versi. E poi alle 8:15 avremo un concerto, anche questo è un concerto di musica swing, quindi i ballerini che avranno appreso queste prime nozioni di danza potranno anche
0: praticare un pochino
1: esattamente direttamente con la musica live.
0: Benissimo. E poi verso le 21:15 ci sarà la proiezione di quale film questa settimana?
1: Abbiamo la proiezione di un film che ha avuto un grande successo in Italia, che si chiama Follemente. In realtà è proprio il suo regista Paolo Genovese, che è un regista di successo, il regista anche di Perfetti Sconosciuti, ne parlavo prima con alcune colleghe. È un film che, come il precedente di Genovese, ha avuto diversi remake in varie parti del mondo. È una commedia romantica i cui protagonisti principali sono Edoardo Leo, che non ne sbaglia una, insomma è amatissimo perché veramente riesce a scegliere sempre dei film di grande successo, e Pilar Fogliati, che sono poi coadiuvati da un cast d'eccezione. Ci sono Rocco Papaleo, Claudio Santamaria, Claudia Pandolfi, eccetera eccetera. Quindi veramente un bel film, un film che, come dire, provoca grande ilarità, quindi insomma è quello che ci voleva, anche perché poi la settimana scorsa abbiamo proposto un film drammatico. Stiamo cercando di alternare, certo, le commedie e i film un po' più dal contenuto un po' più impegnativo.
0: Bene, senti, qualora dovesse piovere, ma stasera ci dicono che per le 21 non pioverà nel Parco Dante, perché qui abbiamo acquazzoni sparsi. Le proiezioni dei film che non sono stati presentati vengono rinviate, vengono posticipate?
1: Sì, esattamente Ivana, quello che noi cerchiamo di fare è di recuperare tutti i film che perdiamo, perché okay, ovviamente abbiamo lavorato sulla programmazione, crediamo nei film che proponiamo, certo, quindi non vogliamo perderli, però non abbiamo mai cercato un'alternativa al chiuso, perché crediamo che l'esperienza che il pubblico vuole vivere è quella di vedere un film all'aperto, un film sotto le stelle, no? In compagnia di altre persone, insomma in un ambiente bello, beh, intimo come quello del Parco Dante. Per cui quello che facciamo è recuperare i film alla fine della stagione. È già capitato di annullare una proiezione che di fatto sarà rinviata al 26 agosto, quindi andremo avanti anche all'inizio di settembre, se ci saranno altre.
0: Speriamo di no, nel senso speriamo che faccia bello, certo.
1: Sicuramente non stasera, perché pare che insomma per stasera dovrebbe andare tutto per il verso giusto, però sicuramente nel caso di pioggia recupereremo i film alla fine della stagione.
0: Guarda, in effetti in questo momento vediamo qualche raggio di sole, ci sono delle schiarite, quindi mi sembra più un clima tropicale in questi giorni qui a Montreal, e questa estate un po' anomala. Comunque speriamo bene, noi vi auguriamo buon divertimento e ci risentiamo la settimana prossima,
1: martedì
0: prossimo.
1: Esattamente.
0: Ok, e poi se non fosse possibile mercoledì, non è un problema.
1: Sì, ma alla fine è stata una buona cosa l'idea di sentirci oggi, perché abbiamo avuto la possibilità quindi di fugare ogni dubbio, quindi la proiezione stasera ci sarà, il corso di danza swing ci sarà, il concerto ci sarà, quindi
0: allora,
1: non ci resta che
0: tutti a ballare, perché sappiamo quanto siano, no, gli appassionati di danza. Mi pare che quello studio si trova proprio sul Boulevard Saint Laurent, vero? Lo studio 88?
1: Sì, esattamente, ecco. Esattamente. Io non sono un ballerino, ma sono molto affascinato dalla passione che anima i ballerini, anche diciamo i ballerini debuttanti, e sicuramente stasera ne avremo tanti, raccomando le scarpe comode.
0: E tesa, vabbè, certo, non i tacchi, certo.
1: In questa danza così bella che la danza swing.
0: Benissimo, grazie mille Francesco, buona serata, a presto,
1: grazie
0: un abbraccio.
1: Te, ciao. Buon pomeriggio. Ciao.
0: Grazie.

E questo era ultimo con Occhi Lucidi, Emma Adesso e Fabri Fibra con Antidroga, novità discografica.

E questi erano, anzi era lui, Tommaso Paradiso, che è convolato a nozze di recente, gli facciamo tanti auguri, agitare Coca-Cola. E a proposito di bibite, di bevande, ebbene la nuova tendenza dell'estate è la birra analcolica, che ha tanti benefici insospettabili. Oltre ad essere buonissima, la birra zero alcol a sorpresa è una mossa astuta per aspetti legati al benessere. La birra è una bevanda isotonica naturale, contiene minerali, acqua e carboidrati in una concentrazione simile a quella del sangue. Si rivela quindi un'alleata formidabile quando serve un recupero immediato di idratazione dopo avere sudato o dopo una camminata. Quindi in più è ricca di silicio, che stimola la produzione di collagene, salva la pelle dal troppo sole e aiuta a fissare il calcio nelle ossa. Ma quanti benefici ha questa birra analcolica? Non solo, non abbiamo finito. Grazie ai polifenoli del luppolo e del malto d'orzo, la variante analcolica combatte i radicali liberi e vanta proprietà rilassanti. Se consumata a cena, ha un blando effetto sedativo e favorisce il sonno. Per le donne in menopausa riserva un altro regalo, fornisce la 8-prenil-naringenina. Allora, prenil-naringenina, che è un fitoestrogeno ideale per contrastare le vampate. E sulla bilancia, meno calorica della versione classica, non blocca la capacità del corpo di utilizzare le riserve di grasso come farebbe un drink alcolico, e il girovita ringrazia. La distillazione sottovuoto, vi chiedete come mantenga lo stesso sapore della bionda tradizionale? Beh, viene prodotta come la tradizione per poi transitare in macchinari che abbassano la pressione atmosferica. Questo permette all'alcol di evaporare a soli 30 gradi centigradi. Risultato? Aromi in tanti e tutte le sostanze preziose conservate. Però...

0: scattare una foto.
1: Piccolo spazio pubblicità.
2: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
3: Fagiolini verdi $1.99 la libra, salmone fresco $9.99 la libra, pomodori orgoglio 6 per 796 ml $13.99.
2: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux Jarry e Longelier. Clinica Dentale Beidun, tutti i servizi sotto lo stesso tetto. Che tu sia alla ricerca di un igienista, un dentista, un ortodontista, un protesista, un chirurgo, Clinica Dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323 33 44.

0: una breve riflessione con Ivana.
1: Saper vivere in armonia con la propria età, questa mi sembra una regola di altissima saggezza, ma è tremendamente difficile. Voglio dire che è difficile da giovani frenare l'impazienza, controllare gli entusiasmi e le delusioni, evitare lo spreco dissennato delle energie, così come è difficile da vecchi accettare il declino delle forze. La malinconia dei ricordi, l'idea della morte. Così succede di incontrare giovani ormai vecchi di dentro e vecchi che si ostinano praticamente a credersi giovani. I primi danno tristezza perché hanno bruciato la vita e i secondi perché non si accorgono d'averla consumata. L'assurdità di questi comportamenti si manifesta soprattutto in amore, quando i giovani lo rifiutano perché ne sono già nauseati e i vecchi lo cercano disperatamente, sebbene sappiano di non poterlo trovare più.

siamo arrivati ai saluti e naturalmente ai ringraziamenti. Grazie a tutti voi per averci scelto anche oggi, per essere rimasti in nostra compagnia. Un grazie va a Océane Brisbois-Baudry, ai nostri ospiti, da Frank Marino ad Antonio Serrafiore a Francesco Esposito. Non dimenticate, questa sera ci sarà la proiezione del film Follemente a partire dalle ore 21, ma prima ancora ci sarà un corso di danza swing gratuito, quindi approfittatene se siete nei dintorni della piccola Italia, la proiezione presso il Parco Dante. 18 sono i gradi all'esterno dei nostri studi, tasso d'umidità 70%, domani soleggiato con passaggi nuvolosi e una massima di 25 gradi. Per questa sera cielo coperto, ancora 30% di possibilità di rovesci e vento proveniente dall'ovest a 20 km orari. Questa notte la minima si aggirerà sui 14 gradi. Il tramonto è previsto per le 20:34. Vi ricordiamo anche i cambi valutari: dollaro americano 1,41, euro 1,61. Ci lasciamo questa sera con un pensiero di Rita Levi Montalcini e riprendiamo il discorso della riflessione, della breve riflessione di prima. Rita Levi Montalcini diceva: non ho mai dato importanza agli anni che passano, perché la vecchiaia non esiste se mantieni vivi i tuoi interessi. Il corpo faccia pure quello che vuole. Io non sono il corpo, io sono la mente. Buon ritorno a casa, mi raccomando, pazienza e prudenza in strada. E buona serata a tutti. Noi ci diamo appuntamento sulle onde di CFMB domani alla stessa ora. Ciao ciao a tutti da Ivana.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Sangeet
2: rudi khurak hai,
1: atma di awaaz hai,
2: kudrat da vardaan hai
1: aur pyar di zuban hai.
2: Zindagi
1: pyar hai,
2: zindagi saanj hai, khima hai,
1: zindagi ek rangmanch vi hai.
2: Is rangmanch te hazir hai watan di mitti di mehak te dilan di preet naal labrez
1: culture of punjab
2: culture of punjab, culture of punjab.